siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, ritornate alla preghiera, perché chi prega non ha paura del futuro. Chi prega è aperto alla vita e rispetta la vita degli altri. Chi prega, figlioli, sente la libertà dei figli di Dio e con cuore gioioso serve per il bene dell'uomo fratello. Che Dio è amore e libertà. Perciò, figlioli, quando vogliono mettervi delle catene e usarvi, non viene da Dio, perché Dio è amore e dona la pace a ogni creatura. Perciò mi ha mandato per aiutarvi a crescere sulla via della santità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue. E mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in

cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia.
Nel terzo mistero gaudioso si

Contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore.
Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza,
perché tu la incoraggi pienamente, piena

di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine Purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi.

prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Sono Fra Massimino, qui siamo nel santuario diocesiano della Madonna del Rifugio. Siamo nel posto molto importante, posto della misericordia della Madonna. E Gesù con la sua madre vuole girare in ogni anima. Gesù ha questo grande desiderio e la sua madre vuole darci tutte le grazie. Qui siamo nel fonte di tantissime grazie. Perché? Perché questo posto è molto antico. Sappiamo da 1460 nostro confratello Pietro da Trequanda ha lasciato questo quadro che è dietro di me, un miracoloso quadro che ha manifestato tantissimi miracoli che attiravano tanta gente durante questa storia fino ad oggi. Venite dietro di me, c'è un cestino dove vengono ogni giorno tante persone per attingere la pace nel cuore, per attingere guarigione spirituale e fisica. Qui in questo santuario diocesiano, diocesi di Siena, Montepulciano, dove il nostro vescovo Augusto Paolo ha fatto un centro spirituale per queste diocesi. Qui ciascuno, ogni persona che viene durante il giorno e anche quando ci sono le feste, può sperimentare. Abbiamo tantissime testimonianze che cosa la Madonna del Rifugio fa, gira nelle anime che si rivolgano alla Madonna piena della grazia. Questo santuario è collegato con convento di San Bernardino. Qui è un centro spirituale per tutte le anime. Fino ad oggi, sempre, puoi venire ogni giorno e fare una preghiera, anche attraverso questa immagine che noi distribuiamo, puoi sentire questa presenza della Madonna della Misericordia. Ciascuno di noi ha i suoi problemi, ostacoli, anche ciascuno di noi sente che noi non siamo forti, ma lei è proprio il nostro rifugio. Male vuole sempre giudicarti, vuole sempre dirti che non sei degno della benedizione, della protezione. Qui si sente soprattutto questo grande rifugio. Quando tu sentirai nel cuore questa verità che c'è qualcuno che ti ama, che ti ha perdonato, che è sempre con te, vedrai che tutta la tua vita si cambierà. Tutto viene dal nostro pensiero, ma che cosa dobbiamo fare? Apri un po' la tua porta, prova a aprire la tua porta davanti alla Madonna del Rifugio, davanti a Gesù pieno della misericordia. Qui è questo posto più antico, è questa cappella dove celebriamo la messa, facciamo l'adorazione ogni giorno. Facciamo le processioni pregando non solo per noi, per gli altri, come riparazione per i peccati nostri e peccati del mondo intero. Qui nella chiesa centrale facciamo tutte le celebrazioni, le prediche, la formazione e soprattutto 8 settembre. Vi invitiamo alla festa alle 18 e dopo la festa facciamo la processione pregando per la pace. Rifugio è collegato con la pace. La pace viene quando noi sentiamo che siamo perdonati. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre siano lodati.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Goran, vengo dalla Croazia, una città che si chiama Pola, diocesi Parenzo e Pola, al parte ovest della Croazia.
0: Bene, festival credo che non è la prima volta qua.
1: Sì, già sono stato parecchie volte, sempre vengo qui molto grato a Dio quando mi permette questa grazia di poter venire qui.
0: Bene, questo festival, ogni festival ha suo tema, diciamo. Per quest'anno è questo tema Ad Fontem, tornare alla fonte. Cosa significa per lei questo e come può spiegare ai nostri telespettatori cosa sarebbe tornare alla fonte?
1: Quando ho sentito questo tema Ad Fontem, subito mi sono venuti le parole di Salmo che parla della sete che ha la nostra anima, come questa sete che è collegata con questo desiderio più profondo dell'anima verso il senso, verso l'amore, verso Dio. Per me ha significato di tornare a Dio, alla comunione con Dio, approfondire questa relazione con Lui, perché questa sete che si trova nel nostro cuore solo Lui può riempire in senso vero e autentico.
0: Ecco, il cammino di Maria. Quanto è importante seguire il cammino di Maria e i suoi messaggi per poter arrivare più facile a Gesù attraverso Maria, verso questa sorgente?
1: Va bene, già questo vediamo nel Vangelo, come Maria è donna che ha un occhio per i bisogni di quelli che hanno bisogno. E che cosa ci dà Maria? Dove ci porta? Ci porta il suo figlio. Ecco, Maria che vede quando manca il vino, che è anche simbolo della felicità, dello Spirito Santo nella nostra vita, che intercede per noi, che possiamo ricevere questo dono, che possiamo arrivare a questo vero fonte che è l'amore di nostro Gesù Cristo.
0: Noi questi giorni abbiamo parlato tanto con i pellegrini sul tema di cinque sassi, spiritualità di Međugorje, si chiama cinque sassi, ogni giorno di qualcuno di questi sassi. Esempio, ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi è tema Santa Confessione, giorno di oggi è di Porziuncola, il giorno dell'indulgenza plenaria. Quanto è importante per te questo pellegrinaggio e la Santa Confessione, anche dal punto di vista di un sacerdote? Lei ha confessato questi giorni qua ai pellegrini, è un'esperienza che si può condividere con noi, com'è?
1: Va bene, questo sasso è molto pietra, è molto importante per vincere Goliath, per vincere il demonio nella nostra vita, perché ognuno di noi è attaccato dalle potenze del maligno, ma Signore ci ha lasciato le armi nella sua Chiesa, e una di queste armi è proprio il sacramento della confessione, dove possiamo sperimentare che l'amore di Dio è più grande dei nostri peccati, che questo sasso, se si dice così, non so, scusate per il mio italiano, ma che questo sasso può uccidere questa menzogna che tante volte noi crediamo che viene dal padre della menzogna, che non siamo amati, che la nostra vita non vale niente, che tutto è sbagliato, che la forza di questo sacramento porta nella nostra anima la verità. Che cosa è verità? Che siamo amati da Dio, che Dio è nostro padre, che ha mandato suo figlio, che lui ha lasciato che le pietre, i sassi dei nostri peccati, del nostro orgoglio, tutte le nostre debolezze cadono su di lui, che noi possiamo essere liberati, che possiamo vivere nella libertà dei figli di Dio.
0: Ieri Papa Leone XIV ha mandato un messaggio di incoraggiare i giovani. Quanto è importante anche questo sostegno per noi, per i giovani che anche sentono che Papa è con noi?
1: Come no, stare nella comunione con Santo Padre è molto importante. Non c'è cattolico fuori della comunione con Santo Padre, che Dio ha scelto per questa grande missione di come si dice di di essere colonna della verità e della speranza in questo mondo, anche il messaggio del Santo Padre Leone XIV che ieri abbiamo sentito dal Nunzio Apostolico, che è un invito di andare sempre a questa fonte di poter riempire
0: la nostra anima, dice.
1: Ecco, che questa sete che sta in noi, che può essere risolta, no? Non so come.
0: Per concludere il nostro discorso, un messaggio per i giovani, per quelli che non hanno potuto venire quest'anno qua a Međugorje.
1: Va bene, volevo dire riguardo anche alla confessione che è una grazia enorme che abbiamo, che uno vuole entrare nella nostra vita e portare quello che è più schifo in noi, che porta il peso più grave, e questo è peccato, e per questo è una grande grazia essere nella Chiesa Cattolica e avere questa opportunità, che uno vuole portare via quello che ci uccide, che porta tristezza, disperazione nella nostra vita, e a questo posto vuole mettere speranza, gioia, che siamo amati e che ci risorge da dentro. Ecco, una parola specialmente per tutti i giovani: se non si sentono amati, se sentono questa morte spirituale dentro, che il Signore li aspetta nel sacramento della confessione, che è il sacramento dell'amore, della confessione, della conversione, conversione, che è un punto dove veramente cambiano le vite.
0: Quando ha detto gioia, mi viene in mente una domanda di farla. Noi cristiani dobbiamo essere gioiosi perché Gesù è risorto. E certe volte vedi le persone quando escono dalla chiesa con le facce tristi, non proprio è così. Però qua a Međugorje è diverso. Cioè, qua c'è questa gioia di canti, balli. Cosa può dire, quanto è importante anche in questo modo lodare Dio, cantando, ballando come si fa?
1: Come no, come siamo invitati come si dice, a celebrare Dio con tutto quello che siamo, anche con il nostro corpo, con i canti, con il tutto. Guardiamo i salmi, sempre vediamo che è un invito di celebrare Dio anche con il nostro canto, parlare bene di Dio. Ma chi può parlare bene di Dio? Colui che ha sperimentato che Dio è buono. E qui si può sperimentare veramente, possiamo dire anche in modo bellissimo, specialmente per i giovani, e dopo da questo incontro, avere questa esperienza che Dio è vicino, che Dio è buono, che Dio è misericordioso, che Dio dona la vera comunione anche con gli altri, e che di poter scoprire che è bello vivere, stare nella Chiesa, questo ci porta a ringraziare Dio, a benedire Dio, parlare bene di Lui, perché si comporta con noi come buon padre, perché veramente è buon padre.

0: tutti. Ieri abbiamo presentato, grazie anche alla presenza di padre Anthony Figueiredo, la figura di Carlo Acutis, un giovane ragazzo di una famiglia benestante di Milano, nato in Inghilterra, morto nel 2006 a causa di una leucemia fulminante. Ma la sua vita, dai 6 anni fino ai 15, è stata dedicata a nostro Signore, facendolo in maniera semplice, in maniera ideale per arrivare a Gesù, cioè seguendolo e mangiandolo, cioè innamorandosi dell'Eucarestia attraverso i sacramenti e attraverso l'adorazione. E allora non potevo che chiamare oggi per approfondire questo aspetto di Carlo Acutis, di cui adesso approfondiremo anche poi un'attività che lui ha svolto per rendere tutti partecipi della grandezza che ogni giorno in tutte le chiese del mondo avviene quando il sacerdote eleva l'ostia, cosa c'è in quell'ostia. E allora, per parlarne, dicevo, ho chiamato Suor Benedetta Maria.
1: Ben trovati a tutti, grazie Sabina.
0: Ma grazie a te, tutti la conoscete, Suor Benedetta oramai è una affezionata di Maria Vision, no? Però ecco, oggi ha una veste diversa, una veste di chi ci deve preparare al significato eucaristico, non solo in maniera assoluta, così come la Chiesa ce lo insegna, ma in maniera semplice, così come Carlo ce l'ha voluto proporre. Suor Benedetta Maria è una discepola ardente di Gesù Crocifisso, questo è il suo ordine, che cura l'adorazione perpetua qui ad Assisi, sono responsabili dell'adorazione perpetua.
1: Allora, non è perpetua, è permanente. Questo per me è un grandissimo privilegio, intanto voi mi conoscete, sapete il mio entusiasmo per Gesù e sono felicissima di essere qui oggi, perché Gesù è veramente il nostro amore, il nostro tutto, e siamo chiamati a darvelo, no? Non soltanto a gustarlo, non soltanto ad assaporare quello che c'è di bello nella nostra vita personale, ma soprattutto a testimoniarlo e a condividerlo con voi. Questa è la nostra missione. Noi discepoli ardenti di Gesù Crocifisso siamo una nuova fraternità qui ad Assisi, e da subito il nostro padre vescovo, siccome l'Eucaristia è la base proprio, ne viviamo di preghiera, parola ed Eucaristia. Nella nostra casa tante ore di adorazione tutti i giorni, dalle 6 alle 8 ore tutti i giorni, e in più siamo responsabili appunto dell'adorazione permanente. Avremmo voluto averla perpetua, diciamo che intanto ci siamo accontentati di poterla fare permanente.
0: Non a Trapani, Maria Vision nasce in una chiesa dove l'adorazione è perpetua.
1: Sono certa che un giorno anche qui ad Assisi l'avremo 24 ore su 24, però c'è una cosa bella qui che non c'è da nessun'altra parte, e ne sono molto molto orgogliosa.
0: Diciamola!
1: Sì, perché quando abbiamo detto dai padre, facciamo l'adorazione, Assisi è veramente una città eucaristica, ci deve essere un luogo dove mettere Gesù sempre che la gente lo trovi. E padre vescovo è il cuore proprio di questa, in questa diocesi, è l'Istituto Serafico, dove ci sono le piaghe proprio di Gesù, e non si può adorare l'Eucaristia senza essere consapevoli di queste piaghe proprio in questi fratelli, che uno direbbe essere un più sfortunati, invece no, sono la gioia della nostra vita.
0: Allora, diceva Carlo Acutis, l'Eucaristia è l'autostrada verso il cielo.
1: Sì.
0: Io vi vorrei proporre subito un breve video, che è una clip che stiamo mandando in onda anche nell'ordinario palinsesto di Maria Vision, ma ve lo voglio proporre in questa sede per entrare nella misticità di un giovane che tra qualche giorno è beato, ma che prima ancora di essere beato era un ragazzo come tanti di voi che ci state seguendo.

0: Beh, ragazzi, perdonate la commozione, ma è un video che chiaramente tocca le corde del cuore. Vedere un ragazzo che 2 mesi prima della sua morte, che è stata fulminante in 10 giorni, la leucemia tra le più gravi esistenti, lo ha portata alla casa del padre. 2 mesi prima, dicevo, qualcuno evidentemente gli preannunciava che non avrebbe vissuto tanto e che ogni secondo della sua vita era divenuto fondamentale, importante per portare questo messaggio a tutti coloro che lo avrebbero conosciuto. L'Eucaristia è la strada che porta al cielo e questo messaggio lo ha concretizzato. Nel 2002 Carla Cutis, ad un convegno a Rimini, attraverso i suoi genitori, ascolta dei miracoli eucaristici. C'è un sacerdote lì presente che parla esattamente del suo libro, che è il piccolo catechismo eucaristico. Ecco, lui rimane molto affascinato da questa persona, dalle persone che c'erano in quel convegno, dal concetto dell'Eucarestia e del miracolo eucaristico legato dietro, e dunque fa una ricerca e incomincia a pensare che quello che è avvenuto e potrebbe continuare ad avvenire nel mondo circa il miracolo eucaristico, che è questo secondo la dottrina della Chiesa Cattolica, un miracolo che coinvolge l'Eucarestia, cioè trasformazione dell'ostia consacrata in carne e o del vino in sangue, oppure sanguinamento dell'ostia. Dunque c'è il momento in cui, nel momento della consacrazione, o poco prima o poco dopo, o in un momento di dubbio dei sacerdoti, eccetera, l'ostia diviene carne, il sangue diviene, il vino diviene sangue di Cristo, o l'ostia incomincia a sanguinare. Fenomeni che sono accaduti. E dunque Carlo dice: ma com'è possibile che sono accaduti nel mondo questi fenomeni incredibili, chiamati miracoli eucaristici, e il mondo non lo sa, o lo sappiamo in pochi? E allora dice: beh, devo fare qualcosa io. Devo fare qualcosa. Che cosa si inventa Carlo? Anche perché era amante di internet, era geniale nell'informatica. Si inventa una mostra di tutti i miracoli eucaristici, circa 136, li raccoglie, li studia ovviamente, cerca anche di verificarne le fonti, cerca di trovarne le foto e fa di ogni miracolo come una scheda in cui non solo viene descritto con le date di riferimento e coloro che ne sono stati i testimoni, e poi cerca anche le foto per dare, come dire, una dimostrazione reale di quello che era avvenuto, o va nei posti dove questo è avvenuto. Insomma, 2 anni della sua vita, portandosi appresso i suoi genitori, ovviamente lui era minorenne, sono stati dedicati alla ricostruzione di questi 136 miracoli eucaristici, di cui è stato fatto un sito internet che ne mostra tutti i particolari e dettagli, e poi una mostra itinerante mondiale, perché ha fatto il giro dei 5 continenti e di tutte le parrocchie e le università dei 5 continenti. Ne volete di più?
1: Sor Benedetta Maria. Sì, vogliamo di più, vogliamo Gesù. Sì. Questa è una cosa straordinaria perché nella sua breve vita Carlo ha veramente preso l'essenza della verità. Lui ha compreso nel suo cuore, forse ancora sicuramente non pienamente, però era un sentimento quando c'è lo Spirito Santo. Tu sei proprio spinto a fare qualcosa che non è per te, è per gli altri, no? Questo definisce proprio l'amore verso Dio e verso i fratelli. Quindi cosa, se io conosco quello che che mi dà la gioia, quello che mi dà veramente una ragione di vita, non posso tenerla per me, non posso tenerla nascosta. Quindi lo Spirito Santo cosa fa? Ti mette veramente dentro un tale fuoco che tu trovi, grazie ai talenti che il Signore ti ha dato, perché Carlo gli ha dato dei talenti stupendi, proprio quale millennial che era proprio lui, no? Di vivere in questa nostra epoca e di essere così alla conoscenza delle cose tecnologiche, di mettere la tecnologia al servizio di Dio. Quindi ciò che gli dà più gioia a livello spirituale lo concretizza. Ma c'è un segreto in tutto questo, che è stato il suo rapporto intimo con Gesù. Tu non puoi parlare di qualcosa che non conosci. Questo per me è veramente importantissimo. Tu puoi parlare solo di ciò che conosci e diventi credibile. Infatti, Carlo, perché è credibile? Perché attira tanta gente a Cristo? Perché lui ha vissuto veramente questo amore, l'ha vissuto nel cuore, l'ha vissuto con intensità e non se l'è tenuto per sé, non l'ha tenuto in casa sua, nei suoi pochi ambiti di amicizie. No, lui doveva fare qualcosa per il mondo, perché dice: ma com'è possibile? Gesù, che è sempre presente nella Santissima Eucaristia e le chiese sono vuote, com'è possibile che lì c'è la stessa identica presenza di quando Gesù era nel suo corpo, in carne ed ossa 2000 anni fa, tanto che lui non voleva mai andare in nessun pellegrinaggio a Gerusalemme, diceva: io vado sotto casa perché Gesù è lì che mi sta aspettando. Lui non comprendeva com'era possibile questa freddezza, e allora ecco che doveva fare qualcosa per riscaldare i cuori, perché riscaldava in primis il suo. Quindi il suo cuore è così caldo, così ardente nel trovare qualcosa per il suo Signore e allo stesso tempo per i fratelli. Allora, dalla mia esperienza vi dico che non c'è gioia più grande di dare Gesù. Quindi se noi non potremo passare tante ore davanti a Gesù Eucaristia e non parlarvi di Gesù Eucaristia, che è veramente la gioia della nostra vita. Così è stato Carlo.
0: Entriamo nel vivo di questa mostra eucaristica. Io vorrei fare con voi un giro itinerante nel sito internet voluto proprio da Carlo, miracolieucaristici.org. Chi sa usare internet e ha un tablet, un computer davanti in questo momento, faccia questo giro itinerante con noi. Noi lo facciamo attraverso la nostra regia. miracolieucaristici.org, questa è la pagina in italiano, nel mondo. Dunque Carlo cosa fa? Prende i più importanti, perché non ci sono proprio tutti, ma insomma prende i più significativi, fa il giro del mondo, perché farà questo esattamente per 2 anni, ecco, andiamo avanti, e li raggruppa creando una vera e propria scheda, un elenco che si chiama Lista Miracoli, in cui descrive tutti i miracoli, partendo per ordine alfabetico dall'Argentina. Facciamo un esempio, entriamo dentro Argentina, Buenos Aires, 1992, 94, 96, la parrocchia di Santa Maria di Buenos Aires è stata protagonista di ben 3 miracoli eucaristici avvenuti in questi anni. Il professor Ricardo Costagnol Gomez fu chiamato dall'allora arcivescovo di Buenos Aires, niente meno che l'attuale Papa Francesco, ad analizzare il miracolo avvenuto, pensate bene, il 15 di agosto, il giorno dell'Assunzione del 1996. Cosa accade? Perché poi Carlo ha avuto questa pazienza di recuperare le foto, e dove non ci sono le foto, di fare dei disegni che potessero visualizzare visivamente il miracolo eucaristico. Infatti, se rientriamo in Buenos Aires 1996, se guardiamo, c'è una foto, non una foto, un disegno vero e proprio, che in qualche modo racconta quello che è accaduto nel 92, il 1 maggio, l'8 maggio, il 10 maggio del 92, il 24 luglio del 94, cioè sono state trovate particelle di sangue, gocce di di sangue, sia nella pianeta, che sarebbe il piatto, giusto, correggimi se sbaglio, il piatto dove viene posata l'ostia sacra, e poi addirittura l'ostia è stata trovata gocciolante il 15 agosto del 1996 durante la messa dell'Assunzione della Santissima Vergine. Un'ostia consacrata era caduta per terra, è stata presa durante la distribuzione della comunione, ovviamente è stata messa in un recipiente d'acqua perché doveva essere dissolta. Ebbene, pochi giorni dopo è stato trovato dentro il tabernacolo gocciolante di sangue e non dissolta. Per dirvi, questo è uno dei tanti miracoli eucaristici che sono stati raccolti. Ne vogliamo prendere un altro? Andiamo insieme, per esempio, in un paese strano dove noi non diremmo mai che è accaduto un miracolo eucaristico, in Egitto, a Santa Maria Egiziana. Siamo nel IV-V secolo, quindi ovviamente siamo un po' più indietro, questo era decisamente più recente. Ecco, vedete, anche qui ovviamente lì Carlo si è servito di figurazioni, di dipinti, non può avere delle foto risalenti a quell'epoca, però ci dice la sua breve descrizione: questo miracolo eucaristico è legato alla figura di Santa Maria Egiziaca, che visse nel deserto per 47 anni. Le notizie riguardanti la sua vita furono scritte dal vescovo di Gerusalemme, Sofronio, nel VII secolo d.C. Santa Maria Egiziaca camminò sul fiume Giordano per raggiungere le rive opposte e andare a prendere l'Eucarestia che il monaco Zosimo le aveva portato, e questa Eucarestia sanguinò. Vedete, è una cosa interessantissima, vi prego di farlo tutti, solo per curiosità magari, capire cosa è successo nel mondo circa questi miracoli eucaristici. Andiamo ad uno che ci interessa particolarmente e lo vorrei commentare con Suor Benedetta Maria. Siamo in Messico. In Messico è accaduto una cosa importante, il 2006 a Tixla, ma diccelo tu.
1: Ok. Questo è qualcosa di veramente straordinario, intanto per la data. Voi sapete che Carlo è morto il 12 di ottobre del 2006. La madre racconta che doveva prendersi cura di questa mostra di miracoli. E come farlo? Dice: ma ci sono miracoli così, abbiamo sentito anche di questa Santa Maria Egiziaca, la quale, mamma mia, proprio così tanti secoli fa. Come possiamo raggiungere le persone di oggi? Ci vogliono miracoli più recenti, ci vogliono miracoli recenti. E così la madre pregò proprio Carlo di devi dare dei segni. E quindi lei pregò, come famiglia proprio pregarono Carlo di poter dare un segno ben chiaro dei miracoli eucaristici affinché la gente di oggi potesse crederci. E così, pensate, questo in Messico è avvenuto il 21 ottobre del 2006. Se ci pensate, Carlo è morto il 12 ottobre 2006. Questo miracolo proprio bellissimo è venuto, se pensi 12 ottobre, 21 ottobre, sono gli stessi numeri di Carlo.
0: Okay? E lui dà un dettaglio in più qui, perché dice che il 12 di ottobre del 2013...
1: Prossimo nel 2013, noi stiamo parlando di un'altra cosa, perché stiamo parlando del miracolo di Tixla, quando proprio in quella notte lei aveva chiesto esplicitamente un segno da Carlo, e Carlo glielo diede proprio in quel precisa data, quando quindi questa ostia si era trasformata, perché è naturalmente la carne vera di Gesù, è che noi ci dobbiamo credere per fede. Il miracolo eucaristico cos'è? È Gesù che ti dice: figlio mio, io ti amo così tanto, ma così tanto, che qualche volta so che la tua fede è talmente povera che hai bisogno di vedere anche con gli occhi fisici. E il miracolo è proprio questo, che ti fa vedere con gli occhi fisici che quel pezzo di pane, che è il sacro corpo di Gesù, c'è la carne di Cristo. E quindi quando davanti a un tale miracolo, cioè dove c'è la carne vera, ancora viva, perché la cosa veramente che scientificamente non si può spiegare è proprio questo, che quando fanno l'analisi scientifica è che quel sangue è ancora vivo. questo non è scientificamente naturale. È una cosa veramente
0: incredibile. Nel 2013, il 12 sì. di ottobre, questo miracolo è stato riconosciuto dal vescovo della diocesi di Cipalcinco Cilapa, miracolo eucaristico, quindi è molto legato a Carla Kutis. Ma non solo questo, andiamo al successivo. È polacco questo, esattamente Sokolka. Siamo a Sokolka 2008, Carlo è morto da 2 anni, sì. 2006, sì. Sokolka, cosa succede?
1: Allora succede questo, che il 12 ottobre 2008, quindi stesso anniversario proprio, 2 anni dalla morte precisa di Carlo, succede che in questa chiesa c'è la celebrazione eucaristica, cade un'ostia, viene messa dentro un contenitore, perché praticamente viene messa dentro l'acqua, è una delle modalità, no, quando trovi un'ostia, di lasciare che si dissolva nell'acqua.
0: Come era accaduto a Buenos Aires.
1: Come è accaduto a Buenos Aires, esatto. E poi una suora ha trovato, perché la vedete anche in queste immagini, questa suora, quando ha riaperto il luogo dove c'era appunto conservato, per vedere a che stato era proprio lo scioglimento dell'ostia, ha visto che una parte era rossa. E quindi immediatamente è stato contattato il vescovo e lì è stato riconosciuto che era proprio una parte del miocardio. La cosa veramente straordinaria di questi miracoli eucaristici è che hanno tutti un fatto in comune, e questo è che parte del cuore, il miocardio, quella parte proprio del muscolo del cuore che è pulsante, la vita. Nel cuore c'è proprio rappresentato tutto l'amore di Dio, ma anche l'amore che è nostro. Cioè, quando per esempio tu ti innamori, ti dici: dove senti il dolore? Dove hai proprio il battimento? Nel cuore, non dici, fa male un ginocchio, no? È il cuore è la parte veramente che ama. E infatti gli scienziati hanno visto che non solo è la parte del cuore, ma anche un cuore sofferente, un cuore che è stato sottoposto a un grandissimo stress, perché a livello scientifico questo si può proprio risalire. E quindi e poi sempre gruppo AB, lo stesso della sindone, lo stesso del miracolo più antico di Lanciano che abbiamo qui in Italia, quindi tutto è riconducibile alla stessa persona, che è Cristo. Quindi Signore, quando fai i miracoli, fa veramente bene, perché veramente io dico, il Signore deve fare le cose bene, perché conosce la povertà umana, sa veramente quanto noi siamo testardi, quanto siamo poveri, quanto siamo miseri e quanto abbiamo bisogno tante volte di un incoraggiamento e di essere proprio così presi proprio, no, di peso. E allora la cosa per me che mi tocca così tanto il cuore è dire: ma vi rendete conto, fratelli e sorelle, voi potete stare con Gesù, vero Dio, vero uomo, quanto tempo volete, tutto il tempo che volete, quando volete, proprio lì sotto casa. Era questo che Carlo voleva dare a tutti quanti. La mostra in sé non avrebbe alcun senso se le persone che vedono questo poi non vanno in chiesa a ringraziare Dio. Sarebbe anche proprio un, come dire, non rendere lode a Dio. Tutto quello che Carlo ha fatto, ma tutto quello che fanno i santi è a gloria di Dio, non a gloria loro. Quindi loro diventano i bellissimi, stupendissimi, non si dice, ma io lo dico.
0: Io l'ho detto ieri.
1: Stupendissimi strumenti delle mani di Dio, perché Dio vuole raggiungerci dove siamo, esattamente lì, nelle nostre povertà, nelle nostre miserie, nei nostri dolori. Il Signore stesso.
0: Io, visto che tu hai giustamente associato l'obiettivo, sì, non solo l'attività, ma anche l'obiettivo di Carlo, vi vorrei fare vedere, vorrei che la regia lo preparasse, e poi continuiamo ad esaminare la mostra di Carlo sul sito. Vi vorrei far vedere un video che è stato realizzato dai nostri operatori dell'attuale mostra dei miracoli eucaristici, che c'è anche ovviamente qui ad Assisi, già da qualche mese mi sembra.
1: No, è stata messa adesso il primo di ottobre.
0: Ah, il primo di ottobre sì. È stata inaugurata, però io l'avevo vista
1: a gennaio.
0: Forse era già stata, sì. Ecco, a gennaio l'avevo vista. Bene, sappiate che questa mostra ha fatto, vi dicevo, il giro di tutto il mondo, perché la signora, la mamma di Carlo, dopo la morte, ha fatto sì che fossero stampati degli enormi quadri di ogni foto che state vedendo in questo momento, facendo questi esempi che vi abbiamo portato, e quindi 136 quadri stampati di queste foto, di queste schede in formato gigante, che raccontano appunto dei 136 miracoli eucaristici. Sono divenuti una mostra, perché figuratevi, 136 schede così grandi a mo' di quadro devono essere, devono avere un ampio spazio dove poter essere visualizzate. E allora la signora, anche attraverso il suo staff, amici di Carla Acutis, ha deciso di farne stampare il più possibile per poter fare il giro di tutte le parrocchie del mondo. E vi assicuro che così è stato. È incredibile, sono state selezionate per diocesi le parrocchie, ma selezionate non per importanza. Io, per dirvi, l'anno scorso mi trovavo a Pantelleria in vacanza, entro in questa chiesa piccolina, niente di che, di questa isola molto bella turisticamente, ma insomma non è certo una perla per presenze liturgiche per la quali, eppure c'era la mostra dei miracoli eucaristici di Carla Acutis. Se ne rimasi particolarmente colpita, mi ricordo, l'anno scorso. E così in tante chiese, università e luoghi dove Carlo voleva che i miracoli eucaristici fossero conosciuti. Bene, io in questo formato, così come è stata realizzata da Assisi, vi voglio fare vedere esattamente di che si tratta. Vediamo il video.

0: un esempio. Io penso che Carlo veramente ci voglia lasciare nel cuore il desiderio ardente di dire: anch'io oggi, dopo che ho visto tutto questo, voglio andare a ringraziare Gesù in chiesa, voglio mettermi lì ai piedi del tabernacolo e dire: grazie Gesù, perché tu sei veramente presente qui per me adesso. Quando Carlo, sapete, ha fatto la prima comunione a 7 anni ed è diventato catechista all'età di 11, ok? C'è una cosa veramente... era una meteora, velocissimo, perché il suo tempo era breve e lui nel suo cuore lo sentiva, no? Quindi in questa brevità lui che cosa ti sta dicendo oggi? Tu hai oggi come giorno, non hai domani, non importa quello che è stato ieri, però hai oggi. Allora, perché non scoprire oggi questa bellezza, questo amore, questa gioia che Gesù ha riservato proprio per te, che stai ascoltando, che sei affascinato da questa figura di questo giovane? Se veramente Carlo ti sta parlando al cuore e stai pensando a tutti i giovani di oggi, pensa che anche tu hai una responsabilità grande agli occhi dei giovani, che è quella di portarti di corsa da Gesù e rendere grazie e dire anche tu magari al tuo parroco: ehi, ma perché non organizziamo anche in questa parrocchia una bella adorazione eucaristica, o perché non facciamo anche in questa parrocchia una bella mostra, ma perché non facciamo anche in questa parrocchia un luogo in cui la gente si ferma e sta con Gesù, gli dice: grazie Gesù, ti amo, voglio conoscerti proprio come ti conosce Carlo, come ti hanno conosciuto tutti i santi. Perché questo è il nostro compito, e se noi non facciamo questo messaggio di Carlo si perde nella notte dei tempi. Perché il messaggio di Carlo è un messaggio vero, attuale, un messaggio che deve parlarci nel cuore, che ci deve portare lì a stare in ginocchio, a mani giunte, e a dire: grazie Gesù dell'infinita tua onnipotenza. Dove un ragazzo così, nella sua semplicità, nella sua ordinarietà, ci ha fatto vedere lo straordinario di Dio. Quindi quando lui non c'era giorno, da quando ha fatto la comunione, a meno che non fosse una febbre, un'influenza, un'impossibilità, andava tutti i giorni a messa, ma non solo, lui o prima o dopo la messa stava in adorazione. Allora, un ragazzino, capito? Un ragazzino che ha capito questo, ha capito tutto della vita.
1: È vero, è proprio vero.
0: Okay.
1: Io vorrei che la regia ci mettesse le immagini in diretta televisiva della tomba di Carla Kutis.
0: Okay.
1: Noi abbiamo la telecamera sulla tomba di Carla Kutis e queste sono immagini in diretta, quello che sta accadendo in questo preciso istante. Tu c'eri quando
0: sì,
1: la tomba è stata aperta?
0: Allora, guardate, questo è stato un momento emozionantissimo, naturalmente, come per tutti. Ero lì con lo sguardo puntato su quella lastra che veniva tolta, e lì è successo qualcosa per me di straordinario, in cui ho ringraziato Carlo e Dio, perché questo è Carlo. Carlo comunque per me è stato il, e lo è, il ragazzo dei segni. Ok, lui lascia dei segni, è andato alla ricerca dei segni e ne dà altrettanti. Cosa è successo nel momento in cui è stata aperta questa tomba? Se avete visto il momento della diretta quando è stata aperta, era buio. Voi non avete idea quante prove.
1: Non so se abbiamo delle immagini. Ecco, sì, tra qualche minuto possiamo vedere,
0: sì,
1: le immagini, perché ovviamente le telecamere di Mediavisione erano presenti e è stato registrato questo,
0: certo,
1: momento importantissimo. Il vescovo Sorrentino, Monsignor Sorrentino, è presente, benedice il sarcofago, la tomba, si sta per aprire,
0: sì,
1: questa parte incastrata della scultura che poi ha dato la visibilità del corpo.
0: Esatto.
1: E domani mattina vi ricordo che alle 9:30 del mattino faremo un terzo speciale televisivo con Don Alessandro Picchierelli per parlare proprio dell'apertura della tomba di Carla Kutis, questi momenti salienti e importanti, e in particolare della nota apostolica del nostro vescovo Monsignor Sorrentino circa la confusione che si è creata sul corpo trovato non incorrotto ma nello stato, diciamo, normale di decomposizione cadaverica. Però
0: sì,
1: di questo ne parleremo domani mattina. Allora, dicevo però di questo momento, sì, dell'apertura.
0: Questo momento, dicevo, era emozionantissimo, quindi ero lì che guardavo e a un certo punto si vede dentro il buio. E dicevo, ecco cosa fa Carlo per noi, ci dice, ma perché avete lo sguardo puntato su di me, che sono solo qui, c'è solo il mio corpo, la vera luce è Gesù, voi dovete concentrarvi tutti su Gesù, ecco il segno, no? Lì ci sono delle spoglie mortali e non sono così importanti, è che noi siamo talmente poveri che guardiamo queste cose anche mortali, ma Carlo ha voluto mettere, come dire,

0: Il suo segno, dire no, luce non si può accendere sul mio corpo, la luce è sempre accesa sull'Eucarestia. Questo per me è stato bellissimo, l'ho vissuto proprio come un momento di grandissima grazia, perché questo, la missione di Carlo, non è guardate a me, pensate che quando lui era ragazzino, piccolino, e si domandava, ve l'ho detto anche prima, ma com'è possibile che le chiese siano vuote? Com'è possibile? E
1: Negli
0: guardavano tutti
1: stadi
0: questi, gli
1: pieni.
0: stadi pieni, naturalmente o per i concerti o per le partite, ma anche quando è morto Giovanni Paolo II. La mamma racconta che quando ha visto tutta questa fila immensa che andava a vedere il corpo di questo santo, diceva: ma che senso ha, diceva Carlo, andare a vedere un corpo morto? Quindi io sono certa che lui, adesso stanno andando tutti a guardare il corpo morto di Carlo. No, lui voleva che tutti quanti andassero da Gesù.
1: Tra l'altro c'è un altro dettaglio che ci deve far riflettere, è che non si sa se è una casualità o meno, ma nel caso di Carlo niente è casuale, direi. Cioè che il suo sguardo, adesso vi faccio vedere le immagini, le lancio tra un minuto perché le abbiamo trovate.
0: Ecco il
1: Ecco il
0: momento.
1: momento in cui si apre questo
0: Buio.
1: incastro, questa scultura dove c'è ovviamente riprodotta l'Eucarestia. E il corpo è al buio. Ci sono gli applausi, vedete, il vetro fa da riflesso per cui non si capisce niente neppure nelle immagini, ma il sarcofago all'interno è buio. Panico.
0: Io gioisco, capito? Io gioisco perché dico grazie Carlo perché tu non, lui non è la luce, lui è stato lo strumento, tutti noi siamo lampade, lampade di una luce che è Cristo. E
1: Cioè lui ci sta
0: quindi,
1: dicendo non me dovete guardare, non il mio corpo, ma l'Eucarestia che io guardo. E questo è l'altro dettaglio. Adesso qui la luce in queste immagini c'è, come vedete.
0: tornata.
1: E il successivo dettaglio è che il volto di Carlo Acutis, così come è stato rivolto in questa posizione, ovviamente addormentato, diciamo, non è dritto verso l'alto, ma è leggermente curvato a sinistra. Ebbene, la traiettoria ottica del suo sguardo va dritto
0: Sul
1: sull'Eucarestia del
0: tabernacolo.
1: tabernacolo, del santuario della spogliazione, dove i suoi resti mortali sono conservati. Sarà un caso?
0: No, niente caso veramente con Carlo. Tra l'altro ci è successa anche quest'altra cosa molto bella, perché appunto niente viene a caso, ma sono tutte le dioincidenze. Quando noi tutti abbiamo vissuto questo momento molto drammatico della pandemia, no? Quindi per quanto noi in Umbria siamo stati anche molto preservati da grandi tragedie, devo dire che la nostra adorazione permanente al Serafico, essendo un luogo sanitario, è stata anche chiusa l'adorazione permanente. Per noi è stato veramente molto doloroso questa chiusura, ma inevitabile. Tant'è vero che poi durante tutto il periodo della chiusura, che abbiamo tutti vissuto in prima persona, anche noi attraverso Maria Visione, attraverso i social, abbiamo cercato di portare proprio nel vero stile di Carlo, usando i social, usando proprio i media a gloria di Dio, per far sì che Gesù potesse raggiungere tutte le persone, tutti voi a casa, affinché il vostro sguardo non fosse mai a digiuno di Gesù, perché lui veramente tutto può, a lui tutto è possibile e non sarà uno schermo, non sarà la distanza a impedirgli di fare i miracoli anche durante la pandemia. Cosa è successo? Quando finalmente poi abbiamo riaperto le chiese, però l'Istituto Serafico non poteva e ancora non abbiamo riaperto per l'adorazione eucaristica, e allora sono andati subito dal nostro padre vescovo e ho detto: senti padre, ma allora adesso dove possiamo riniziare con l'adorazione eucaristica? Allora, dovete sapere che noi abbiamo iniziato 8 anni fa a Santa Maria Maggiore, che oggi voi conoscete come Santuario della Spogliazione. Prima ancora di andare all'Istituto Serafico, facevamo l'adorazione proprio lì e io ho chiesto se era possibile mettere proprio l'adorazione quotidiana lì. Padre Carlos, che è il parroco proprio del Santuario della Spogliazione, quindi di Santa Maria Maggiore, dicevo, dai, dai, che è bellissimo, facciamo qui c'è Carlo, ma soprattutto questo è il grembo di Maria. Gesù ci raggiunge attraverso sua madre e ci vuole tutti di nuovo a sé attraverso sua madre. E quindi Carlo ci sta dicendo anche questo, non è un caso, no, che lui sia in questo luogo. Tutti pensano soltanto alla spogliazione a San Francesco, no, fratelli miei, credetemi, c'è ben altro dietro. Non c'è soltanto la necessità di spogliarci da tutte le cose di questo mondo, come Carlo ci ha insegnato, non io ma Dio, ma c'è Maria. C'è proprio Maria, questa è la chiesa originale, Santa Maria Maggiore, okay? È proprio maggiore, è il luogo maggiore di Maria, il suo grembo. Nel suo grembo si trova Gesù, dal suo grembo tutti noi veniamo rigenerati. Carlo diceva alla mamma che l'unica donna della sua vita era Maria.
1: Era Maria.
0: Perché aveva il suo incontro galante nel Santo Rosario.
1: L'unica donna che avrò mai.
0: Che bello,
1: disse,
0: guarda,
1: la mamma.
0: Ma tu pensate a questa mamma che si sentiva dire anche questo?
1: Sì,
0: no?
1: Sì. Quindi... mi ha fatto tanto ridere la mamma quando, intervistandola, dice: ma io non sapevo niente di chiesa, mio figlio mi faceva delle domande, ho dovuto prendere lezioni, cioè, perché non sapevo cosa rispondergli.
0: Però è proprio bello questo segno, no? Il segno, dicevamo, i segni sono importanti, noi siamo, anche la nostra fede è basata nei segni, ma non ci dobbiamo fermare al segno, dobbiamo andare lì alla sorgente che è Gesù, e Gesù Eucaristia ci sta aspettando tutti, perché ci vuole tutti nel suo cuore d'amore, nel quale noi troviamo conforto, sollievo, amore, gioia. Vuoi essere felice? Stai con Gesù. Vuoi veramente ogni successo nella tua vita? Stai con Gesù. Veramente fare la sua volontà. Questo è.
1: Grazie, Sor Benedetta Maria. Mi sembra veramente un modo eccellente di concludere questo secondo speciale dedicato a Carla Acutis.
0: Grazie.
1: Grazie a te, Sor Benedetta Maria, perché ci ha dato la possibilità di approfondire alcuni aspetti che di Carlo alle volte vengono, non dico dimenticati, ma messi un po' da parte. Ecco, dobbiamo concentrare, incentrare tutta la nostra diffusione mediatica. O sui social, eccetera, proprio sulla Eucaristia al centro della vita, che è il messaggio fondamentale che Carlo ha lasciato: non io ma Dio, e quindi Eucaristia attraverso i sacramenti e l'adorazione eucaristica. Io vi invito a guardare questo sito miracolieucaristici.org o avere la possibilità di guardare la mostra dove attualmente è presente, perché sono degli approfondimenti che lasciano innanzitutto allibiti, perché il miracolo è evidente ed è attestato da fonti, certo, veritiere, certo, ovviamente, oltre che riconosciute dalla Chiesa. La Chiesa, sì, non direbbe mai una cosa che non è vera, e questo lo sappiamo quanto è meticolosa anche nel riconoscimento dei miracoli che hanno riguardato Carla Acutis per la sua beatificazione, e di questo ne parleremo domani mattina alle 9:30 con Don Alessandro Picchierelli. Io vi lascio alle immagini, vorrei che fossero queste le ultime immagini, se la regia ce le manda, di Carla Acutis in questo momento, la sua tomba in diretta televisiva, e questi ultimi momenti per pregare insieme. Lo voglio fare così perché sono arrivate centinaia di messaggi su WhatsApp mentre io e Suor Benedetta parlavamo con voi. Saranno sicuramente messaggi di preghiere che io non sono riuscita a leggere per dare spazio a questi contenuti che mi sembrano essenziali per capire la figura di Carla Acutis. Pertanto lo faccio così: tutte le intenzioni che sono arrivate sono qui davanti a te, Carla Acutis, e chieda a Suor Benedetta Maria di benedire queste preghiere, queste intenzioni, e come tu solo sai fare, di portarle a lui.
0: Naturalmente la benedizione la lasciamo ai sacerdoti. Quello che posso fare è di mettere tutto in questo grembo immacolato della nostra mamma, nella quale abbiamo un Carlo che danza, un Carlo che danza insieme con Gesù e lo Spirito Santo, e noi tutti vogliamo metterci proprio in questo grembo immacolato in compagnia di Carlo, in compagnia di tutti i fratelli. Tutte le vostre intenzioni di preghiera affidarle a questo cuore immacolato di madre, che lei sa quello che è più giusto per ciascuno di noi. Lei è la dispensatrice delle grazie. Lei è lo strumento veramente stupendo, meraviglioso che la Santissima Trinità ha scelto per donarci Gesù e nel quale tutti noi troviamo la più grande gioia. E allora insieme invochiamo la

0: sua di benedizione del suo amore materno. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Grazie a Suor Benedetta Maria, grazie a tutti voi per essere stati con noi. Io vi auguro ovviamente un santo pomeriggio, continuando i programmi su Maria Vision, continuando gli speciali e comunque gli approfondimenti sulla vita di Carla Acutis, il Santo Rosario alle 5:30, alle 6 la diretta della Santa Messa dal Santuario della Spoliazione. L'appuntamento con me domani mattina alle 9:30 approfondiremo tutti gli aspetti che riguardano la beatificazione di Carla Acutis. Grazie ancora per essere stati con noi e buon pomeriggio a tutti.

un'esperienza forte di incontro con Gesù, anche se lui, mi rendo conto, era stato presente in molte fasi della mia vita, è avvenuta quando io avevo particolarmente 20 anni, arrivo da una ricerca, da alcuni mesi andavo in un gruppo di preghiera carismatico, ma non ero convinto che questa esperienza potesse essere rivolta a me, mi sentivo indegno, non buono, non abbastanza preparato. In realtà poi fu una esperienza di abbandono nelle braccia del padre. Io avevo perso il mio padre da giovane. Nell'abbraccio dei fratelli che hanno accompagnato la preghiera di effusione dello Spirito Santo su di me, ho sentito l'abbraccio del Padre, Dio Padre, che compensava tutte le mie mancanze e metteva a posto tante cose nella mia vita. Di lì è partito un cammino che dopo qualche anno è diventato anche un cammino di vita in una comunità, dove oggi con la mia sposa cammino assieme a tanti fratelli desiderosi di seguire il Signore. L'esperienza della comunità nasce nel 1978 a Torino, subito dopo l'ostensione della Santa Sindone. Veniamo visitati da padre Robert Farisi, che dà un forte annuncio a quelli che sono i responsabili dei gruppi di preghiera e dice: il Signore vi sgrida perché non avete ascoltato un suo messaggio. Allora Diana Trovò, che è stata la prima a rispondere in questo cammino della comunità, sente, capisce che si trattava di questo cammino che il Signore proponeva ed è stata la prima a dare il suo sì. Di lì sono partite altre vocazioni. Io all'epoca ero fuori e dicevo: com'è bella questa comunità, e anche questa volta dicevo: non ne farò mai parte, no, non mi pare. Invece dopo qualche anno sono entrato anch'io in questa esperienza di comunità, che per molti anni si è espansa e ha servito soprattutto la zona di Torino, del Piemonte, e quindi la diocesi, anche altre diocesi vicine, anche con l'animazione di una casa di esercizi e il contatto con alcuni vescovi. Però intanto qualche missione ci portava anche fuori e all'incirca dagli anni 2000 in avanti abbiamo avuto la nascita di diversi cespugli nuovi della comunità, specialmente qui nel Lazio, dove sono partite delle belle fraternità, e successivamente anche in altre regioni. Oggi abbiamo dei fratelli in Sardegna, in Sicilia, in Toscana, una bellissima realtà qui nel Lazio, il ceppo più grande è ancora in Piemonte attorno a Torino, dove quasi 20 anni fa abbiamo avuto l'approvazione dello statuto dal nostro vescovo, e poi abbiamo ancora qualche sorella sparsa nel Veneto, nelle Marche, nella Calabria. E forse non ho citato la Sicilia perché adesso abbiamo delle realtà anche in altre regioni italiane. Il carisma speciale che abbiamo riconosciuto più come un dono di Dio per noi, che poi è diventata una missione, è l'evangelizzazione attraverso la guarigione interiore. Abbiamo capito che noi siamo poveri, che abbiamo il cuore ferito, abbiamo bisogno sempre di ritornare a Gesù, che, come dice San Paolo, vuole che si conservi irreprensibile il nostro corpo, il nostro anima, il nostro spirito. E lì abbiamo capito anche tutta una prassi, dei cammini di ritiri, giornate, incontri, specialmente delle missioni per gli sposi, in cui capiamo e vediamo e siamo testimoni stupefatti tutte le volte di ciò che Dio opera nei suoi figli per il loro bene. E quindi abbiamo un po' di realtà che animiamo, come incontri di guarigione e di adorazione, settimane, esercizi pensati per la formazione, ma anche per un cammino interiore di ricostruzione della persona, esercizi ignaziani, e poi specialmente settimane di esercizi per sposi, perché vediamo che Dio, che ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, maschio e femmina, nella realtà del matrimonio vuole oggi più che mai rivelare al mondo il suo volto d'amore. La vita della comunità
è stata guidata e un po' tutti noi ci siamo sentiti interpellati dalla, particolarmente dalla parola dell'ingresso messianico, laddove un asinello viene slegato per far salire Gesù e portare Gesù. Noi siamo molto contenti se ci dicono che siamo degli asini, perché ci sentiamo felici di portare in qualche modo Gesù. Poi si dice che questo asinello verrà rimandato dopo che il Signore ne ha avuto bisogno. Quindi anche l'umiltà di dimenticare un servizio, un grande ministero, un momento di esaltante gloria, perché noi siamo solo strumenti, è il Signore che merita la lode. Infatti il nostro tempo di festa annuale è la Domenica delle Palme, dove noi abbiamo da parte di tutti i fratelli il rinnovo delle promesse di impegno e anche il rinnovo delle promesse di consacrazione di un gruppo di consacrate che ha sentito di rispondere in modo speciale a questa chiamata del Signore nella comunità.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

novena in preparazione all'ottocentesimo anniversario del transito di San Francesco, con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco.

Abbiamo celebrato la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, in cui Gesù rivela il suo amore e tutto il dono nel dare la sua vita per noi. E oggi celebriamo la memoria della Beata Vergine Maria e del suo Cuore Immacolato. Il cuore in senso biblico simboleggia la persona nella sua interezza, quindi la persona umana, la sua coscienza, il suo intelletto, la sua volontà, come anche la sede dell'amore e di tutti i suoi sentimenti. Pensando al cuore immacolato di Maria, mi viene in mente un'espressione delle nostre mamme di Napoli, no? Che dicono sempre i figli so pizzicor, oppure quando un figlio chiama la sua mamma, la mamma risponde cori mamma, cosa c'è? E quindi penso, se una mamma umana esprime anche con queste espressioni il suo amore, la sua attenzione, la sua premura per i figli, e immaginiamo Maria. Vogliamo selezionare nel suo cuore cosa troviamo in Maria. Innanzitutto penso che nel suo cuore ci sia scolpito, no? Il suo eccomi. Il suo eccomi che rappresenta proprio la sua disponibilità, il suo ascolto. Ascoltare qualcuno e dire tu sei importante per me. Quindi il cuore di Maria è un cuore che ascolta, un cuore attento, un cuore che si offre la sua disponibilità e il suo amore per il Signore. Tanti padri della Chiesa hanno visto nell'ascolto di Maria che ha generato il Verbo e poi nel suo grembo che è stato la dimora di Gesù. Il prefazio del

della liturgia del Cuore Immacolato di Maria ci dà delle pennellate sulla bellezza di questo cuore. Tu hai dato alla Vergine Maria un cuore sapiente e docile, pronto ad ogni cenno del tuo volere, un cuore nuovo e mite, in cui hai scolpito la legge della nuova alleanza, un cuore semplice e puro, che ha meritato di accogliere il tuo figlio, godere la visione del tuo volto, un cuore forte e vigilante, che ha sostenuto intrepido la spada del dolore e atteso con fede l'alba della risurrezione. Ai piedi della Madonna ho voluto mettere un'anfora. Quest'anfora ci ricorda la sua premura alle nozze di Cana, nell'accorgersi, questo cuore attento, gli occhi sul cuore, si può dire. Lei si è resa conto che gli sposi hanno avuto questa difficoltà, anche se è stata l'unica a vedere questa mancanza del vino. E quindi Maria ci insegna in questo episodio del Vangelo questa sua premura e anche una preghiera semplice. Si avvicina a Gesù, non hanno più vino, quindi la Madonna ci insegna come dobbiamo rivolgerci a Gesù, senza dire a Gesù la soluzione del problema. Quindi Maria ci insegna, con il suo cuore attento, di lasciar fare a Gesù. La nostra preghiera deve essere questa, presentare a Gesù le nostre difficoltà, le nostre fragilità e lasciarlo fare. E così Maria ha fatto in questo episodio. E poi quest'anfora, sembriamo tutti noi vuoti, ci mettiamo nelle mani di Maria perché possa riempirci della grazia. E poi anche l'anfora rappresenta un po' questa premura di Dio, no? Che è definito nella Bibbia, soprattutto nell'Antico Testamento, nel testo di Geremia, come il vasaio, è colui che plasma questa creta, e quando prende una forma diversa, il vasaio con tanta pazienza riprende a lavorare fin quando non esce nella sua bellezza questo vaso. Così ai piedi della Madonna vogliamo essere questa creta per lasciarci plasmare. E poi il vaso ci ricorda un'altra cosa che dice San Paolo: noi, la nostra fede è contenuta in un vaso di creta fragile, e quindi è un'occasione in più per, riconoscendo queste fragilità, un'occasione per poter metterci nelle mani del Signore, per farci riempire della sua grazia, per avere questa forza di non lasciare queste ferite, di far sì che queste ferite siano un'opportunità di crescita e anche un'opportunità di amarlo. Poi ai piedi della Madonna ho messo dei sandali, perché mi fa pensare alla fretta di Maria. Maria ha fretta quando ascolta l'annuncio dell'angelo, in fretta, dice l'angelo, va verso la cugina Elisabetta per condividere la gioia dell'annuncio e anche per mettersi al suo servizio. E pensiamo quando, soltanto al saluto di Maria, il bambino è esultato nel grembo di Elisabetta, ed Elisabetta è stata riempita di Spirito Santo. Quindi com'è bello e prezioso pensare, quando Maria camminava era colei che donava la gioia, che donava la grazia, che donava Gesù. E quindi penso, nel Vangelo la Madonna è in continuo cammino, dall'Annunciazione, poi nel suo silenzio che seguiva Gesù nei suoi viaggi apostolici. Una sola volta sentiamo nel Vangelo che rimane ferma, è ferma ai piedi della croce per stare accanto a Gesù e unirsi a quella sofferenza. E poi la vediamo in cammino, dopo la risurrezione di Gesù, la vediamo in cammino per unire la Chiesa, per unire questi apostoli che devono poi evangelizzare ed annunciare il Vangelo a tutto il mondo. Poi ai piedi della Madonna ho messo uno straccio, uno strofinaccio. Mi piace tanto un'espressione di Don Tonino Bello, dice che noi tante volte siamo delle ciabatte vecchie, una tovaglia logora, e il Signore sa fare di questo straccio vecchio una tovaglia per l'altare, le ciabatte le può far trasformare in calzari per

per gli angeli. E quindi è bello pensare alla Madonna quando noi sappiamo offrire a lei le nostre difficoltà, quello che stiamo vivendo, il nostro ordinario. E soprattutto quando vogliamo offrire qualcosa a Gesù, la nostra preghiera che sembra così povera, e la Madonna la sa rendere bella davanti a Gesù. Luigi Grignot de Montfort dice una cosa tanto bella che mi piace e ve la voglio riportare. Donando tutte le nostre azioni a Maria, ella le purificherà e le presenterà gradite agli occhi di suo figlio. Egli non guarderà tanto a questa offerta, ma alle mani materne di colei che lo abbracciarono e lo accarezzarono con tanto amore. La Madonna non si limiterà soltanto a presentare a Gesù la nostra offerta, ma la perfezionerà, abbellendo le nostre buone opere e ornandole dei suoi meriti e delle sue virtù. La nostra offerta si potrebbe paragonare ad un piccolo fazzoletto logoro e strappato. La Madonna laverà questo piccolo pezzo di stoffa, rendendolo candido come un giglio, e trasformerà gli strappi in pregevoli ricami. Se anche noi ci metteremo nelle sue mani purissimi, saremo trasformate a sua immagine e saremo sempre più graditi a Gesù. In questa celebrazione del Cuore Immacolato di Maria, penso che sia soprattutto un giorno di speranza perché la Madonna Fatima, quando ha mostrato ai pastorelli il suo cuore, ha detto che il suo cuore trionferà e poi parlando a Lucia e mostrando che lei avrebbe dovuto soffrire, ha detto che il suo Cuore Immacolato è il suo rifugio. E quindi perché è il giorno della speranza? Perché davanti a una mamma si ha sempre il coraggio di dire tutto, anche un'espressione mamma, sembra già che ci liberiamo, no? Da un peso che portiamo nel cuore. E quindi è bello pensare che la Madonna come una mamma è contenta quando la chiamiamo, quando le condividiamo il nostro ordinario, le nostre difficoltà, come è contenta la mamma Immacolata quando possiamo e ci rivolgiamo a lei con tanta fiducia. La Madonna Fatima a Lucia ha proposto e ha chiesto a questa ragazzina di diffondere i primi 5 sabati di ogni mese, che sono una riparazione, no? A questo cuore suo trafitto. Questi 5 sabati di mese consiste nel pregare il rosario, confessarsi, partecipare alla Santa Messa e fare compagnia alla Madonna e riparare tutte le offese che si recano al suo cuore immacolato. Un sacerdote chiese a Lucia perché la Madonna ha chiesto proprio 5 sabati. E Lucia ha chiesto perché sono 5 riparazioni, le bestemmie contro la sua Immacolata Concezione, la riparazione contro le bestemmie alla sua verginità, contro la sua maternità divina e il rifiuto di riconoscerla come madre degli uomini. Poi l'opera di coloro che pubblicamente infondono nel cuore dei piccoli l'indifferenza, il disprezzo e persino l'odio contro questa Madre Immacolata. L'opera di coloro che la offendono direttamente nelle sue immagini sacre. È bello pensare che la Madonna è come Gesù, ha bisogno di Cirenei. Com'è bello che lei chiede a noi, tipo che ci sentiamo a volte incapaci, fragili. Com'è bello, noi possiamo riparare alle offese che lei riceve e la riparazione è soprattutto un aiuto per noi a poter vivere meglio il Vangelo. Io penso che questa festa di oggi è il Cuore Immacolato di Maria, ci mostra soprattutto come dobbiamo aver cura della nostra interiorità. Oggi siamo attratti da queste star, da questa moda. E vogliamo imitare questi cantanti senza avere quel rispetto per se stessi. La Madonna oggi mostrandoci il suo cuore immacolato, il suo cuore sapiente, il suo cuore puro, il suo cuore attento, premuroso, ci fa vedere la bellezza della

la nostra interiorità, noi dobbiamo aver cura del mondo che abbiamo dentro di noi. In che modo? Lei ce l'ha detto, no? Con l'ascolto della parola di Dio, con i sacramenti, soprattutto con la confessione. Perciò la Madonna ha chiesto la confessione a Lucia, perché è il modo in cui possiamo ritornare alla bellezza, al candore del nostro battesimo. E poi la preghiera per noi è dialogo con Dio, è anche un rafforzamento del nostro rapporto con Lui, è custodire anche la bellezza della grazia di Dio. La Madonna è stata definita anche come un giardino chiuso perché è colei che ha saputo custodire la parola di Dio e difenderla dagli assalti del male, colei che schiaccia la testa al serpente. Quindi se schiaccia la testa al serpente vuol dire che anche nel suo cammino ci sono state, è stata una donna forte che ha lottato e quindi questo ci dice come in questo giorno com'è bello che abbiamo una mamma, un'alleata che ci mostra la vera bellezza e noi siamo affascinati dalle cose così, da una bellezza di moda che passa e la Madonna ci mostra una bellezza che rimane per sempre. Per esempio San Francesco, oggi vediamo tanti che continuano dopo 800 anni a venire qui ad Assisi e sembra una contraddizione perché noi siamo attratti dalle cose più all'avanguardia eppure veniamo qui per pregare e per guardare questo piccolo uomo del Medioevo. Questo ci vuol dire che la bellezza che ci dà Dio è una bellezza che non tramonta, sempre qualcosa che ci attira, che ci affascina e soprattutto che dà pace, perché chi viene qui ad Assisi si sente, anche se non crede, anche se non fa un cammino di fede, ma si sente avvolto da questa pace. Quindi è la pace della preghiera di Francesco, è la pace della presenza di Dio, è la pace che ci dà la nostra Mamma Immacolata. C'è un sacerdote napoletano, Don Dolindo Ruotolo, e mi piace tanto quando lui dice: ogni scarafone è bella mamma sua, cioè ogni scarafaggio è bella la sua mamma. Dice: anche noi siamo belli per Maria, perché Maria vede in noi l'amore che Gesù ci ha dato sulla croce. Quindi Maria vede in noi quel sangue che ci ha lavati, che ci ha purificati, che ci ha redenti. E penso che nel cuore, nel suo cuore immacolato, sono scolpite lo sguardo di Gesù ai piedi della croce quando ha detto: ecco tuo figlio. Quindi penso com'è bello vedere il cuore immacolato di Maria come questa mamma donataci da Gesù. A noi dice: ecco tua madre, come l'ha detto all'Apostolo Giovanni. E Maria vede in noi Gesù che dice: ecco tuo figlio. Quindi questo deve veramente spingerci a coltivare il nostro rapporto con la Madonna, a vederla veramente come mamma. Dice Papa Francesco che nel parlare con Maria non occorrono chissà quante parole, basta anche chiamarla semplicemente madre. Lei sa in queste espressioni cosa vogliamo dirle, se è una richiesta di aiuto, se è una necessità, se è anche una condivisione di gioia, il momento presente che stiamo vivendo. Voglio concludere con questa bellissima preghiera della liturgia del Cuore Immacolato di Maria. O Signore Dio nostro, che nel Cuore Immacolato di Maria hai posto la dimora del Verbo e il Tempio dello Spirito Santo, donaci un cuore puro e docile, perché sulla via dei tuoi comandamenti impariamo ad amarti sopra ogni cosa, sempre attenti alle necessità dei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Noi siamo le suore francescane immacolatine e anche se siamo nate, diciamo, dopo le apparizioni di Lourdes, infatti il nostro fondatore ha voluto consacrare questa congregazione alla Madonna, offrendole un omaggio, ci voglio dare alla Madonna un omaggio nuovo, novello, che ha definito, in riparazione di tutti i peccati che si commettono, soprattutto per lo smodato sensualismo. Quindi siamo nate proprio per essere un omaggio all'Immacolata,

E diciamo, come riparazione, siamo molto vicini al messaggio di Fatima. La Madonna Fatima chiede la riparazione, la riparazione e tutte le offese che con il peccato facciamo al suo figlio Gesù e anche al suo cuore immacolato. E anche la Madonna ai pastorelli ha mostrato la necessità di pregare per chi è lontano da Dio, quindi per la conversione dei peccatori. Questo un po' rappresenta un po' la nostra missione, essere preghiera e anche attraverso anche la parola, l'evangelizzazione, l'educazione, cercare di aiutare le persone a conoscere Gesù, a conoscere il magistero del Papa, gli insegnamenti del Vangelo, per poter vivere proprio nella grazia e di vivere come figli di Dio. La nostra congregazione è stata fondata nel 1881 da un padre cappuccino, padre Ludovico Acernese, e fu ispirato da una ragazza, da una contadina, che poi dopo nelle sue mani ha fatto i voti di povertà, castità e obbedienza. Questa ragazzina si chiamava Teresa Manganiello. E quindi lei ha vissuto proprio in quel contesto sociale questa riparazione facendo anche delle penitenze corporee, come portando i cilici, digiunando, mortificando i sensi, mettendo della cenere nel cibo. E cosa possiamo dire della riparazione adesso, parlando nei giorni d'oggi, sembra qualcosa di così lontano, no? È anche qualcosa di così difficile. Come possiamo riparare? La nostra riparazione di oggi, tutti la possiamo fare, soprattutto offrire le nostre difficoltà, quello che stiamo vivendo, offrendole per la conversione dei peccatori, perché quella persona possa conoscere Gesù. È una riparazione fatta anche di piccole rinunce, che a volte anche la vita ci mette in delle piccole occasioni in cui poter offrire. Oggi abbiamo questo caldo, può essere un'occasione per offrire a Gesù quello che noi stiamo soffrendo, il caldo per riparare a queste offese del cuore immacolato di Maria. E anche custodendo, penso che quando si dice che la Madonna ha un cuore puro, la purezza vuol dire soprattutto l'autenticità, non lasciarci, non piegare compromessi, dobbiamo essere coerenti. Se io amo il Vangelo, se quella parola del Signore, mi ha colpito, io devo veramente, non scendere a compromessi, vivere pienamente quella parola, come ha fatto San Francesco. Francesco non interpretava il Vangelo perché quello che era scritto per lui era quello che il Signore voleva. Quindi penso che alla festa di oggi voglia anche dirci di avere cura e di essere persone autentiche, persone vere, persone che hanno il coraggio di dire di sì, il coraggio di dire di no, soprattutto di dire di no al male e di accogliere, avere questo cuore accogliente verso chi si avvicina a noi, anche un cuore che ascolta. Dobbiamo essere pronti ad ascoltare, non soltanto il Signore, ma anche chi ci circonda, perché tante volte non ci accorgiamo che chi sta accanto a noi ha bisogno di una parola, ha bisogno di un sorriso, ha bisogno di un incoraggiamento. Quindi queste sono piccole cose che possono aiutarci a vivere questa riparazione, a vivere, questa bellezza del cuore immacolato di Maria. Vi auguro di cuore, di contemplare oggi il cuore immacolato di Maria, come nostro rifugio, come la nostra forza, come la nostra ancora di speranza. E pregare soprattutto oggi, il cuore immacolato di Maria per chiedere il dono della pace e questo suo cuore attento possa toccare il cuore indurito di chi ci governa e di chi non mette al centro il bene comune dell'umanità. E vi auguro veramente di cuore di coltivare questa amicizia, questa filiazione con la Madonna. Preghiamo il rosario dice San Luigi Grignion di Montfort, ogni Ave Maria è un bacio che diamo alla Madonna, è un fiore, una rosa che gli offriamo. Quindi
viviamo anche questo momento di preghiera, il rosario, che oggi è bello pregarlo e per dedicarlo proprio alla Madonna, con questa gioia che possiamo darle questo bacio bello da figli e offrirgli questi fiori, queste rose, questo candore della buona festa e un abbraccio fortissimo nella preghiera.

Pace e bene a tutti. Lo Spirito Santo illumini le nostre menti e riscaldi il cuore nell'ascolto e nell'amore di donazione verso gli altri. Ci troviamo nel mese di maggio, il quale è costellato da feste, da memorie e da ricordi e meditazioni specifiche per quello che riguarda la figura di Maria, Maria Santissima Regina della Pace e anche Madre di Dio. In questa occasione analizziamo il secondo mistero gaudioso che riguarda il mistero della famiglia di Nazareth, della Sacra Famiglia, e riguarda Maria. Il secondo mistero è la visitazione di Maria alla cugina Elisabetta. Per poter parlare di questo evento storico e meraviglioso per quello che riguarda la storia della salvezza, è bene prendere il Vangelo di Luca. Perché, ecco, con il Vangelo di Luca, di cui lui ha parlato ampiamente dell'infanzia di Gesù, è l'unico evangelista ad avere un prologo letterario, che è il racconto, la narrazione che fa riferimento alle origini dell'esistenza del Figlio di Dio, di Cristo. E lo scopo teologico in Luca è descritto in 7 scene, e che sono figure letterarie, dentro 4 dittici. Questi dittici sono specifici: dittici degli annunci, dittici delle madri, dittici delle nascite e dittici del tempio. I dittici degli annunci abbracciano l'annuncio a Maria, che conosciamo bene, l'angelo Gabriele portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Poi l'annuncio a Zaccaria, il papà di Giovanni Battista, era sacerdote della classe sacerdotale. E l'annuncio, terza scena, è l'annuncio ai pastori. Ora vediamo in dettaglio l'annuncio a Zaccaria, perché è quello meno forse conosciuto, e che troviamo proprio sempre nel Vangelo di Luca, e poi l'annuncio dato ai pastori. L'annuncio a Zaccaria lo troviamo nel Vangelo di Luca, capitolo 1, versetti 7-17. Essi non avevano figli perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Avvenne che, mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso, e quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni». Giovanni, nel termine ebraico, significa dono di Dio, grazia di Dio. «Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore». Non berrà vino né bevande inebrianti e sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». Ecco, questo annuncio letto così dal Vangelo di Luca, capiamo meglio che è un investimento profetico dato direttamente da Dio, e questo povero sacerdote non se lo sarà neanche aspettato in quel momento e non se lo immaginava neanche nel corso di tutta la sua storia e la sua vita sacerdotale, pur credendo in Dio e officiando celebrazioni e offrendo sacrifici a Dio stesso. Però ecco, questi interventi che Dio fa in un modo imprevedibile e con la potenza dello Spirito Santo, sempre le persone che sono chiamate da lui in modo diretto
ne rimangono non solo meravigliate e stupite, ma ne rimangono estasiate, disorientate, e capiscono che è un intervento di Dio, è molto importante, però si sentono imbarazzati, inadeguati, non capaci di poter rispondere in modo immediato a questo tipo di chiamata. E quindi anche Zaccaria riceve questo annuncio da parte dell'angelo e dovrà poi affrontare il momento in cui lui non vuole dare il nome di Giovanni al proprio figlio insieme alla moglie Elisabetta, perché la tradizione sacerdotale riteneva che dovevano essere portati avanti i nomi dei propri avi, dei propri parenti, e quindi, non avendo aderito a questo, perderà la voce per un certo tempo, che poi però Dio gli ridonerà in un momento particolare della sua vita. Poi l'annuncio ai pastori. Questo lo troviamo nel Vangelo di Luca, capitolo 2, versetti 8-20. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò a loro, e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete. Ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo, Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra, pace agli uomini che Egli ama». Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. E tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. E Maria, da parte sua, custodiva tutte quelle cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato loro detto. Ecco, sembrerebbe assurdo oggi pensare che questi pastori, poverelli, fuori da ogni cultura, studio e profondità della legge, come tutti quelli del tempo, i dottori sapevano, invece sono stati proprio loro che, acclamando insieme agli angeli «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Gli ama», queste parole sono state inserite nelle celebrazioni eucaristiche che ancora oggi celebriamo. E il famoso Gloria che si canta ogni domenica, ogni festa, ogni solennità, viene proprio dal coro degli angeli e dei pastori, che in quel momento in cui avevano creduto che quel bambino era il figlio di Dio, loro hanno dato gloria e onore e lode a Dio. Quindi ecco, è proprio imprevedibile lo Spirito di Dio, non è prevedibile. Per quanto gli uomini possano andare avanti nella tecnologia, nell'evoluzione dello studio, della tecnica, delle scoperte scientifiche o di ogni tipo, l'azione dello Spirito di Dio è sempre imperscrutabile, è sempre imprevedibile, avviene in un momento in cui l'essere umano non se lo aspetta. Questi sono, ecco, gli avvenimenti principali di questo primo dittico, che è quello che riguarda gli annunci. Invece i dittici delle madri, ecco, e delle nascite e poi conseguenti, riguardano Maria ed Elisabetta. Ecco, adesso ci avviciniamo al mistero della visitazione di Maria a Elisabetta, la cugina, perché è proprio in questo momento di questi due dittici che c'è questo evento, che poi noi festeggeremo il 31 maggio, e ogni anno si festeggia il 31 maggio. E capiamo il perché avviene questa profezia reciproca, duplice. Non è una profezia unica che riguarda solo Maria, ma anche la cugina Elisabetta, perché c'è un disegno di Dio che abbraccia anche
questo tipo di evento della nascita del figlio di Dio, che deve avere un precursore, colui che prepara la strada al figlio di Dio. E allora noi possiamo anche fare questo confronto, che Elisabetta era una donna anziana e era sterile, e queste due realtà logicamente sono un ostacolo per far nascere un figlio, perché umanamente parlando, quando una donna è anziana e sterile, logicamente non può generare figli. Ma allo stesso modo Maria, anche se lei era giovane e sana e vergine, però la verginità, vivere una verginità, non porta a generare figli, perché la verginità lascia la persona integra. E quindi anche in quella condizione, diversa da quella di Elisabetta, ma che addirittura arriva al mistero così profondo della purezza del cuore, della sua verginità corporale, anche questo non poteva far generare un bambino, ma tutte e due avranno due bambini. Ecco, già qui inizia il mistero di Dio, che sembra proprio sfidare le leggi della natura, sembra sfidare le leggi anche della scienza o di tutto ciò che nel creato esiste, ma non per smentire la creazione, ma per sublimarla, per dargli un valore ancora più profondo, ancora più illuminante, ancora più anche desiderante, cioè se così si può dire, perché il cuore dell'uomo, diceva Sant'Agostino, che è inquieto finché non riposa in lui. Quindi vuol dire una inquietudine però santa, non un'inquietudine di malinconia o di depressione, ma l'inquietudine di cui parla Sant'Agostino è l'inquietudine santa, cioè questo desiderio di conoscere al più presto la verità, è questo desiderio sfrenato nel conoscere se veramente esiste una vita oltre la morte. Ecco, questa santa inquietudine riposerà quando incontrerà Dio stesso. Allora queste due mamme mettono al mondo questi due figli che sono coloro che realizzeranno il disegno di Dio Padre. E Maria, visitando Elisabetta, deve fare un viaggio lunghissimo che adesso vedremo, che non è facile, perché noi quando parliamo Maria visita Elisabetta ci sembra che sta dietro l'angolo, che faccia 3 metri e arrivi subito a trovarla, ma non è così. Ma con questo viaggio che farà nell'epoca in cui viveva lei, in quella terra amena, che ancora adesso, se uno va in Terra Santa, vede la differenza tra tutti gli altri posti del mondo, pieni di natura, di clima magari migliore, c'è una terra deserta, ci sono delle rocce, c'è un caldo torrido, c'è un clima non facile da vivere già normalmente. Però ecco, prima di parlare di questo viaggio, possiamo dire che Maria, con la visita di Elisabetta, la cugina, gli porta una benedizione di Dio, e porta questa benedizione involontariamente, ma perché lei è stata scelta da Dio, lei, andando a visitare la cugina, con la sua presenza dà una benedizione anche a tutti.

tutta la sua casa. Allora Elisabetta, appena la vede, quindi la chiama Maria, madre del mio Signore, benedetta fra le donne. Cioè vuol dire colei che ha creduto in Dio. Quindi la visitazione di Maria Elisabetta, diciamo anche in ebraico, Elisabetta in termine ebraico significa Dio ha giurato. Allora, ecco, leggiamo nel Vangelo sempre di Luca, capitolo 1, versetti 39-45. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Maria si fa pellegrina della verità, anche se questo viaggio determina un sacrificio e un rischio. Si diresse verso una città di Giuda, oggi si chiama El Kalim, ma anticamente El Kalim corrisponde alla città di Hebron. È più conosciuta con il nome di Hebron perché tutti gli studiosi, tutti i predicatori, tutti i vescovi, i sacerdoti, i cardinali che spiegano questo Vangelo e parlano della città di Hebron, e anche la storia stessa, ecco, è riferita a Hebron. E questa città si trova a 150 chilometri da dove viveva Maria, da Nazareth. Quindi voi immaginate 150 chilometri e poi in tutta una zona montuosa di rocce, non nelle montagne come quelle dell'Europa o di altre zone dove c'è molta vegetazione, molto verde, è rocce asciutte, piene di sabbia, di terra, piene di gallerie, di caverne, però comunque è una terra molto molto arida. E lei ha affrontato tutto questo viaggio in mezzo a quelle montagne, quindi ecco, era già difficile non solo fare dei chilometri, ma anche fare delle salite, delle discese, di notte, perché poi il viaggio è stato molto lungo. E quindi era un viaggio per lei veramente molto rischioso, anche per la sua incolumità, da tutti i punti di vista. Eppure lei, spinta da questo spirito di Dio che la invia in modo diretto verso la cugina, perché attendeva quindi questa nascita di Giovanni, lei non si ferma davanti a niente. Quindi vuol dire che questo amore, questa fede in Dio era assoluta e la porta quindi ad affrontare questo viaggio. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo e Elisabetta fu colmata di Spirito Santo. E in quel momento, quindi, in cui questo bambino sussulta e lei lo sente dentro di sé, Maria consacra il figlio di Elisabetta come profeta. E poi, proseguendo il Vangelo, ed esclamò a gran voce: benedetta, Elisabetta esclamò, benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Ecco, si può dire che in questo evento così straordinario e meraviglioso, Giovanni, che è la voce, sussulta all'incontro della parola, che è Gesù. Quindi Gesù era ancora stava iniziando, quindi aveva concepito da poco Maria, quindi era all'inizio della sua, ecco, gravidanza. E mentre, ecco, Giovanni Battista, la mamma di Giovanni Battista era al sesto mese, quindi rimase con lei ancora del tempo, proprio fino a che nascesse questo bimbo. E parlando ancora dei dittici, ci sono i dittici del Tempio. Questi riguardano la circoncisione di Giovanni Battista e la circoncisione di Gesù. Queste erano delle pratiche della legge del tempo in cui tutti i bambini maschi dovevano fare, proprio perché la legge lo diceva. Però andiamo nei dettagli, leggendo nel Vangelo, come avviene la circoncisione di Giovanni Battista e poi quella di Gesù. La circoncisione di Giovanni Battista la troviamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 1, versetti 59-64. All'ottavo giorno vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo col nome di suo padre Zaccaria, ma sua madre intervenne: no,

si chiamerà Giovanni. Le dissero: non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse, perché egli era muto. Egli chiese una tavoletta e scrisse: Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. In quel medesimo istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Quindi un altro miracolo avviene, e cioè si scioglie la lingua di Zaccaria, perché ha detto finalmente il nome di questo bimbo per come Dio voleva che si chiamasse, non come un papà umano, secondo il suo capriccio, desiderasse che si chiamasse. La circoncisione di Gesù avviene e si legge nel Vangelo di Luca, capitolo 2, versetto 21. 8 giorni dopo la sua nascita, Gesù venne circonciso secondo la prassi ebraica della Brit Milah, che ancora oggi esiste. In quell'occasione ricevette il nome di Gesù, che deriva dalla lingua ebraica, in cui significa salvezza, Yeshua, oppure anche Salvatore. Con la circoncisione Gesù entrò giuridicamente a far parte del popolo ebraico. Poi sappiamo che la legge a 12 anni, i bambini, una volta che leggevano la Sacra Scrittura davanti a tutti, quindi in modo pubblico, da quel momento lui diventava adulto, diventava della maggiore età, quindi non è come da noi che dopo i 18 anni, ma in Oriente, in Terra Santa, dopo la lettura della Torah, della legge di Dio, si diventa adulti a 12 anni. Un'altra cosa da sottolineare riguardo anche il discorso che riguarda Zaccaria: da che cosa conoscerò questo? Chiede Zaccaria all'angelo, perché ancora era in dubbio, era incerto, perché io sono vecchio e mia moglie è in età avanzata. E l'angelo rispose a Zaccaria: ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno. E questo aneddoto lo troviamo nel capitolo 1, versetti 18-20. Sant'Agostino, a proposito di questa perdita della voce di Zaccaria, che invece il suo figlio sarà chiamato voce che grida nel deserto, paradossalmente il padre perde la voce e il figlio invece è la voce per eccellenza, allora Sant'Agostino dirà: tace la voce fin quando concepirà la parola. Ecco, tutti i simboli, tutti eventi, tutti i personaggi che fanno parte dell'economia della salvezza, di cui questo disegno divino sta prendendo forma, e sicuramente tanti di loro in quel momento non ne erano consapevoli. Avevano solamente una visione umana, storica, programmatica, pedagogica, progressiva degli eventi che avvenivano, ma quando invece si presentava l'intervento di Dio, allora è come se scombinasse quelle regole, quegli schemi umani, e nello stesso tempo poi chi credeva li seguiva questa ispirazione, e con questo credere l'ispirazione si realizzava il disegno. È paradossale, perché è proprio lontano da quella che è la razionalità umana, che vuole stabilire tutto dall'inizio, vuole controllare tutto dall'inizio, vuole stabilire tutto dall'inizio affinché poi le cose vadano secondo il progetto fatto, e poi si cerca di realizzare questo progetto. Ma è anche giusto che sia così nell'ambito umano. Ma quando però bisogna, ecco, rispondere alla volontà di Dio in un modo straordinario, logicamente non è che succede tutti i giorni, però quando avviene questo momento storico, si chiama anche il memoriale della storia di una persona, che avviene una volta e uno non se lo dimentica mai più. Il memoriale vuol dire come un evento indimenticabile che ha sigillato un momento forte della propria vita, da cui uno non se lo dimentica, non perché è stato un evento terribile e quindi è sconvolgente e orribile, dove uno si spaventa ricordandolo, ma il contrario, essendo stato un evento anche che lo ha disorientato, lo ha anche magari momentaneamente spaventato in quel momento, ma dopo, avendogli dato una grande pace, una grande sicurezza, dei doni che vengono solo da Dio e che quindi coltivati negli anni
anni diventano sempre di più, come abbiamo detto nell'occasione della spiegazione dei doni dello Spirito Santo, dove questi doni si moltiplicano, crescono come, come gli alberi non si, da frutto non si stancano mai di generare, di fare, di fruttificare, di portare frutti, così il dono dello Spirito Santo genera continuamente dei frutti nell'anima della persona che lo ha accolto e così può rinnovare la propria vita, ma nello stesso tempo anche non cadere nel tranello della monotonia, oppure dell'apatia o della noia. Questo può succedere nella vita delle persone, però può succedere quando non siamo consapevoli che c'è un intervento soprannaturale, quando tutte le cose sono ordinarie, sono sempre le stesse, passa il tempo, ci innervosiamo perché sembra che poi non cambia mai niente, che anzi invece di andare avanti sembra che andiamo indietro e che tutte le cose che penso, faccio, hanno già una brutta copia fatta da altre persone, o forse la mia è anche la peggiore, e questo logicamente non aiuta ad avere speranza, non aiuta ad avere entusiasmo, ma poi si capiscono anche perché, non si giustificano mai, però si capiscono perché anche forse molti giovani traducono questa energia, questa forza che poi dentro di loro c'è, però la orientano verso il male, verso la distruzione, verso la rabbia, verso l'odio, verso la contestazione. Perché quelle energie che non hanno trovato lo sbocco giusto e l'orientamento giusto per poter produrre, prolificare e generare cose belle della vita, allora poi si trasformano in energie distruttive. Quindi non è solo questo il motivo, però comunque è uno dei tanti motivi per cui possono succedere queste reazioni non belle e non desiderate. Allora ecco, quindi tornando a questi doni che il Signore dà, a quando arriva questa chiamata, quando arriva l'intervento dello Spirito Santo nella vita di una persona, la stravolge, però nello stesso tempo la rinnova. Allora, come possiamo chiamare questo evento anche in termini comprensibili? Si chiama conversione del cuore, ne abbiamo parlato tante volte, ma di questo argomento non si finirà mai di parlarne, perché è il nucleo centrale della vita di ognuno di noi che ci può avvicinare di più a Maria, a Gesù, ma anche a Dio e quindi al Dio Padre. Quindi ecco, il fatto di capire che cosa devo fare per convertirmi non dovrebbe mai però rientrare in un'ottica di pesantezza, di fatica, di noia, di come dire, quasi di un qualcosa che devo fare a tutti i costi per forza contro la mia volontà. Ma la conversione avviene veramente quando abbraccia la nostra volontà. La conversione avviene veramente quando abbraccia la nostra libertà, quando quello che noi anche in fondo desideriamo, perché è giusto così, e allora io lo abbraccio con più serenità. E si può paragonare a quando magari vogliamo decidere proprio da soli, senza che nessuno ci dica niente, vogliamo decidere una scalata di un monte oppure di un qualcosa che è faticoso, e già lo sappiamo dall'inizio che è faticoso, però siccome l'abbiamo deciso noi, vogliamo affrontarlo, vogliamo farlo per tanti motivi, senza dirli, ma ognuno sa i propri, allora in quel momento che io affronto quella salita, quella impresa faticosa e difficoltosa, però avendola decisa liberamente, allora la posso affrontare con gradualità, con pazienza, con perseveranza, e riesco non solo a superarla, ma arrivo anche a dei traguardi maggiori tutte le volte che ogni volta deciderò di fare un'impresa anche forse un po' più difficile di quella precedente. Quindi vuol dire che conta tantissimo la libertà e la volontà anche per la conversione, ma appunto non ci si arriva solo così per una curiosità, oppure vediamo che succede se prendo quest'altra strada. Il più delle volte la conversione non è mai così, perché se uno fa questo tipo di ragionamento, dopo 7 giorni, dopo 8 giorni, ma neanche un mese, ritorna indietro e quindi non riesce a verificare quel tipo di conversione. Ma questa conversione si riesce ad affrontare quando la persona vuole farla, ma nello stesso tempo ha capito perché bisogna cambiare mentalità.
perché ha scoperto una nuova novità, che esiste la vita oltre la morte, che non siamo da soli in questo universo, che non siamo da soli anche quando stiamo da soli in una stanza o in un luogo isolato, perché c'è sempre una presenza soprannaturale, spirituale, che ci consola. Allora tutte queste cose ci portano poi ad avere anche il coraggio, ma nello stesso tempo l'abbandono, per poterci abbandonare a Dio e quindi poter anche avere una scoperta nuova della nostra stessa vita, e questa si chiama conversione. Ora arriviamo a questo evento esplosivo, perché questa visita, logicamente voi capite che non è una visita solamente umana, ma c'è tutto dietro quello che già abbiamo detto, e quindi c'è un'esplosione di gioia, c'è un'esplosione di entusiasmi, di desideri, di prospettive per il futuro. È tutto il nucleo, e in questa visita di Maria, la cugina Elisabetta, c'è tutto il nucleo, il centro del mistero di Cristo, di Gesù, che è figlio di Dio, che è Gesù, che è il Verbo incarnato di Dio stesso, allora, che si realizza nella vita terrena e abbraccia tutta la nostra umanità. Allora possiamo vedere che nel Vangelo di Luca, capitolo 1, versetti 46-56, questa gioia di Maria esplode nel famoso cantico chiamato Cantico del Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia è per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Questo è quel Magnificat, il canto che è uscito fuori da Maria, proprio per, non poteva contenerlo perché era troppo forte, era troppo grande. Lei, andando a visitare Elisabetta, ha visto, ha constatato che era incinta, una donna, ripetiamo, sterile e anziana, e già quello quindi le dava certezza che non solo confermava la maternità di una donna anziana, ma confermava anche la sua stessa maternità, e cioè che lo Spirito Santo ha potuto concepire questo figlio anche non nel modo naturale umano. E allora questa gioia si moltiplicava perché in lei vedeva che questa possibilità era una testimonianza reale, era una testimonianza vera. Allora, nel Vangelo di Luca, capitolo 1, versetti 57-67, vediamo anche come reagisce anche Elisabetta. Per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva saltato in lei la sua misericordia e si rallegravano con lei. All'ottavo giorno vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo col nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: no, si chiamerà Giovanni. Ecco, e allora qui esplode un altro cantico, quello di Zaccaria, che si chiama il Benedictus. Questo è un cantico un po' più elaborato perché viene da un sacerdote, quindi non era solo un uomo che era gioioso per la nascita di un figlio, è rivelato da Dio, è un profeta, ma la sua esplosione è stata anche di gioia, è stata dettata anche dalla sua conoscenza della legge, e come sacerdote ha usato parole anche sacramentali. E quindi nel Vangelo di Luca, capitolo 1, versetti 67-79, troviamo il Benedictus. Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo e profetizzò dicendo, riferito al figlio Giovanni Battista,
Benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente Salvatore nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso da tempo, per bocca dei suoi santi.

i profeti, uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano, per usare così misericordia verso i nostri padri e ricordarsi del suo santo patto, del giuramento che fece ad Abramo.

le sue vie e per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza mediante il perdono dei loro peccati, grazie ai sentimenti di misericordia del nostro Dio, per i quali l'aurora dall'alto ci visiterà per risplendere su quelli che giacciono in tenebre e nell'ombra della morte e per guidare i nostri passi verso la via della pace. Amen. Ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.

La povertà è una prigione dove l'uomo muore lentamente. Ecco cos'è la povertà. Si possono cercare altre spiegazioni, ma per me è questa. È una prigione che uccide e in cui tutti i talenti, tutti i grandi desideri che Dio ha inscritto nei nostri cuori muoiono lentamente senza produrre cose belle. Quindi non bisogna mai rassegnarsi. Certo che siamo tentati dalla rassegnazione. Certo che siamo tentati di dire non si può fare nulla. E perché no? Abbiamo davvero provato a fare qualcosa? Proviamo e vedremo. Provate e insistete, perseverate in questa scelta che avete fatto. Per tendere la mano a un fratello, a un bambino, a una donna, a un anziano che soffre da solo. E vedrete come la vita sarà più bella e come saremo più felici. E sapete che almeno nella lingua francese la parola felice si scrive solo al plurale. Non si può mai essere felici da soli. Saremo felici solo insieme. Avere di più non significa vivere meglio. Tutta la nostra esperienza lo dimostra. Avere di più ti lega. È il contrario. Si tratta di avere meno per vivere meglio. E perché? Guarda tutti i prodotti delle grandi aziende. Dicono che sono leggeri, che sono leggerissimi. Consumare. Significa che consumi, ti aspetti di aumentare di peso e sei completamente leggero. Hai un corpo leggero, hai una mente leggera, hai un cuore leggero, hai una testa leggera. E infine, non dovrebbe sorprendere che tutto ciò che ci circonda sia leggero e privo di sostanza. Allora, guardate perché i poveri, i bambini dell'Africa, dei Madagascar che ho visto da 40 anni, perché, non avendo nulla, sanno ridere. Con poche cose sono felici. Sanno giocare, non c'è bisogno di giochi complicati, di robot o di mostri. Per intrattenere i bambini, là giocano da soli e con la loro forza, la loro immaginazione. Ecco, cioè la felicità non può fondarsi, per quanto riguarda la vita, sulla sola ricchezza materiale. La felicità è qualcos'altro rispetto all'avere, è piuttosto l'essere. Non si può mai credere di essere completamente felici. Qui, sulla terra, si corre dietro alla felicità. Si corre dietro alla felicità e a volte si riesce ad afferrarla e all'improvviso mi sfugge. Devo correre ancora più lontano per afferrarla, la afferro e mi sfugge ancora una volta. Dico che la felicità è sempre davanti a me. Mai. Tra le mie mani è sempre davanti a me. Ecco perché sarò sempre costretto a correre dietro a questa felicità. Sono consapevole che nella mia vita ho avuto momenti di felicità straordinaria. Che ero così felice di essere vivo che ho volato, ho detto, a 15.000 metri sopra la terra, sulla terra, e volevo benedire tutti gli esseri umani, tutti i miei fratelli, volevo benedirli perché erano miei fratelli.

Bene? Sì, anch'io sono rimasto profondamente deluso, davvero. E rimasero delusi e fu allora che iniziò la rovina. E sono stato anche malato, sono stato anche ingannato. Ebbene, ho toccato terra. Ho toccato terra. L'ideale si è un po' dissolto. Ed ecco che quando sono arrivato in una discarica, con le persone emarginate, i nulla di nulla, i più poveri tra i poveri, è con loro, io che in quel momento ero molto povero, fisicamente debole, spiritualmente molto molto povero, a terra, ebbene è con questo popolo della discarica che ci siamo rialzati insieme. Ecco che lì i miei fratelli più poveri mi hanno aiutato a ritrovare la felicità. E sono questi fratelli. Oggi li ringrazio per avermi ridato il gusto della vita, per avermi salvato. Questa è la mia esperienza e oggi credo in questa fraternità perché l'ho vissuta. Credo in questa comunione perché l'ho vissuta e oggi ci credo davvero perché ho toccato il fondo ed è stato grazie ai più poveri che sono riuscito a rialzarmi. A tutti gli uomini poveri, lasciati indietro, dimenticati dai loro stati che vivono nella miseria più estrema. Cos'è questa miseria estrema? Cos'è la prigione che uccide? E cos'è anche la vergogna della nostra terra? Direi ai miei fratelli più poveri, ai più umili, credete sempre. Alzatevi in piedi. Gridate sempre, gridate! Qualcuno aspetterà il vostro grido. Gridate sempre, non stancatevi mai di gridare. Un essere umano un giorno vi ascolterà. Siamo miliardi di esseri umani sulla Terra. Qualcuno sentirà il vostro grido. Gridate e non rassegnatevi mai. Non rassegnatevi mai per amore dei vostri figli. Per amore della vostra famiglia, della vostra dignità, non rassegnatevi mai. Gridate sempre. E se non potete gridare da soli, cercate altri fratelli poveri e gridate insieme. Gridate insieme. Ma dobbiamo gridare. Dobbiamo assolutamente dire al mondo che esistiamo, che voi ci siete veramente. E sono sicuro che nessuna miseria, nessuna davvero proprio povertà estrema è una fatalità. Non è una fatalità. Si può combattere. Ecco cosa direi ai miei fratelli più poveri della nostra terra. Voi siete la nostra salvezza. Voi, i più poveri, potete aiutare tutti noi ricchi della nostra terra a essere più veri, a essere migliori e a condividere di più in modo giusto e fraterno.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Saluto tutti voi qui presenti, in modo particolare Salvatore, che è ministro straordinario, che viene qui da Siracusa. Saluto tutti voi che vi unite insieme a noi nella preghiera via streaming e tutti voi qui presenti, perché il nostro sacrificio che celebriamo, il suffragio di Michele, possa essere gradito a Dio. Innanzitutto mettiamoci alla sua presenza e domandiamo il perdono per i nostri peccati. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Signore, che

0: Dispone dei tuoi angeli per la nostra salvezza. Ti preghiamo di essere difesi dall'Arcangelo San Michele contro le insidie del diavolo, perché al termine della vita presente siamo ammessi nel regno della luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio è vivo e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal libro di Giobbe. Un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore e anche Satana andò in mezzo a loro. Il Signore chiese a Satana: «Da dove vieni?» Satana rispose al Signore: «Dalla terra che ho percorso in lungo e in largo». Il Signore disse a Satana: «Hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male». Satana rispose al Signore: «Forse che Giobbe teme Dio per nulla? Non sei forse tu che hai messo una siepe intorno a lui e alla sua casa e a tutto quello che è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani e i suoi possedimenti si espandono su tutta la terra. Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha e vedrai come ti maledirà apertamente». Il Signore disse a Satana: «Ecco quanto possiede in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui». Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Un giorno accadde che, mentre i suoi figli e le sue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del fratello maggiore, un messaggero venne da Giobbe e gli disse: «I tuoi buoi stavano arando e le asine pascolando vicino ad essi. I Sabei hanno fatto irruzione, li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «Un fuoco divino è caduto dal cielo, si è appiccato alle pecore e ai guardiani e li ha divorati. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I caldei hanno formato tre bande, sono piombati sui cammelli e li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del loro fratello maggiore, quando ecco un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto. Ha investito i quattro lati della casa, che è rovinata sui giovani, e sono morti. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Allora Giobbe si alzò e si stracciò il mantello, si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse: «Nudo uscii dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore». In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Tendi a me l'orecchio, Signore, ascolta le mie parole.
0: Tendi a me l'orecchio, Signore, ascolta le mie parole.
1: Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii attento al mio grido, porgi l'orecchio alla mia preghiera, sulle mie labbra non c'è inganno. Tendi a me l'orecchio, Signore, ascolta la mia preghiera. Dal tuo volto venga per me il giudizio, i tuoi occhi vedano la giustizia, saggia il mio cuore,

scrutalo nella notte, provami al fuoco, non trovarsi malizia. Io ti invoco poiché tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Mostrami i prodigi della tua misericordia. Tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra. Tendi a me l'orecchio, Signore, ascolta le mie parole.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il suo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo nacque una discussione tra i discepoli, chi di loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande. Giovanni prese la parola dicendo: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome, glielo abbiamo impedito, perché non ti segue insieme con noi. Ma Gesù gli rispose: non glielo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
0: La domanda che vi devo fare: voi come vi sentite? Come un bambino o come gli adulti davanti a Dio? Siete piccoli per il regno dei cieli o grandi nell'interesse mondiale? Oggi Gesù mette davanti a noi un bambino. Sapete perché mette un bambino? Perché un bambino non si fa dei problemi. Un bambino sa chiedere, sa ringraziare, sa essere anche grato. Dipende poi come lo educhiamo, eh? E un bambino sa accogliere le cose come sono. Un adulto non è così. Cosa conta tra di noi? Essere più importanti. Perché? Perché è più facile comandare che seguire gli ordini. È più facile guardare gli altri da una certa altezza piuttosto che guardarli negli occhi. E guardate che lo facciamo spesso, eh? Quando dico facciamo, penso anche a me. Noi siamo così. Certo, facciamo certi servizi, però guai a quel disgraziato che si dimentica di ringraziarci. Guai a quel disgraziato che si dimentica di riconoscere il nostro impegno. Vogliamo essere notati. E i nostri calcoli sono così. Per quale motivo la grandezza è quella di essere più nascosti? Perché il Figlio dell'uomo è venuto per servire e dare

la vita in riscatto per molti. Cosa significa? Ecco, qui torno nell'amore familiare, amore di un padre, di una madre. C'è un padre e una madre nel silenzio che si alza, prepara la colazione per i figli e poi va a lavorare. Ecco il segreto. Perché è così importante? Perché non ci fa crescere nella superbia. Dov'è che ha perso il demonio? Ha perso con la superbia e con la superbia ci attacca. E le sue tentazioni sono molto sublimi. E il Signore cosa ci dà come rimedio? Ci dà innanzitutto i sacramenti, iniziando dal sacramento della riconciliazione, dell'Eucaristia, per non cascare, non cadere nelle trappole del nemico. Ed ecco, come esempio, oggi ci viene dato Giobbe. Quanti di noi, no? Quando vanno le cose storte, colpevolizzano Dio, bestemmiano Dio. Tanti, tanti. Magari noi non lo facciamo personalmente, però nel nostro cuore diamo le colpe a Dio. Ma Dio non è così. Dio è un padre che ti accompagna, specialmente per i momenti bui della tua vita. È un padre che ti fa compagnia. È un padre che ti richiama continuamente a che cosa? Torna a me, figlio, figlia mia. Ed ecco, in questa grotta il Signore ci dà un dono particolare, la presenza arcangelica di San Michele Arcangelo, con il suo chi come Dio. Cosa ci insegna? Di mettere Dio al primo posto. Ci insegna che Lui vive nella funzione della volontà di Dio. Ma quanto conta la volontà di Dio nella mia vita? Quanto conta il mio incontro con il Signore? Sono delle domande che ognuno di noi si risponde nel proprio cuore, ma non ci sono le risposte scontate. E per concludere dico, chi accoglierà, chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è davvero grande.

0: L'infanzia spirituale ci è stata proposta da Gesù come cammino e prerogativa di ogni credente. Ebbene, è proprio dei piccoli chiedere sempre, chiedere molto, senza complessi e senza vergogna. È quello che vogliamo fare ora, nella certezza di avere Dio, in Dio un Padre ricco di tenerezza.
1: Preghiamo insieme e diciamo: la tua luce ci guidi, Signore.
0: La tua luce ci guidi, Signore.
1: Il demonio gira instancabilmente per il mondo e le sue tentazioni non risparmiano nessuno. Perché ci disponiamo, con il ricorso a Dio e la mortificazione, a respingere le sue insidie. Preghiamo.
0: La tua luce ci guidi, Signore.
1: Anziché espressioni di bestemmia, Giobbe pronuncia parole di benedizione per gli insindacabili voleri di Dio. Perché la nostra fede ci radichi nell'abbandono nel Signore, anche nei momenti oscuri e nelle situazioni difficili. Preghiamo.
0: La tua luce ci guidi, Signore.
1: Perché l'orgoglio non porti i nostri cuori alla cecità spirituale e alla chiusura del cuore, causa di contese e di litigi, di sopraffazioni e di violenze. Preghiamo.
0: La tua luce ci guidi, Signore.
1: Perché

0: Sappiamo riconoscere il Signore nei piccoli e negli indifesi e sappiamo rispettare ogni uomo, qualunque sia la sua origine, la sua classe sociale e la sua professione di fede. Preghiamo.
1: La tua luce ci guidi, Signore.
0: Dio, che ha configurato Michele e i nostri defunti al Redentore sacrificato per noi sulla croce, li chiami a risorgere nella eternità della gloria. Preghiamo.
1: La tua luce ci guidi, Signore, e preghiamo per tutte le persone che si affidano alle nostre preghiere, in modo particolare per gli ammalati, i sofferenti, gli anziani, le persone sole, tormentate. Preghiamo per la pace nel cuore dell'uomo, nella pace del mondo, e preghiamo per tutte le intenzioni che ognuno di noi porta davanti all'altare del Signore. O Dio, che hai stabilito il tuo trono nell'alto dei cieli, custodisci nella santa umiltà per essere degni di far parte del tuo regno, di attirare la tua compiacenza e ben disporci alla tua grazia. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

0: pregate, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci esponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti siamo graditi, o Signore, i doni che ti offriamo in questa memoria del tuo beato Arcangelo Michele, e diventino per noi sorgente di misericordia e di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il nostro spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Siamo rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi proclamiamo la tua gloria, che risplende negli angeli e negli arcangeli. Onorando questi tuoi messaggeri, esaltiamo la tua bontà infinita. Negli spiriti beati, tu ci riveli quanto sei grande e amabile al di sopra di ogni creatura. Per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, le moltitudini degli angeli che celebrano la Tua grandezza e le nostre voci si uniscono in adorazione al loro inno di lode.

per il momento della consacrazione, invito chi può a mettersi in ginocchio, chi non può rimane in piedi. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volteramente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, per cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore.
2: Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pan della vita, il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci eri degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e unione con il nostro Papa Leone XIV, nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, l'Arcangelo Michele, gli Apostoli, San Pio da Pietrelcina e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria. Per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire, Padre nostro,
2: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
0: E con il tuo
1: Con i figli del Dio della pace scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: dona a noi la pace.
2: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
3: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata.

Ti rendo grazie, o Signore, con tutto il cuore. A te voglio cantare davanti agli angeli. Alleluia.

0: Preghiamo. Fortifica, o Dio, il nostro spirito con la potenza misteriosa del pane eucaristico e fa che, sostenuti dal tuo beato arcangelo Michele, avanziamo con rinnovato vigore nella via della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Affidiamoci alla custodia della beata Vergine Maria e dell'arcangelo Michele. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Con la benedizione finale intendo benedire gli oggetti di devozione che portate con voi. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Riversa con abbondanza sui tuoi fedeli, o Signore, la grazia del cielo. Ti lodino le nostre labbra, ti lodi la nostra anima, ti lodino anche le nostre opere. E poiché è tuo dono ciò che siamo, appartenga a te tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Voi, le vostre famiglie, gli oggetti di devozione che portate, le persone che le riceveranno, benedica e custodisca da ogni male Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
2: Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è il cuore che ci ha donato ogni grazia, che ci ha donato ogni amore, che ci ha donato tutto ciò che fa bene all'umanità. Dal cuore di Cristo, morente sulla croce, sono scaturite per noi le sorgenti della salvezza. Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte le guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute, quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi, proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al Sacro Cuore che riscaldi i cuori, che sciolga i cuori induriti, affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori.

pace nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero, e che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Sia lodato Gesù Cristo. Benvenuti a tutti voi, carissimi fratelli e sorelle che siete collegati in questo momento dalle vostre case attraverso questo canale, il 255. Ci fermiamo davanti al nostro Signore Gesù, interrompendo le nostre attività per entrare in questo spazio di preghiera che ci porta a luce, pace e gioia. Gesù è qui, vivo e vero davanti a noi, nel Santissimo Sacramento dell'altare. Posiamo i nostri occhi, non come telespettatori, ma come discepoli che siedono ai piedi del Maestro. Gesù entra ora nella tua casa, nella tua stanza, nella tua sofferenza, nella tua gioia. Uniamoci in preghiera, in un solo cuore e in una sola anima, per dare inizio a questa ora di grazia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore Gesù, prima di ascoltare la tua parola, vogliamo liberare il nostro cuore dai pesi che lo opprimono. Spesso siamo schiavi dell'orgoglio, del desiderio di apparire, dell'ansia di dover dimostrare agli altri il nostro valore. Davanti alla tua straordinaria umiltà nascosta in un pezzo di pane, riconosciamo le nostre fragilità. Ti chiediamo perdono per tutte le volte che abbiamo cercato i primi posti, per quando abbiamo giudicato i nostri fratelli e sorelle e per quando non abbiamo saputo accogliere chi cammina accanto a noi. Spirito Santo, scendi su di noi, scendi sulle famiglie che ci guardano in questo momento da casa, sulle persone anziane, sui malati negli ospedali, sui giovani che cercano una risposta. Apri, o Spirito Santo, le nostre menti affinché la liturgia di questo giorno diventi carne nella nostra vita.

Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo scorse una discussione tra i discepoli chi di loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: Chi accoglie questo bambino nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande. Giovanni prese la parola dicendo: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito perché non ti segue insieme con noi. Ma Gesù gli disse: Non lo impedite perché chi non è contro di voi è per voi. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Cari fratelli e sorelle di Maria Visionno, il Vangelo di oggi ci mette davanti a uno specchio. I discepoli stanno camminando con Gesù, hanno visto i miracoli, hanno ascoltato le parabole, eppure lungo la strada discutono su una domanda tristemente umana. Chi di noi è il più grande? Cercano il potere, il prestigio, il riconoscimento. Gesù non li rimprovera con durezza, ma fa un gesto che capovolge la logica del mondo. Prende un bambino e lo mette al centro. Nella società del tempo di Gesù, il bambino non aveva diritti, non aveva potere. Rappresentava solo la purezza, ma anche la totale dipendenza dagli altri. Gesù ci dice: Chi è il più piccolo tra tutti voi, questi è grande. Fermiamoci un istante a riflettere su queste parole. Gesù oggi da questo altare ci sussurra: Non hai bisogno di scalare classifiche per essere amato da me. Per me sei prezioso come sei nella tua piccolezza. Accogliere il bambino significa accogliere chi non ha voce, chi è scartato, chi bussa alla nostra porta con le mani vuote. Significa anche saper accogliere la nostra stessa debolezza, senza vergognarci di avere bisogno di Dio. Eleviamo a Gesù Eucaristico le nostre intenzioni di preghiera, pensando in particolare a chi soffre,

a chi è nella solitudine o nella malattia. E diciamo con tutto il nostro cuore, Gesù, rendi il nostro cuore simile al tuo. Preghiamo per la Santa Chiesa, che sappia farsi sempre serva degli ultimi e custode dei piccoli della terra. Per tutti i governanti, i responsabili delle nazioni, perché abbattono le logiche di superiorità e di guerra e sappiano collaborare per il bene comune e per una pace duratura. Preghiamo per tutti i malati, gli anziani, le persone sole che seguono questa adorazione, che avvertono in questo momento la carezza guaritrice di Gesù. È il calore della nostra comunità fraterna che li stringe in un abbraccio virtuale, mareale. Preghiamo anche per le nostre famiglie, perché si liberino delle tensioni, delle gelosie, delle competizioni interne, riscoprendo la bellezza del perdono reciproco e dell'accoglienza. Preghiamo per tutti voi, per tutti noi, che la nostra preghiera giungi a te, o Signore Gesù.

Sia sempre lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ben ritrovati, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, in questo nostro appuntamento di preghiera. Come sempre invito anche voi a pregare con noi di Maria Visione in diretta chiamando il numero 075 81 36 35, oppure se volete mandare la vostra intenzione di preghiera sul nostro numero di WhatsApp al 329 55 33 241, noi l'affideremo in questa adorazione eucaristica. E noi ringraziamo la presenza di Gesù, tutti noi con tutto il nostro cuore, che attraverso questo canale arriva direttamente nelle nostre case, per chi non si può recare in chiesa a causa della malattia e per tutti coloro che assistono gli ammalati, per coloro che sono negli ospedali, che il Signore Gesù vi risollevi da ogni pena. Iniziamo con le vostre intenzioni di preghiera e le affidiamo umilmente a nostro Signore Gesù. Preghiamo per Maria da Recanati, per la sua amica Alessia, per le loro intenzioni e per la pace soprattutto nelle loro famiglie. Preghiere per Giuseppe da Trento, per sua moglie Nadia. Signore Gesù, confido in te. Sto attraversando un periodo molto difficile e cerco in te il sollievo. Preghiere per le anime della mamma Vittoria, per il papà Francesco, per la suocera Placida e per il suocero Lorenzo. Preghiamo per Laura da Borgo San Lorenzo, per la sua famiglia, soprattutto per la figlia Francesca. Signore Gesù, in te confido e prega per Michela e Andrea, per Francesca e Mattia, per i suoi nipotini Samuele, Matteo e Davide, e preghiere per la sua salute e guarigione. Preghiamo per Patrizia, che ci scrive da Modena, in provincia. E affida a nostro Signore Gesù preghiere per la pace nel mondo e preghiere per i suoi figli Claudio e Daniele. Signore Gesù, in te confido.

0: Preghiamo per Dina D'Andria, per le sue intenzioni e per suo figlio. Signore, metto tutto nelle tue mani. Preghiamo per Rosanna da Napoli, che prega per Angelo e Antonio. Le affida al preziosissimo sangue di Gesù, lui sa. Affida Mattia all'intercessione di San Carlo Acutis. Nadia da Torino chiede preghiere per la salute di Gianni, preghiere per Fabiola e i suoi studi. Preghiamo per le intenzioni di Lina da Messina. Concetta chiede preghiere e si rivolge per intercessione alla Madonnina che scioglie i nodi per i suoi figli, per la loro salute e per i suoi nipotini. Signore Gesù, illumina soprattutto il dottore per la visita della piccola Miriam e per la cura di Grazia e Leonardo. Preghiere di conversione, liberazione per le famiglie Puglisi, Cavallo, Di Gregorio e Micelli. Gesù, confido in te. Rosa dalla Basilicata chiede preghiere per una situazione che non riesce ad accettare. Che lo Spirito Santo ti illumini. E accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto, sono Vincenza da Trapani. Vorrei pregare sempre per mio figlio Davide, che Dio gli manda tanto pace e serenità nella sua mente e nel suo cuore, e di essere felice, e per tutta la mia famiglia, e di pregare anche a Carlo Acutis che gli stia vicino e che lo guida nella retta via, e per tutte le sue.
0: Benissimo, Vincenza, affidiamo queste intenzioni al Sacro Cuore di Gesù chiedendo l'intercessione di San Carlo Acutis. Facciamo
1: Per la pace.
0: un Padre nostro. Padre nostro che sei nei
1: Sei
0: cieli,
1: in cielo,
0: sia
1: sia
0: santificato il tuo
1: santificato il tuo
0: nome,
1: nome,
0: venga il tuo
1: venga
0: regno,
1: il tuo regno,
0: sia fatta la tua
1: sia fatta la
0: volontà
1: tua volontà,
0: come in
1: come in
0: cielo,
1: cielo e
0: così in
1: così in
0: terra.
1: terra.
0: Dacci oggi il
1: Dacci
0: nostro
1: oggi il
0: pane
1: nostro pane
0: quotidiano e
1: quotidiano e
0: rimetti a
1: rimetti a
0: noi i
1: noi
0: nostri
1: i nostri
0: debiti,
1: debiti,
0: come anche noi li
1: come anche noi
0: rimettiamo ai nostri
1: rimettiamo ai
0: debitori,
1: nostri
0: e
1: debitori,
0: non
1: e
0: abbandonarci alla
1: non della
0: tentazione,
1: tentazione,
0: ma
1: ma
0: liberaci
1: liberici
0: dal
1: del male.
0: male. Amen.
1: Amen. Che il Signore ascolta questa mia supplica preghiera per la pace, per la tranquillità, per la provvidenza. Mi darci un po' di pace nel nostro cuore, nella nostra mente.
0: Grazie Vincenza della tua preghiera, che Dio vi benedica tutti. Grazie,
1: Grazie, aspettando a tutti voi.
0: santa giornata. Preghiamo per Lina da Bologna, che per intercessione di Maria Santissima e di San Michele Arcangelo chiede preghiere per le sue intenzioni, per la pace nel mondo e per tutti noi di Maria Vision. Grazie sorella, che Dio ti benedica. Preghiamo per Meluccia dalla Sicilia, per la mamma Agrippina, per i suoi nipoti. Preghiere per Rosa da Padova, per la salute e l'equilibrio della sua famiglia, per tutte le sue sorelle, soprattutto per un futuro migliore. Evita Maria in provincia di Salerno chiede preghiere per lei e Giuseppe, per Giovanna e Flavio. Mariuccia da Enna ti prega ogni giorno, Signore Gesù, per la pace nel cuore del marito, che ci sia pace con la nuora e in questa famiglia. Signore Gesù, pensaci tu. Preghiamo per Giovanna dalla Sicilia, per Sebastiano, per la mamma di Sebastiano, Giuseppina, per Salvatore, Mary, Miriam, Lorenzo, preghiere per Leonardo, Renata e Nicolò. Ornella da Pesaro chiede preghiere per Don Michele, è molto ammalato e ha un tumore. che il Signore lo possa guarire. Preghiamo per Antonella da Palermo, per gli ammalati oncologici, Anna Maria, Natale, Roberto e Giusy, per tutti gli ammalati che conosce, per Marcello che ha la sclerosi multipla. Preghiere per le anime dei defunti, per Lia, Benito, Paolo, Maria, Mimmo, Pino e Bice. Grazie, Signore Gesù, perché so che ci ascolterai. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiere per le intenzioni di Giovanna da Benevento, per la guarigione definitiva di suo marito Franco, per l'anima della sua mamma Anna volata in cielo da pochi mesi, preghiere per tutti i suoi figli e nipoti. Preghiamo per la famiglia di Andrea d'Albano Laziale. Preghiere per Claudia da Cagliari. Per il suo lavoro, per tutti i suoi alunni e i genitori. Preghiere per le sue colleghe. Francesca da Cuneo chiede preghiere per il suo papà affinché guarisca. Agnese da Reggio Emilia chiede preghiere per ogni infermità. Signore Gesù, guariscici. Da Modena ci chiedono di pregare per il piccolo Federico e la mamma Martina, che in questo momento sta avendo le contrazioni per far nascere questa creatura. Che Sant'Anna, Maria e tutti i santi possano intercedere per tutte le partorienti di questo giorno. Preghiamo per Enrico da San Marco Argentano, per la sua conversione, per il suo affidamento a Dio, per Salvatore da Milano, per la liberazione e guarigione della sua mamma Antonina, per Gina e per lui. Giusy da Cianciana chiede preghiere che ci sia pace nella sua famiglia. Silvia da Latina confida nelle nostre preghiere affinché il Signore sta operando in questo giorno. Preghiere per Lorenzo. E accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
2: Pronto per il mano e figlio che soffrono notte e giorno. Ave, o
0: O
2: Maria,
0: Maria, piena di
2: piena di
0: grazia,
2: grazie,
0: il
2: il Signore
0: Signore è
2: è
0: con
2: con
0: te.
2: te.
0: Tu
2: Tu
0: sei
2: sei
0: benedetta
2: benedetta
0: fra le
2: fra tutte
0: donne.
2: le donne e benedetto
0: Benedetto
2: è il
0: il frutto
2: frutto
0: del
2: del
0: tuo
2: tuo
0: seno, Gesù.
2: seno, o Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
0: Dio, prega per
2: prega
0: noi
2: per noi
0: peccatori,
2: peccatori,
0: adesso
2: adesso
0: e
2: e
0: nell'ora
2: nell'ora
0: della
2: della
0: nostra
2: nostra
0: morte.
2: morte.
0: Amen.
2: Amen. Padre
0: Nostro
2: nostro
0: che
2: che
0: sei
2: sei
0: nei
2: nei
0: cieli,
2: cieli,
0: sia
2: sia
0: santificato
2: santificato
0: il
2: il
0: tuo
2: tuo
0: nome,
2: nome,
0: venga
2: venga
0: il
2: il
0: tuo
2: tuo
0: regno,
2: regno,
0: sia
2: sia
0: fatta
2: fatta
0: la
2: la
0: tua
2: tua
0: volontà
2: volontà
0: come
2: come
0: in
2: in
0: cielo
2: cielo
0: così
2: così
0: in
2: in
0: terra.
2: terra.
0: Dacci
2: Dacci
0: oggi
2: oggi
0: il
2: il
0: nostro
2: nostro
0: pane
2: pane
0: quotidiano
2: quotidiano
0: e
2: e
0: rimetti
2: rimetti
0: a
2: a
0: noi i
2: noi i
0: nostri
2: nostri
0: debiti
2: debiti
0: come
2: come
0: anche
2: anche
0: noi
2: noi
0: li
2: li
0: rimettiamo
2: rimettiamo
0: ai
2: ai
0: nostri
2: nostri
0: debitori
2: debitori
0: e
2: e
0: non
2: non
0: abbandonarci
2: abbandonarci
0: alla
2: alla
0: tentazione
2: tentazione
0: ma
2: ma
0: liberaci
2: liberaci
0: dal
2: dal
0: male.
2: male.
0: Amen.
2: Amen.
0: Ancora
2: Ancora
0: un
2: un
0: angelo
2: angelo
0: di
2: di
0: Dio.
2: Dio.
0: Angelo
2: Angelo
0: di
2: di
0: Dio,
2: Dio,
0: che
2: che
0: sei il
2: sei il
0: suo
2: suo
0: custode,
2: custode,
0: illuminali,
2: illuminali,
0: custodiscili,
2: custodiscili,
0: reggili
2: reggili,
0: e
2: e
0: governali
2: governali
0: che
2: che
0: ti
2: ti
0: furono
2: furono
0: affidati
2: affidati
0: dalla
2: dalla
0: pietà
2: pietà
0: celeste.
2: celeste.
0: Amen.
2: Amen.
0: E
2: E
0: che
2: che
0: Dio
2: Dio
0: ti
2: ti
0: benedica.
2: benedica.
0: E
2: E
0: buona
2: buona
0: giornata,
2: giornata,
0: che
2: che
0: il
2: il
0: Signore
2: Signore
0: ci
2: ci
0: benedica.
2: benedica.
0: Grazie.
2: Grazie.
0: Preghiamo per Maria Letizia da Lucca, che chiede preghiere per Giancarlo affinché apri il suo cuore all'amore e alla vocazione. Preghiere

0: Gesù, per Cordia, Martina, Nonna Teresa, Massimo, Giulia, Serena, Felicetta. Signore Gesù, metti la tua mano. Francesca da Brescia chiede preghiere perché cessino le divisioni nelle nostre famiglie. Signore, chiediamo amore, salute e pace. Preghiere per Pina da Giugliano, che affida sua figlia Viviana al cuore immacolato di Maria per intercessione. E accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto, sì, buongiorno. Volevo
0: Buongiorno.
1: pregare per mio nipote Francesco.
0: Sì.
1: Ave Maria, piena
0: Piena
1: di
0: di
1: grazia,
0: grazia, il
1: il Signore è
0: Signore è
1: con
0: con
1: te.
0: te.
1: Tu
0: Tu
1: sei
0: sei
1: benedetta
0: benedetta
1: fra
0: fra
1: le
0: le
1: donne
0: donne e
1: e benedetto
0: benedetto
1: è
0: è
1: il
0: il
1: frutto
0: frutto
1: del
0: del
1: tuo
0: tuo
1: seno,
0: seno,
1: Gesù.
0: Gesù.
1: Santa
0: Santa
1: Maria,
0: Maria,
1: Madre
0: Madre
1: di
0: di Dio,
1: Dio, prega
0: prega
1: per
0: per
1: noi
0: noi
1: peccatori.
0: peccatori.
1: Adesso
0: Adesso
1: e
0: e
1: nell'ora
0: nell'ora
1: della
0: della
1: nostra
0: nostra
1: morte.
0: morte.
1: Amen.
0: Amen.
1: Gloria
0: Al
1: al Padre,
0: Padre,
1: al
0: al
1: Figlio
0: Figlio
1: e
0: e
1: allo
0: allo Spirito
1: Spirito
0: Santo,
1: Santo,
0: come
1: com'era
0: era
1: nel
0: nel
1: principio,
0: principio, ora e
1: ora e
0: sempre,
1: sempre, nei
0: nei
1: secoli.
0: secoli,
1: Amen.
0: Amen. Grazie.
1: Angelo di Dio,
0: Che
1: che sei
0: sei
1: mio custode,
0: custode, illumina,
1: illumina, custodisci, reggi, governa a
0: custodisci, regge, governa.
1: lui e noi che ti fummo affidati
0: Affidati dalla
1: dalla pietà
0: pietà celeste.
1: celeste.
0: Amen.
1: Amen. Grazie, grazie
0: Grazie
1: tante di avermi ascoltata. Grazie,
0: a te. Grazie
1: il Signore
0: di aver
1: sia con voi. Grazie.
0: pregato. Che Dio ti benedica, benedica tuo nipote. Vi ricordo il numero sul quale potete intervenire e pregare in diretta con noi, è lo 075 81 36 35. Continuiamo ad affidare le numerose intenzioni di preghiera e preghiamo per Federico da Perugia, che chiede preghiere per lui, per la sua famiglia, che Dio gli doni salute nell'anima e nel corpo e che lo renda caritatevole e umile. Grazie Signore Gesù. Rosella da Genova chiede preghiere perché si trova in un momento molto difficile, lei e tutta la sua famiglia. Preghiere per l'anima di suo figlio, una preghiera per la pace nel mondo e per Maria Isonzo. Signore Gesù, ascoltaci. Laura da Borgo San Lorenzo chiede preghiere per Michele e Andrea, preghiere per Francesca e Mattia e i suoi nipotini. Enzo, Maria da Catania chiede preghiere per Enzo. Signore, tu puoi tutto e confidiamo in te. Preghiere per Giovanna da Trapani, per la sua amica Maria, per suo figlio Filippo. Che il Signore doni pace. Alessandra da Cagliari chiede preghiere per l'unione familiare. Filippo da Palermo chiede preghiere per la sua situazione economica, per la provvidenza. Preghiere per Lorenzo dalla provincia di Udine, che prega per sua sorella Laura, che è ricoverata in ospedale in condizioni gravi. E la mettiamo sotto il manto di Maria. Preghiere per Ermenegildo da Roma, per la sua salute, che San Carlo Acutis possa intercedere per lui presso Dio. Preghiamo per Roberta da Taranto, per suo figlio Samuele, affinché possa avere questa conversione. Preghiere per Alessandra da Cagliari e per suo marito Marco. Un eterno riposo per Don Ferdinando. Preghiere per Sebastiana dalla provincia di Messina, che affida la salute di Maria Grazia a nostro Signore Gesù. Preghiamo per Monica da Massa Carrara.

Sara, che ringrazia il Signore perché ha pregato affinché la sua mamma potesse andare tra le sue braccia. Chiede anche preghiere per una visita che deve fare. Signore Gesù e Spirito Santo, scendete su di me e i medici. Lorenzo, dalla provincia di Udine, chiede preghiere per le sue intenzioni. Marisa, da Cagliari, chiede preghiere per la provvidenza e per suo marito Aventino. Preghiere per Maria, da San Vitaliano, per Francesca, da Cuneo, per Luigi, da Nola, per Marisa, da Cosenza e per Rita, da Roma, per la sua famiglia. Per Fabio, per la sua guarigione. Carissimi fratelli e sorelle di Maria Visione, siamo giunti al termine di questa nostra ora di intimità con il Signore. Signore Gesù, ti ringraziamo per esserti fatto cibo per le nostre anime e presenza costante, anche se arrivi attraverso questo canale televisivo. Aiutaci a camminare nella semplicità dei bambini, pronti a riconoscere il bene ovunque esso fiorisca. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni sempre la sua pace. Un carissimo saluto e un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Vision e che Dio ci benedica tutti.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il vento delle inquietudini, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie.

0: Bentrovati qui su Maria Vision e oggi abbiamo uno speciale, continuiamo negli speciali dedicati all'Economy of Francesco che è imminente, stiamo aspettando nel prossimo mese di marzo appunto questo grande evento qui ad Assisi e abbiamo già ascoltato il nostro vescovo, il Monsignor Domenico Sorrentino, che ci ha già parlato, ci ha già presentato in gran parte questo grande evento che, come detto, si svolgerà qui ad Assisi. Ma oggi negli nostri studi abbiamo un'altra graditissima ospite che è la dottoressa Francesca Di Maulo. Benvenuta Francesca,
1: Grazie a voi, è un piacere essere qui.
0: che è direttrice dell'Istituto Serafico qui di Assisi. Allora, ci ha già accennato Monsignor Domenico Sorrentino anche la vostra partecipazione, diciamo, a questo grande evento che nel mese di marzo avremo qui ad Assisi. Però ci interessa capire subito il Serafico, no? Il Serafico è uno degli enti organizzatori. Però come ci piacerebbe subito capire qual è il ruolo del Serafico, cosa si fa al Serafico, cos'è l'Istituto Serafico?
1: Sì, l'Istituto Serafico è innanzitutto un centro sanitario che si occupa di bambini e ragazzi con disabilità gravi e gravissime. È un ente ecclesiastico fondato da un frate francescano quasi 150 anni fa, il 17 settembre del 1871, data tra l'altro memorabile perché è la data in cui San Francesco ricevette le stimmate, quelle stesse che secondo il nostro fondatore avrebbero dovuto proteggere, quasi toccare, perché il Serafico è vicinissimo, a pochi metri da San Francesco, quelle stimmate che avrebbero dovuto proteggere ragazzi piegati nella carne, disabili all'epoca ciechi e sordi. Perché ciechi? Perché San Francesco e perché un centro per i disabili creato da un francescano? Perché San Francesco negli ultimi anni della sua vita era quasi del tutto cieco, piegato nella carne, quindi aveva numerose malattie. E il nostro fondatore veramente fu un grande innovatore per quell'epoca perché immaginò che bambini e ragazzi disabili che a quell'epoca a causa della disabilità non avevano accesso all'istruzione, alla scuola, sarebbero rimasti per sempre ai margini della società. E quindi nasce prevalentemente come un centro per l'educazione. Poi, quando le porte della scuola si sono aperte anche ai disabili, finalmente il nostro centro si è evoluto rispetto alle nuove esigenze, ai nuovi bisogni sul fronte della disabilità e oggi ci occupiamo in particolar modo di bambini e ragazzi molto, molto gravi sul piano sanitario. Quindi non è più un centro educativo che si occupa dell'istruzione, ma è un centro sanitario. Vengono ragazzi da tutta Italia e non solo, e ogni giorno ci prendiamo cura di quasi 150 bambini e almeno 84 sono i residenti. La missione, anche se sono cambiati i bisogni e la tipologia, la missione del Serafico in 150 anni è però sempre la stessa, che è quella del prendersi cura, è quella di aiutare bambini e ragazzi con dei limiti gravi a partecipare alla vita. Noi non ci occupiamo del limite. Il limite fa parte della vita, questo ce l'ha detto anche Papa Francesco quando ci venne a trovare al Serafico. Il limite fa parte della vita, ma noi quando c'è una finestra che in qualche modo si è chiusa sul mondo a causa della disabilità, ne dobbiamo spalancare tante altre, in tanti modi. Quindi c'è tutta una parte sanitaria, ma anche c'è tutta una parte che riguarda il teatro, la musica, che riguarda l'arte. Vogliamo conoscere i ragazzi per i loro talenti, non per i loro limiti. Ed è bellissimo come loro ci insegnano che la vita può essere sempre piena, sempre meravigliosamente vissuta.
0: E già questo basterebbe per concludere una trasmissione che non è ancora iniziata, perché veramente l'Istituto Serafico, per noi che siamo qui, che lo conoscono un po' più da vicino, è qualcosa di davvero straordinario perché ci siamo stati, perché ne conosciamo bene le radici, eccetera. Ma aggiungerei anche che è una delle eccellenze, non solo nazionali, ma anche internazionali, il Serafico, sbaglio.
1: Ma sicuramente sì, è un centro, diciamo che per la disabilità gravissima sta diventando un punto di riferimento nazionale, ma noi ci confrontiamo con tutti perché in tutte le realtà possiamo apprendere e imparare qualcosa. E quindi chi sono veramente eccellenti sono i ragazzi perché sono degli autentici maestri di vita. A me personalmente hanno cambiato l'esistenza.
0: E probabilmente la cambieranno a tutti quelli che stanno all'interno e che hanno modo di conoscerli. Bene, questa è soltanto una piccola premessa di quello che è il serafico, perché veramente bisognerebbe davvero andare a conoscerlo nel dettaglio per scoprirne le meraviglie davvero di questa missione che il serafico ha. La prossima domanda è proprio questa, no? The Economy of Francesco. Perché si chiama The Economy of Francesco?
1: Beh, Francesco è il pensiero richiama da un lato San Francesco come intuibile e quindi pensiero economico francescano, perché nonostante possa sembrare apparire strano quasi che da Francesco che abbraccia Madonna povertà possa comunque aprirsi un messaggio in termini economici. Invece fu proprio così, perché storicamente il francescanesimo, il pensiero francescano, ha dato vita a delle vere e proprie nuove teorie di mercato, basate sulla fraternità, sulla relazione. Molto hanno dato veramente i francescani in questo ambito, ma anche perché? Perché Francesco e i francescani vivevano fra la gente, nel convento, accanto alle persone, non in un monastero e quindi erano attenti e sentivano proprio su di loro anche la responsabilità di intervenire sulle cause della povertà. Veramente si potrebbe dire tanto, si potrebbe dire dei monti di pietà che furono,
0: Le
1: no, fondati dai
0: prime
1: francescani,
0: banche.
1: sono delle protobanche, no, moderne in qualche modo, oppure potremmo pensare al primo trattato sull'usura, alla partita doppia che per ragioni di trasparenza viene proprio inserita all'interno dei primi conventi. E poi Francesco è il nome di Papa Francesco. Abbiamo due Franceschi che sono alla base di tutte le riflessioni del nuovo pensiero economico che speriamo verrà costruito e quindi con il suo magistero, e basti pensare all'Evangelii Gaudium e poi alla Laudato Si', questo documento veramente che non si finisce mai abbastanza di conoscere, di approfondire, ma che ci insegna come tutte le dimensioni sono tra di loro connesse. Da un lato la dimensione ecologica, nei termini di tutela anche del nostro pianeta Terra, della creazione, da un lato quindi il grido della Terra, dall'altro il grido dei poveri. Sono due crisi strettamente collegate. Francesco ci insegna per primo a guardare in modo completo alla complessità del nostro mondo.
0: Sappiamo che a questo evento dell'Economy of Francesco ci saranno dei villaggi, no? Noi avremo all'interno dei villaggi, ogni villaggio avrà diciamo, un ruolo preciso, no? In uno di questi villaggi c'è appunto il Serafico, quindi il Serafico come figura missionaria dove prende le piaghe in qualche modo dell'ultimo. E dall'altra parte questo evento dell'Economy of Francesco. Che ruolo avrà l'Istituto Serafico all'interno di questo grande evento?
1: Allora, il Serafico è uno degli enti del comitato organizzatore. Certo, vi potreste chiedere ma come mai, no? Da un lato abbiamo economia di comunione che in qualche modo è anche una presenza comprensibile che fa da traino sulla parte economica con Luigino Bruni che è il coordinatore scientifico. Dall'altro abbiamo il comune, l'evento si svolge ad Assisi, e la diocesi, le famiglie francescane. Il Serafico perché? Perché il nostro modello, sistema del prendersi cura, ha anche in sé una dimensione, diciamo, politica. Non ci si prende cura di una persona soltanto attraverso una prescrizione di pillole o nel nostro caso di ausili, di un'azione tecnica fine a se stessa. Il prendersi cura ha a che fare con il fatto che nessuno sia lasciato indietro. con il fatto di dare voce alle persone che non ce l'hanno. E noi nel caso dei nostri ragazzi combattiamo tutti i giorni contro un sistema che li esclude, che tende ad escludere, un sistema che tende all'efficientismo, per cui chi non riesce, non ha un certo grado di produttività, no? Allora rimane marginalmente fuori. E questo noi lo avvertiamo come un problema profondo di giustizia sociale, di democrazia. Perché? Perché chiaramente i nostri valori su cui si fondano tutte le civiltà moderne prevedono che tutti possano essere liberi di scegliere, liberi di partecipare alla vita. Oggi non è così in tanti paesi, non è così neanche più in Italia, sebbene abbiamo un sistema sanitario veramente tra i migliori, però è un sistema che continua a livello economico, per esempio, sempre ad agire solo nei termini della redistribuzione. Ho un tot, ho un fondo sanitario, lo ridistribuisco in base alle necessità presenti ed è sempre corta la coperta, perché poi questo fondo è legato, per esempio, a livello economico attraverso a degli indici quali la produttività, l'industrializzazione di un paese, perché è collegato al PIL, mai per esempio in termini di impatto sociale, in termini di lavoro anche che si genera, perché nell'ambito del prendersi cura si genera tanto lavoro. Allora il problema è andare riuscire a immaginare un sistema nuovo economico che possa agire sulle cause. Voi pensate che in termini di salute, ormai anche culturalmente in Italia, attraverso il concetto dell'adeguatezza della prestazione, ne avrete sentito parlare, si concede una prestazione se ha un effetto positivo in termini di benessere, se c'è la guarigione o se c'è un effetto positivo. Voi capite che con questa logica chi è inguaribile, perché ha comunque un limite, o chi ha una malattia cronica, finisce per essere escluso sempre più ai margini, perché sta passando l'idea che inguaribile è sinonimo di incurabile, ma questo sempre in una logica economica distorta, no? Che cerca sempre di guardare al profitto, ai margini di ritorno dell'investimento, e quindi tutto questo è inconcepibile. Noi sentiamo veramente la necessità di impegnarci fortemente in questo ambito per cambiare le cose. La persona, la vita di una persona, il prendersi cura di una persona significa veramente prendersi cura di tutte le sue dimensioni a tutto tondo, se no avremmo fatto assistenza e noi i ragazzi non li vogliamo far sopravvivere, noi li vogliamo far vivere, e vivere è partecipare alla vita.
0: Questa veramente presuppone veramente una rivoluzione così radicale. Questo è un evento che, se partiamo già da questi elementi, è davvero rivoluzionaria come sistema di economia, davvero, che corre dietro al profitto, non ha tempo di aspettare, non aspetta l'ultimo, non solo il disabile, non aspetta neanche l'ultimo che non corre nei tempi giusti. Ci sono davvero le basi per costruire qualcosa di radicalmente opposto a quello che è l'economia di adesso. Più ne parliamo, in effetti, più viene fuori il perché Francesco, in qualche modo, il nostro San Francesco è dentro a questo grande progetto. Credo che sia davvero una grande intuizione di Papa Francesco anche in questo caso. Il Serafico, abbiamo detto, sarà uno dei 12 villaggi. Il tema affrontato, abbiamo detto, nello specifico?
1: Allora, nello specifico il Serafico ospiterà un villaggio che si chiama CO2 delle disuguaglianze. Allora, tutti i 12 villaggi sono contraddistinti da due termini che sono in tensione fra di loro, perché appunto l'economio Francesco si svilupperà poi attraverso 12 villaggi in cui lavoreranno i giovani sui temi che sono i più svariati. Si parlerà di agricoltura e giustizia, di finanze e umanità, di profitto e vocazione. Nel nostro caso, al Serafico, si parlerà di CO2 della disuguaglianza. CO2 è l'anidride carbonica. un termine bizzarro. Perché i due termini in tutti i villaggi? Perché chiaramente vogliamo dare un po' l'idea che le questioni che si vogliono affrontare non sono semplici. Ci sono sempre i due termini sono quasi contrapposti perché stanno a indicare una tensione. Come sono le questioni della vita? Non è tutto semplice, tutto nero e tutto bianco. C'è sempre la difficoltà e la necessità di trovare un equilibrio. Allora, CO2, dicevamo, è l'anidride carbonica, che fa parte della vita. È una metafora, no? In qualche modo. Certo. Fa parte della vita, però quando se ne produce in eccesso diventa uno scarto. Quando non sta più in equilibrio nell'ecosistema è uno scarto. E lo stesso è in qualche modo nel caso della disuguaglianza. La disuguaglianza, o meglio, prima ancora della disuguaglianza, le differenze fanno parte della vita. Le differenze sono una ricchezza della vita. Guardiamo i colori, se non ce li avessimo tutti in tutti i loro toni, quanto sarebbe noioso e opaco il mondo. E anche se ne manca uno solo di tono, la bellezza non sarebbe veramente meraviglia. Ma nello stesso tempo, quando invece quelle differenze diventano disuguaglianze, diventano scarto, là c'è una minaccia alla società, alle persone, alla vita. Le disuguaglianze, le sfide saranno varie nel nostro villaggio. Capire quando siamo in presenza di una differenza e quando siamo in presenza di una disuguaglianza. Capire in qualche modo come anche intervenire, come superarle. Viviamo nella nostra epoca grandi problemi che sono legati soprattutto ai sistemi di iniquità. Cosa voglio dire? E lo riporto al tema della salute, per poi le disuguaglianze sono tante, sono le disuguaglianze di reddito, no? Sono le disuguaglianze in tema di diritti, e nel nostro caso le disuguaglianze di salute, ma chiaramente il villaggio guarderà il tema della disuguaglianza da ogni punto di vista. Però quello che volevo dire è il problema dell'iniquità, infatti in inglese il villaggio è tradotto inequalities. Perché? Il fatto che, faccio un esempio con la vita che noi, di cui abbiamo esperienza, una persona abbia dei limiti, abbia una malattia biologica, quindi abbia dei problemi biologici, ci sta. E si accetta anche le conseguenze, no? Di quel limite, di quella situazione, e si accetta anche la morte, ma è inaccettabile. È inaccettabile che si possa morire non solo per delle condizioni o si possa soffrire o si possa subire delle privazioni non solo per delle condizioni naturali ma delle condizioni che vengono dal sistema. Questo è inaccettabile. Pensiamo anche al discorso delle disuguaglianze che abbiamo a proposito del cibo e della nutrizione, no? Da un lato abbiamo l'eccesso e la sovrabbondanza, scartiamo il 40% della produzione nazionale, dall'altro c'è gente che muore di fame, quasi 1 miliardo di persone che vivono con la fame. Come sono possibili queste? E non sono situazioni di disuguaglianza, sono situazioni in questo caso di iniquità. Perché? Perché il cibo, che è un bene essenziale della vita, non è nel libero mercato, bisogna poterlo acquistare, quindi bisogna avere un reddito, quindi potersi sfamare dipende dalla capacità di reddito, dal lavoro che si ha, dalle politiche occupazionali, è il sistema con le dimensioni collettive e individuali. Quindi anche qui andiamo a vedere alle cause, quando la causa di disuguaglianza

0: può essere rimossa e non è in natura, bisogna intervenire e bisogna soprattutto, il problema dell'equità fa sì che noi dobbiamo imparare a dare risposte diverse perché le hai bisogni diversi, non possiamo continuare a standardizzare bisogni e risposte perché andremo così ad aumentare anche i sistemi di disuguaglianza.
1: Cioè, veramente più ne parliamo e più davvero capiamo quanto sarà rivoluzionario. Torno a dire ancora questa parola perché stiamo affrontando veramente un tema che se parte con queste basi davvero è inarrestabile e
0: Speriamo.
1: rivoluzionario. Quindi, e proprio su questo, quindi la mia ultima domanda è proprio quali sono a questo punto le aspettative di questo grande evento, di questo incontro dei giovani con Papa Francesco in questa occasione?
0: Le aspettative più grandi sono nei giovani, perché non a caso Papa Francesco ha scelto i giovani. C'è una favola bellissima del re nudo, l'imperatore senza vestiti, no? Che a un certo punto questo imperatore gli viene promessa una stoffa bellissima, preziosa, no? Ma solo le persone con virtù avrebbero potuto vederla. E quindi tutti facevano finta nel vederla, nel riconoscerla, invece era soltanto una truffa. Solo un bambino, gli occhi di un bambino hanno svelato la verità. Ed è proprio così. I giovani sanno vedere le cose che non vanno, le sanno denunciare, le sanno ancora dire. E nello stesso tempo sanno vedere come le cose dovrebbero andare. Questa è la speranza che ci muove. Questi giovani si incontreranno anche con premi Nobel, con persone anche di altre generazioni, no? Ci saranno delle generazioni a confronto. Ma l'evento vuole ripartire da loro. A chi sarà il grande imprenditore di domani, l'economista di domani, il ministro dell'economia di domani? Vuole partire accanto a loro e provare a vedere il futuro e il mondo con occhi diversi. Quindi le aspettative sono tante, è un sogno. Noi sogniamo insieme a questi ragazzi, io già ne ho conosciuti tanti e per me già veramente l'Economy of Francesco è già iniziata. Perché il loro entusiasmo, il loro modo di vedere le cose mi emoziona e ci dà speranza. La speranza si basa proprio su questo coraggio di vedere le cose come dovrebbero andare e provare ad inseguirle, no? Avere un obiettivo da inseguire. E quindi ci aspettiamo tanto.
1: Ebbene, quindi su queste aspettative, ma soprattutto su tutto quello che ci ha appena detto, noi chiudiamo questo nostro approfondimento, questo speciale che è dedicato appunto ad Economy of Francesco, perché ne abbiamo ancora capito e conosciuto un altro aspetto ancora più. Diciamo, ci siamo arricchiti anche del ruolo del Serafico, che è questo istituto così straordinariamente bello e che lavora con l'ultimo. Bene, Francesca, grazie di essere stata con noi, ti
0: Grazie.
1: ringrazio di cuore
0: Grazie.
1: per aver accolto il nostro invito e vi do appuntamento quindi alla prossima rubrica sempre dedicata all'Economy of Francesco.

perché una donna nella società israeliana, le bambine che crescono qui sono molto silenziate. L'esperienza di crescere qui come bambina, con un padre che capisce ed è stato in guerra e un fratello che era nell'esercito, questo posto è sempre così. Ricordo le cene del venerdì sera in cui ci sediamo a tavola e tutti parlano di politica e tu da bambina ti siedi lì e hai tantissimo da dire, ma sai che la tua voce non viene ascoltata.

0: A un certo punto, dopo anni in cui la mia voce non è stata ascoltata, ho sentito che dovevo iniziare a urlare. Penso che questa esperienza dell'urlo, l'urlo interiore, abbia trovato un modo per uscire fuori. Perché per le donne non è affatto facile uscire nella sfera pubblica, è un mondo prettamente maschile. È lì che gli uomini esistono e governano il nostro mondo. E per uscire con forza, con potenza, siamo uscite come un gruppo di donne forti e determinate. Chi non scende a compromessi nel dire le cose fino in fondo, chi sostiene con fermezza che qui ci sono governi uno dopo l'altro, compresa la sinistra. Ciò rovina ogni opportunità di creare una società sana e normale qui. Insieme, ovviamente, a una società palestinese sana e normale. Una delle mie ricchezze è l'incontro con i miei amici palestinesi, l'abbraccio, questa forza, questo nostro attaccamento fisico, l'uno all'altro, come se fossimo un corpo solo. Gli incontri con le persone, soprattutto con le donne, sono per me una grande ricchezza. Quindi anche con le amiche ebree, ma soprattutto devo dire con le mie amiche palestinesi, perché qui c'è una ricchezza che non è affatto scontata. Quando vado a trovare un'amica a Beit Omer, grazie, quella stessa notte dei soldati sono entrati in casa sua o in quella di sua sorella, hanno messo a soqquadro la casa e hanno portato via il figlio di 14 anni. E lei mi apre la porta e mi dice: Welcome. E mi abbraccia con un abbraccio caldo e forte. Questo è un momento di ricchezza. È un momento di grandissima ricchezza, perché è un momento di ricchezza che supera tutte le paure. Forse la vera ricchezza sono proprio quei momenti in cui riusciamo a superare le paure, anche le più piccole, piccole, le più minime. Questa è una grande felicità. Io sono sì la donna palestinese, sono sì la donna tedesca, sono sì la donna ugandese, sono sì quella che è stata violentata, sono sì quella che ha ucciso. Io sono tutto. Io sono tutto. E se arriviamo a un punto del genere, allora non possiamo odiare nessuno, perché dentro di me c'è tutto ciò che esiste nel mondo. Lei non è diversa. Eh?
1: La pace, il messaggio della pace e di portare questa pace nel cuore, di pregare col cuore aperto e di anche nelle famiglie di portare la pace, di non dire nulla, di non dire una parola se non si ha la pace nel cuore. Sicuramente la prima pietra, come ci insegna anche Maria, è il primo passo, è la preghiera. Quindi restare costanti nella preghiera e trovare anche nella Chiesa, le persone con cui poter condividere la propria fede, la propria speranza, con l'esercizio della carità, quindi quello che insegna la Chiesa, insomma. Però senza la preghiera non c'è questa apertura verso la grazia, quindi si inizia così, no? Aprendosi a quello che Dio vuole e ci vuole dare. Ma io direi ai giovani di, da una parte, di non avere fretta, perché sono giovani, quindi possono anche aspettare, no? E di coltivare il desiderio che hanno nel cuore, con fiducia, con speranza, perché comunque non siamo noi che facciamo, ma è Dio che fa in noi. Quindi ecco, di avere questa continua disposizione. E poi quando Dio decide, il giovane se sarà pronto, ecco, i giovani sono sempre pronti, secondo me.
2: Importante rispondere con sì, come ha fatto la nostra cara madre.
1: Sì.

0: veniamo con un gruppo dall'Ucraina, della parrocchia dei Santi Cirillo e Metodio a Ivano-Frankivsk.
1: Come si chiama lei?
0: Mi chiamo Padre Joseph Adboiko. Facciamo un pellegrinaggio giubilare in occasione del giubileo 2025, prendiamo i posti più importanti, diciamo, per la Chiesa Cattolica, andiamo a Roma direttamente, perché lì sarà un incontro giubileo degli ucraini di tutto il mondo a fine di settimana. Così abbiamo preso 2 giorni a Međugorje, dopo Padova, Venezia, Roma, Bari e San Giovanni Rotondo. Tutti i posti dove si celebra Santa Messa, dove si prega Rosario, dove si fa l'adorazione, sono chiamati dal Signore e dalla sua Madre, della Madonna Santissima. Sempre da quanto c'è stata rivelazione del nostro Signore, dai tempi di Gesù, pregare per la pace era molto importante, però quando pensiamo del secolo XX, anche adesso, quando si riscoprono diverse guerre in tutto il mondo, pregare per la pace è sempre più attuale. Noi in Ucraina passiamo dagli ultimi anni, passiamo una guerra, viviamo una guerra, ogni giorno muoiono gli ucraini nella guerra difendendo i nostri terreni, e noi siamo coscienti di questa cosa, di pregare per la pace, l'importanza di pregare pace. Noi ricordiamo l'appello della Madonna di Fatima, pregare per la pace, pregare per la conversione di Russia, perché non si distribuisca il male, e sappiamo della Madonna di Međugorje che anche pregato di pregare per la pace. Pregare e pregare, perché quando uno prega così comincia a comunicare con il nostro Signore, così si riscoprono diverse cose, perché quando una persona trova il tempo per pregare, allora può ascoltare il Signore, la Madonna, perché ci sono tante chiamate in questo mondo, oggi per tutte le persone, e se uno prega incontra la comunicazione con il nostro Signore e con la Madonna.
2: This is my 9th time here in Međugorje, but it's been 8 years for me. I've been here the last time when I first used to come, sort of like every other year, but then don't know what happened, just life. But yeah, it's great to be back coming here. But I follow it all the time, even I don't come, I follow it through, you know, social media, and I follow your messages. The Catholic faith, you know, going to your mass, doing our 5 stones, reading your Bible, monthly confession. It's always brought me great peace in my life. Ever from I've come here back in, when did I first come? Year 2000 was my first time. Living your faith gives you happiness. And you'll see other people, other young people here that live, you know, live their faith, especially, you know, take up the rosary, say the rosary is so important. It'll give you personal happiness.
3: Yes, and

0: takvim kušnjama. Dnevno skupi mi se autobus, napunen autobus, da bi mi 15 ljudi otkazalo možda 2-3 dana prije samog polaska. Dolaziš u kušnju, da li ćeš otkazati ostali dio grupe ili ne, ali ne, pobjedim, idem. Tako i danas. Isto, došli smo, nas je došlo 28, bilo nas je 40, ali došli smo. I to su bili svi pozvani. Ja to uvijek kažem, vi ste pozvani. Vi ste svi pozvani.
1: A jel vi imate neko osobno iskustvo koje možete podijeliti s nama? Kako je sve počelo ovdje za vas u Međugorju? Kako ste im prvi put došli? Kako je to prišlo?
0: To mogu njoj zahvaliti. Ona mi je, to je bilo 97. prvi put, kad je moja Marina, govori Bruna, ti ideš u Međugorje, idemo u februaru u Međugorje, ja sam ti to platila put za tvoj rođendan. Ja, ni slučajno, ja Marina ne idem u Međugorje, ne moram me pitat, nemoj me vozit. I odgodio se taj put u februaru. To se preneslo za 5. mjesec, kad je moj rođendan. Ja nisam mogla dočekati. Da, nisam mogla dočekati taj dan da krenemo u Međugorje. I od tada je sve krenulo. Nekako moj život se posložio i ja sam obećala Majci Božjoj da ću ja njoj svake godine bar jedan autobus hodočasnika dopeljati. I zahvale na promjenu koja se dogodila u mom životu.
1: I vidjeli ste sigurno mnoge hodočasnike i mnoge plodove.
0: Jako puno plodova. Od obraćenja, od mamice koje nisu mogle zatrudnjeti, su molile za svoju djecu ili bake, dobili su tu dječicu. Ta dječica su sada s nama, oni ih dovode simo da se zahvale Majci Božjoj na daru života. Jako puno plodova.
1: Imate li neku poruku za mlade ljude?
0: Da vjeruju, iskreno, da vjeruju i da se predaju vjeri i ljubavi majčinoj. Ova masa ljudi, znači ti ljudi vjeruju u mir, ti ljudi žele mir, mi svi želimo mir. Ovo je dovoljno da ovako krenu i mladi i svi drugi, da pogledaju malo na majčin poziv, da se odazvaju i da vide te ljudi koji stvarno, ova masa ljudi govori dovoljno. Mislim da je to dovoljna poruka.
2: Because the Middle East, the war is going on. So pray for the peace. It is very important. This young people, that is my inspiration, seeing the young people. I have also 4 kids. I just want to bring them here. This is really inspiration for the young people to come here and experience the love of Our Lady. This I had many experience with the rosary in my life, during my sufferings, pain, sorrows. It helped me a lot. Many wonders happened in my life with rosary.
3: Quindi cerchiamo di diffondere questo messaggio dell'amore, un amore semplice, pulito, fatto di poche cose, non di tanti. Non abbiamo bisogno di tante cose, poche ma buone, semplici e pulite. Gesù ci ama e vorrei ricordarla a tutti, anche quelli che spesso se lo dimenticano. La sofferenza è tanta perché siamo in un momento buio, siamo tempestati da tutto il negativo, negativo, negativo. Però cerchiamo di guardare la luce, e la luce c'è sempre in fondo, anche se c'è un dolore forte, poi si apre una frattura, cioè entra la luce porta altra luce e ci fa diventare delle persone migliori. Siate delle persone migliori con Gesù e con Maria. Fate un'esperienza diretta, venite, perché la cosa più bella è fare proprio l'esperienza personale. Chiudete gli occhi, dice oggi voglio fare, oggi vado a Međugorje, quel che viene, quel che sarà, sarà, perché poi ci pensa la Madonna. Bisogna solo accettare di venire, poi il resto sa lei quello che deve fare. E questa è la cosa più bella che voglio augurare ai giovani, soprattutto a chiunque si trova nel di affrontare la paura, anche perché accettare delle regole, perché sono poche le regole che ci ha dato il Signore, ma sono chiare e precise, di non peccare più, accettare questa cosa, no? Che viviamo in un mondo di tutto vano, successo, bellezza. La vera bellezza è solo quella del cuore, e possiamo avere tutto, se non abbiamo questo ci sentiremo sempre soli. Quindi venite qua e trovate compagnia, è l'unica compagnia che riscalda sempre, riscalda il cuore, l'anima, e non ci fa mai sentire soli.

0: Ho fatto un viaggio in questi giorni sulla via di San Francesco e li ho visti, ho sentito le loro energie, il loro amore e la loro luce. Sono ovunque.
1: Davanti al crocifisso di San Damiano, qui a Santa Chiara, l'originale, che cosa hai provato?
0: Più stai in preghiera e più lui ti parla, più lui ti comunica. Più lo guardi, più lo osservi e l'espressione del suo volto cambia immagine, cambia espressione, cambia emozione e ti dà un arricchimento che è molto di più di quello che tu puoi pensare.
1: C'è quella croce, ma dopo la croce c'è sempre una risurrezione.
0: Certo che sì. Ogni croce porta la propria luce e proprio la propria risoluzione. Staremo a vedere.
1: Intanto una bella luce è già uscita qui all'effetto tramonto, quindi che questa luce ci guidi in ogni nostro passo. E dove vi porta questo pellegrinaggio, se è un pellegrinaggio?
0: È un pellegrinaggio e mi sono preso dei giorni per fare la via di San Francesco e sono stati dei giorni meravigliosi e ad ogni giorno c'è un sorgere del sole e c'è un tramonto. Oggi sta per andare a far capolino per risorgere di nuovo domani e domani sarà la nuova luce ancora.
1: Alleluia. Allora grazie e buon cammino a voi.
0: Grazie a voi.

Sia lodato Gesù Cristo. Siamo una famiglia della Polonia. Concretamente veniamo da una piccola città, Płońsk. A Cenacolo ci sta il nostro figlio Giovanni, da ormai un anno e mezzo. Siamo felici di poter stare qui per la seconda volta alla festa della vita. È per noi una grande gioia poter stare qui con tutta la nostra famiglia. Ci sostiene la nostra figlia Margherita. È difficile descrivere, ma sono una mamma molto, molto felice. Gli ultimi anni sono stati molto difficili per noi, ma ora ci siamo avvicinati molto a Dio e alla Maria Santissima. Siamo felici, ci sostengono i nostri amici, sacerdoti, tutta la comunità. Frequentiamo bellissimi incontri a Varsavia, molto familiari. In realtà il fatto che il nostro figlio si è perso, di conseguenza tutti noi abbiamo guadagnato molto, molto di più. Credo che la mia mamma abbia già tracciato in breve la nostra storia. Eh sì, siamo qui grazie a mio fratello, al quale voglio tantissimo bene. Anche se prima non andavamo tanto d'accordo, ho sempre saputo che posso contare su di lui. Ora siamo ancora più vicini, anche se ci dividono tanti chilometri. Amo la mia famiglia.

Grazie alla comunità Cenacolo tutti abbiamo ricevuto molto. Tutto è cambiato per il meglio. Riusciamo a comprenderci e più facilmente risolvere ogni conflitto. Sentiamo tanto appoggio da ogni persona qui incontrata. Abbiamo tanti nuovi amici.

0: ten sposób wesprzeć. Janek jest półtora roku i od
1: Giovanni
0: półtora roku
1: sta qui da ormai un anno e mezzo.
0: Zmieniło.
1: E in questo tempo tutto è cambiato.
0: Tutaj na miejscu,
1: noi siamo qui per la seconda volta.
0: Grazie, za każdym razem po prostu.
1: E dobbiamo, come altra volta, caricare le nostre batterie per tutto l'anno. Fino al prossimo incontro a Saluzzo. E siamo già felici di tornare qui l'anno prossimo per festeggiare di nuovo insieme. Voglio ringraziare con tutto il cuore la madre Eva di Varsavia. Eva, grazie che ci sei.

Davvero, puoi parlare in qualsiasi momento. In realtà, come cattolici e soprattutto semplicemente come cristiani in generale, siamo chiamati a essere pro vita. In ogni modo, nelle nostre azioni, nel nostro parlare, nei nostri modi, nelle nostre abitudini, Dio ci dona la vita. Dio ci dona la gioia. Dio ci dona la pace.

aiuti a diffondere questo messaggio, che sia attraverso una conversazione, un semplice sorriso, con dei gestetti, in qualsiasi modo tu scelga di farlo, siamo chiamati a vivere pro vita ogni giorno. Essere pro vita significa amare la vita, abbracciare la vita, incoraggiare la vita, incoraggiare la gioia della vita. È la gioia che c'è nel vivere in Cristo, nella sua misericordia e nel suo amore. È una giornata splendida e dovremmo lodare Dio per la vita che ci ha donato,

0: In the name
1: nel nome del Padre,
0: and of the
1: del Figlio
0: and
1: e dello Spirito Santo.
0: Amen.
1: Amen.
0: Most Holy Trinity,
1: Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi ringrazio per tutti i favori e le grazie con cui avete arricchito l'anima di Carlo Acutis. Durante i suoi 15 anni su questa terra e per i meriti di questo amato angelo della gioventù, concedimi ora la grazia che ardentemente ti chiedo.
2: Non io, ma Dio. Eccoci sulla cima di un'alta montagna che domina la bellezza di Assisi, nella festa della Trasfigurazione. Non io, ma Dio, ci dice Carlo. E questa è stata esattamente l'esperienza di Pietro, Giacomo e Giovanni. Gesù li portò su un'alta montagna e dalle nuvole apparvero Mosè, il datore della legge, ed Elia, il più grande dei profeti. Ma quando i discepoli alzano lo sguardo, vedono solo Gesù. E questa è l'esperienza della trasfigurazione, questa è l'esperienza della preghiera. Quando alziamo lo sguardo in mezzo a tutte le nostre richieste, i nostri problemi, le nostre difficoltà, le nostre gioie, deve rimanere solo Gesù che ci dice: alzati, non avere paura. E anche noi sentiremo la voce del Padre che ci dice: tu sei il mio amato, in te mi sono compiaciuto.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come

0: anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Jesus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Carlo Acutis,
0: prega per noi. Dio, Padre che ha innalzato Carlo Acutis alla gloria degli altari, affinché per mezzo di lui tu possa essere sempre glorificato, consentici l'onore di invocarlo come un santo. Ha sempre fatto la tua volontà in ogni cosa. E per i suoi meriti, concedimi la grazia che ardentemente ti chiedo. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Sono Fra Massimino, qui siamo nel santuario diocesiano della Madonna del Rifugio. Siamo nel posto molto importante, posto della misericordia della Madonna. E Gesù con la sua madre vuole girare in ogni anima. Gesù ha questo grande desiderio e la sua madre vuole darci tutte le grazie. Qui siamo nel fonte di tantissime grazie. Perché? Perché questo posto è molto antico. Sappiamo da 1460 nostro confratello Pietro da Trequanda ha lasciato questo quadro che è dietro di me, un miracoloso quadro che ha manifestato tantissimi miracoli che attiravano tanta gente durante questa storia fino ad oggi. Venite dietro di me, c'è un cestino dove vengono ogni giorno tante persone per attingere la pace nel cuore, per attingere guarigione spirituale e fisica. Qui nel questo santuario diocesiano, diocesi di Siena, Montepulciano, dove nostro vescovo Augusto Paolo ha fatto un centro spirituale per queste diocesi. Qui ciascuno, ogni persona che viene durante il giorno e anche quando ci sono le feste può sperimentare, abbiamo tantissime testimonianze che cosa la Madonna del Rifugio fa, gira nelle anime che si rivolgano alla Madonna piena della grazia. Questo santuario è collegato con convento di San Bernardino. Qui è un centro spirituale per tutte le anime. Fino ad oggi, sempre, puoi venire ogni giorno e fare una preghiera, anche attraverso questa immagine che noi distribuiamo, puoi sentire questa presenza della Madonna della Misericordia. Ciascuno di noi ha i suoi problemi, ostacoli, anche ciascuno di noi sente che noi non siamo forti, ma lei è proprio il nostro rifugio. Male vuole sempre giudicarti, vuole sempre dirti che non sei degno della benedizione, della protezione. Qui si sente soprattutto questo grande rifugio. Quando tu sentirai nel cuore questa verità che c'è qualcuno che ti ama, che ti ha perdonato, che è sempre con te, vedrai che tutta la tua vita si cambierà. Tutto viene dal nostro pensiero, ma che cosa dobbiamo fare? Apri un po' la tua porta, apri, prova a aprire la tua porta davanti alla Madonna del Rifugio, davanti a Gesù pieno della misericordia. Qui è questo posto più antico, è questa cappella dove celebriamo la messa, facciamo l'adorazione ogni giorno. Facciamo le processioni pregando non solo per noi, per gli altri, come riparazione per i peccati nostri e peccati del mondo intero. Qui nella chiesa centrale facciamo tutte le celebrazioni, le prediche, la formazione e soprattutto 8 settembre. Vi invitiamo alla festa alle 18 e dopo la festa facciamo la processione pregando per la pace. Rifugio è collegato con la pace. La pace viene quando noi sentiamo che siamo perdonati. Grazie.

0: Amici della Hablar de Dios School, sono felicissima di salutarvi, mi piace tantissimo che ci incontriamo, che ci connettiamo in questo spazio dedicato a voi, a noi, a tutte queste informazioni che vanno e vengono da tutte le parti e che ci piace così tanto condividere. Siamo qui nel nostro set con Paola Varela. Pa, benvenuta. Sono felice di averti qui per la prima volta e spero che sia la prima di molte altre.
1: Grazie mille per l'invito, sono felicissima di essere qui.
0: Bene, prima di presentarvi l'argomento del giorno, prima di iniziare a conversare, facciamo un'invocazione allo Spirito Santo affinché questa conversazione sia guidata espressamente da Lui. E dice così: O Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio, ispirami sempre ciò che devo pensare, ciò che devo dire, come devo dirlo, ciò che devo tacere, come devo agire, ciò che devo fare per la gloria di Dio, il bene delle anime e la mia stessa santificazione. Spirito Santo, concedimi intuizione, capacità di ricordare, metodo e capacità di apprendere, finezza nell'interpretazione, grazia ed efficacia nel parlare. Concedimi successo nell'iniziare, direzione nel progredire e perfezione nel concludere. Amen.
1: Amen.
0: Questa vocazione mi affascina molto, la adoro davvero.
1: È molto importante invocare sempre lo Spirito Santo. Molto importante, l'ho imparato davvero ora che sono più grande. Beh, dire vecchia però. Sì, però è una cosa bellissima.
0: Ci sono tanti argomenti che si imparano nella vita, no? E che non necessariamente si imparano da subito, da molto giovani. Sarebbe fantastico impararli fin dal primo momento, no? Però, insomma, succedono cose, incontriamo persone lungo il cammino e capiamo tantissime cose. Come ad esempio il tema di oggi, che ho voluto intitolare così: Non giudichiamo, perché ogni cuore ha la sua storia. Voglio parlare di questo argomento che è come una maschera che si forma davanti a qualcuno quando non lo conosciamo, sia uomo, sia donna, sia qualcuno del lavoro, sia qualcuno della famiglia, sia un cugino lontano, sia una persona che vive vicino a casa tua. E lo vediamo da lontano, immediatamente ci costruiamo qualcosa nella testa. Perché pensi davvero che ci costi così tanto vedere oltre la nostra reale apparenza?
1: Beh, il fatto di giudicare è così delicato, ma a volte mi piace pensare che possiamo dire che sia qualcosa di culturale, giusto per dargli una scusa che non dovrebbe avere. Perché chi siamo noi per giudicare? Chi? Se nemmeno il più santo, il santo per così dire, il salvatore di noi che è Gesù, cioè Cristo, si è permesso di giudicare, allora chi siamo noi? Sto parlando della persona. Questo è diverso perché una cosa è la persona e un'altra cosa è l'atto. Ma dobbiamo assolutamente esserne molto consapevoli e serve molta maturità. E forse lo abbiamo fatto, e attenzione, l'ho fatto anch'io, ma l'ho fatto nell'ignoranza di sapere cosa fosse davvero quell'atto, capisci? Perché alla fine, quando capiamo che non ci appartiene, che non è cosa nostra, allora sì che si iniziano a vedere le cose da un'altra prospettiva. Quindi è una cosa molto delicata quella di giudicare, perché non siamo nessuno per farlo.
0: Tu dai, ti sei mai sentito giudicato per qualcosa? A causa, non so, della tua carriera, della tua famiglia, di come ti vedono vestita le persone? L'hai sentito?
1: Certo, certo. E naturalmente perché siamo sempre stati concentrati su questo aspetto. Beh, lo dico perché abbiamo scelto una carriera nel giornalismo e beh, siamo stati davanti alle telecamere per molto tempo. E sì, ci giudicano in base a ciò che è bello e a ciò che è brutto, capisci? Perché ci sono anche molte cose che si possono dire, come il fatto che ci sono persone molto gentili e che ammirano, che apprezzano il lavoro che hai fatto, perché alla fine è un lavoro di comunicazione, è un servizio sociale. Quando uno si mette davanti a un microfono è per condividere un'informazione, per tenere le persone informate, però ce ne sono altre che non sono così simpatiche, vero? Però anche in quel momento bisogna guardare a tutto questo con misericordia, perché alla fine lei mi giudica, ma io, chi sono io per giudicare quella persona? Quindi guardarla con misericordia e capire che chissà in quale processo, in quale fase della sua vita si trova, come sono andate le cose nella sua vita, che lei si permette di dire certe cose, perché anche il Signore dice: dalla pienezza del tuo cuore parla la tua bocca. Allora,
0: come si arriva a quella maturità? Perché sai che certe persone ti stanno giudicando, che giustamente o meno ti stanno anche criticando per qualcosa di specifico. Come gestirlo tu, come una persona intelligente, con saggezza, cioè con amore affinché non ti colpisca?
1: Per questo devi guardarlo con misericordia. Io avevo un produttore che mi disse: Paul, perché io avevo un programma che era in diretta quando ho iniziato in televisione qui negli Stati Uniti e la gente chiamava, condivideva l'argomento e tutto, e c'erano delle cose che erano davvero crudeli. La gente era molto crudele e chiamava, cioè a un certo punto rimanevi senza parole, tipo cosa devo dire adesso, no? E ovviamente questo ti colpisce, ti rende triste e non vuoi continuare. Cioè, è molto difficile quando la gente è crudele e ti vede qui, pensa che tu sia. No, cioè anche per te è difficile, anche tu hai un lavoro. Allora, il mio produttore in quel momento mi ha detto: non prenderla sul personale, questo viene dal mondo. No, no, non prenderla sul personale. Ma ora, come ti dico, bisogna guardarla con misericordia e capire che se una persona è capace di dire qualcosa di così crudele e duro, deve essere perché è piena di tutto ciò. Quindi bisogna guardarla con misericordia, perché alla fine quella persona deve stare passando qualcosa, qualcosa deve averla ferita, ha qualche ferita, e questa è la maniera in cui la esprime. Quindi come vederla?
0: Chloe, immagina che questo succeda nell'ambito lavorativo, ma stamattina stavo leggendo qualcosa che mi è apparso sui social e diceva che molte persone smettono di andare in chiesa perché si rendono conto che qualcuno ti guarda o ti guarda male, oppure hanno fatto un commento che hai sentito tipo perché vai vestita così, oppure non torno più in chiesa perché tutta la gente è peccatrice allo stesso modo, non so, e allora fanno l'esempio di un bicchiere e dicevano riempi il bicchiere, molta acqua, ed entra in chiesa con quel bicchiere pieno d'acqua, cammina per tutta la chiesa, ma non devi versare nemmeno una goccia d'acqua mentre cammini per tutta la chiesa. Su cosa ti sei concentrato? Sul fatto che non si rovesciasse il tuo bicchiere d'acqua, non hai pensato a tutta la gente che c'era intorno, è questo che bisogna fare. Quindi questo succede molto anche nelle chiese. La gente non ci va perché appena entra comincia a giudicare che tutti sono peccatori, che tutti si vestono in un modo o nell'altro. Anche questo è importante, che faccia parte della nostra coscienza. Non giudicare, perché quelli importanti non sono loro, ma la nostra anima.
1: Sì, assolutamente. Immagina noi come cattolici. Cioè, davvero dobbiamo essere un po' più consapevoli di questo, perché non siamo nessuno per giudicare niente. Cioè, non sappiamo se quella persona è venuta vestita così perché, non so, si è addormentata, è rimasta chiusa fuori casa, ha preferito venire a messa piuttosto che mancarla. Cioè, ci sono così tante cose che davvero non abbiamo motivo. Non abbiamo motivo di giudicare. Ora, attenzione, alla persona il fatto è già un'altra cosa, Zielle, è già un'altra cosa. Quindi questo sì che possiamo farlo e dobbiamo alzare la mano e dirlo e farlo. Faglielo sapere alla persona, per esempio, guarda, non venire in costume da bagno, quel tipo di cose, perché insomma non è il luogo, non è il caso, però lascia stare la persona, quello lascialo nelle mani di Gesù, cioè il Signore si occuperà di lei. Ma l'atto sì, quello sì, dobbiamo dirlo, dobbiamo richiamare l'attenzione o qualcosa, perché altrimenti siamo anche complici di questo.
0: Tu come fai? Perché ovviamente tutti lo facciamo e giudichiamo. Tu come fai? Nel momento in cui ti rendi conto che stai giudicando e non avresti dovuto farlo, hai fatto un errore. Come chiedere perdono al Signore, come dirlo a quella persona. Cioè, cosa fare quando ormai l'ho fatto, ma voglio rimediare?
1: Diglielo. Io dico di sì, cioè bisogna dirglielo subito. Sai una cosa? Perdonami perché io non sono nessuno per giudicarti, non so quali siano le tue condizioni, non so qual è il tuo percorso, non so in che momento della tua vita ti trovi. E chi sono io se anch'io sono peccatrice allo stesso modo o anch'io ho commesso quegli errori? Sicuramente sì, sicuramente abbiamo fatto qualcosa di uguale o simile, e confessarlo, perché anche questo fa parte di noi, è nei comandamenti non giudicare nemmeno. E questo...
0: L'altro giorno qualcuno mi ha anche scritto su Instagram e mi ha detto: Lina, mi piacerebbe che parlassi nel podcast di qualcosa che non sopporto più, che sta succedendo nel mio ufficio perché non sopporto il mio capo. Ah sì. Allora io le dicevo: guarda, sì, questo argomento è molto interessante perché qui entrano in gioco, qui entrano tante cose, tantissimi temi, ma stiamo anche giudicando senza sapere come sta vivendo quell'uomo a casa sua. Se quell'uomo è un uomo di Dio, se non lo è, cosa sta vivendo, cosa sta sentendo? Magari gli è appena morto qualcuno. E non te ne ricordi?
1: A scuola, quando arrivavano le maestre, non ti davano tregua, non ti lasciavano respirare. Uno diceva: ma che le prende? Che le succede?
0: Cioè, come si gestiscono questi argomenti? Perché anche lì stiamo giudicando e quindi ci riempiamo anche noi di rabbia e di odio verso una persona di cui non conosciamo nemmeno il passato, le sue ferite, tutto quello che sta vivendo. Beh, questo argomento è... Bene, torniamo subito, torniamo tra poco. Andiamo in pausa pubblicitaria perché il tema, sì, quello di giudicare, fa parte della nostra vita quotidiana e credo che si stia normalizzando troppo e non va bene.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Siamo ancora qui alla Hablar de Dios School con Paola Varela, parlando di un tema che ovviamente è molto attuale ultimamente e con l'accesso ai social network, guardando fotografie, giudicando sia a caso che per qualsiasi motivo. Credo che ci capita molto spesso di giudicare e adesso stiamo parlando di giudicare sul lavoro. Abbiamo un capo che proprio non sopportiamo o una collega che non riusciamo a tollerare. Cosa facciamo? Cioè, che consiglio dai? Come lo gestiamo? Davvero, a volte diciamo, signore, è questo allora il lavoro che devo fare per
1: ottenere una ricompensa, ma può anche darsi che questa sia una prova e che sia una virtù che stai coltivando in te. A me succede perché a volte anche al lavoro ci troviamo con persone che, torno a ripetere, sono un po' aggressive, sono molto dure nel dire le cose con poca delicatezza e fa male perché siamo esseri umani. E io semplicemente dico, Signore, dammi la capacità, dammi la comprensione, dammi un cuore sottomesso, dammi l'amore di cui ho bisogno per poter vedere questa persona mentre mi sta parlando. Io come che blocco tutto questo e la guardo con amore, cioè cerco di trasformare la situazione perché cos'altro posso fare? Non posso mettermi al suo stesso livello. Cosa dovremmo fare? Metterci a discutere faccia a faccia e far scoppiare qualcosa di peggio. Quindi a volte penso che sia così, cioè quando mi sta parlando è come se fosse un film, come se stesse facendo così. Io non sto ascoltando, io sto pregando, io dico, Signore, non so, donale tranquillità, metti pace nel suo cuore, dammi quello di cui ho bisogno per poter dire qualcosa che faccia sentire meglio quella persona. Sai, come che inizio a pregare, non ascolto davvero quando una persona è così.
0: Mi è successo, immagina se avevo un lavoro, oddio, cioè, mi trattavano malissimo, cioè, appena arrivavo mi parlavano male, che io, perché era no, di tutto, però io, allora, ho trovato questa preghiera nell'invocazione allo Spirito Santo che abbiamo fatto quando abbiamo iniziato il podcast, non so dove l'ho trovata, ma mi è arrivata dal cielo e la recitavo tutte le mattine, prima di arrivare al lavoro, perché io dicevo, io amo questo lavoro, mi piace tantissimo, ma mi rendono la vita impossibile. Certo, guarda, è stata solo una questione di tempo e tutto ha funzionato così bene, tutto, cioè, le cose si sono sistemate perfettamente, alla fine tutti hanno finito per volermi bene.
1: Sì, hai visto?
0: Cioè, io dicevo, Signore, ti sei superato, dimmi tu.
1: Se no, solo quello lo può fare.
0: Certo, perché tutti mi hanno visto. Certo, poi ho detto, certo, è impressionante come non ho permesso che la mia testa fosse contaminata. E questo fa sì che quando sei con Dio, tutto sia più sopportabile. Non hai nessuno a cui dare la colpa per il problema.
1: Chiaro, non lasciarti avvelenare dalla situazione, cioè capiscila con la maturità che hai, sai cosa? Non mi metterò a discutere, so che hai qualcosa, pregheremo, ma siccome tu non mi ascolterai, allora lo farò nel silenzio del mio cuore e pregherò per te e ti sto guardando negli occhi, ma sto pregando per te e davvero Dio interviene. È impressionante che tu lo guardi, lo dici in un certo modo e tutto si ribalta, la persona si calma, le cose iniziano a funzionare. Ma è così importante includere Dio in tutto, persino in quello che indosserai, nella strada che percorrerai, cioè è impressionante. E chiedere allo Spirito Santo di illuminarti sempre

0: in quei momenti, cioè. È complicato perché sei tu, anch'io, il tuo io che vuole uscire e dire tutto quello che l'altra persona si merita, ma allo stesso tempo no, perché Dio, io sono una figlia di Dio e Dio, cioè non vuole che io agisca in quel modo. Ed è anche la tua lotta. E quanto è bello perché lì hai lavorato anche su un'altra virtù per te stesso, per ognuno di noi, Dio. E quando sei uscito da quelle dici, l'ho fatto io e non ho detto niente.
1: È quello che hai visto quando arrivi in aeroporto e trovi una persona così arrabbiata che ti guarda male, tipo dammi il passaporto e tu sorridi perché non ti facciano niente. Certo, è che tutte queste cose che ci succedono durante la giornata fanno sì che, bene o male, stiamo già giudicando l'altra persona e diciamo è terribile, guarda come quella persona mi sta trattando, è un...
0: Cattiva abitudine, diciamo che è qualcosa di culturale, perché davvero siamo cresciuti vedendo i nostri anziani farlo, nel quartiere, a scuola, ovunque. È come se fosse molto normale, come dici tu, che si dica guarda questo, guarda quello, guarda. C'è sempre qualcosa da dire su una persona, però quando entriamo e conosciamo l'amore e sappiamo che lui non vuole che siamo così, allora tutto cambia. Quindi è davvero bello come cambia tutto quando conosci l'amore, perché quando ami il Signore al punto che ormai lo conosci, lo hai accettato, lo hai nel cuore, quelle cose non ti vengono più. Non so, a volte escono ancora, ma è come dici tu, oh, l'ho detto, scusa. Ormai hai la coscienza, è come se la coscienza ti dicesse, oh mio Dio, aspetta, perdonami. Attenzione, ormai l'hai già detto, ormai sì, ormai l'hai già fatto. Però va bene, è bello perché ormai con la coscienza capisci che quella non è la strada giusta, che alla fine non ti porterà da nessuna parte se ti metti a discutere alla pari con l'altra persona.
1: Ti è mai capitato che qualcuno ti abbia sorpreso, che tu non gli davi, come si dice, nemmeno un soldo, come diciamo nel mio paese, e invece ti ha sorpreso piacevolmente perché lo stavi giudicando?
0: Totalmente, totalmente, totalmente. Ecco, proprio così. E io credo che questo sia l'altro lato dell'altra persona che prega, no? Come se, o non so, l'altra persona abbia quell'intenzione così bella che alla fine ti rendi conto che, guarda, che bello averti conosciuto perché all'inizio avevo avuto un'impressione diversa di te. Non c'entra niente, però che bello se hai un cuore così grande, cioè rimani lì e tu stessa impari la lezione di non farlo più, cioè di darti l'opportunità di conoscere una persona senza pregiudizi, senza giudicare. E davvero è una lezione di vita. E come dicevamo all'inizio, magari avessimo avuto questa consapevolezza da piccole, ma credo che la maturità arrivi solo con il tempo, dico io, perché raggiungere un certo livello da più giovani è difficile.
1: E tu pensi che oggi i social network aumentino quel livello di giudizio che tutti abbiamo? Certo, perché una fotografia può dirti una cosa, ma tu hai già qualcosa di preconcetto nella tua testa e immagini che solo perché si trova in quella situazione debba essere così.
0: È una vera e propria esposizione, è una vera e propria esposizione. E poi è molto difficile perché i social network ti danno anche la grande opportunità di mostrare qualcosa, ma ti permettono anche di commentare, naturalmente.
1: Qualcosa?
0: E quindi commentiamo partendo da ciò che abbiamo nel cuore.
1: Esattamente. Una volta qualcuno mi ha detto, Lina, ma tu parli di moda, lavori nell'intrattenimento, in televisione, quindi non stai facendo qualcosa di completamente contrario, parlando anche di Dio? Mi chiedo, è davvero così? Quindi sono rimasta con questo dubbio e ne ho parlato con padre Osvaldo e lui mi ha detto tutto il contrario, cioè devi evangelizzare ovunque tu sia, perché per questo il Signore ci ha dato doni diversi a ciascuno da ogni ambito completamente differente. E poi ho avuto la stessa conversazione con un'altra persona che mi diceva che anche lei veniva, diciamo, criticata sul lavoro perché parlava di più di Dio e così via. Allora io dicevo, wow, come stiamo giudicando che solo perché siamo con Dio non vuol dire che non possiamo fare qualcosa?
0: Cosa posso dirti se Padre Pablo lo dice sempre? Perché? Perché immagina, anche all'interno della stessa Chiesa, e si suppone che siamo già in un cammino, come dicevi tu, gli stessi cattolici si mettono a fare questo tipo di giudizi sulle persone, attenzione, sto parlando delle persone. È proprio lì che sta l'errore, perché questo dobbiamo lasciarlo al Signore. Se stanno facendo qualcosa di sbagliato, che tu sai che è male, E persino proprio adesso stavo ascoltando Padre Santiago Martí che diceva

0: va così. Persino gli stessi sacerdoti a volte dicono, predicano qualcosa che è contro ciò che il Signore vuole. Quindi bisogna alzare la bandiera rossa e dire attenzione, questo non è corretto secondo ciò che dice il Signore, ciò che dice la Chiesa Cattolica, ma si tratta dell'azione, non della persona. Abbiamo tutto il diritto di giudicare, di correggere l'azione, ma non la persona. Questo lo lasciamo al giudice che è Dio. Noi non siamo nessuno. Ma io credo che riguardo a quello che dici sui social network e tutto il resto, bisogna preparare e fortificare il proprio cuore e sapere che si è in battaglia e che il tuo ruolo, come ti ha detto Padre Osvaldo, è evangelizzare a partire da quel dono che il Signore ti ha dato e devi prepararti perché non tutto sarà bello, perché incontrerai quel tipo di commenti o quel tipo di persone, ma è proprio lì che tu evangelizzi con amore, risponderai e dirai, guarda, questo, quello che sentirai di dire, ma sempre da quell'amore che il Signore ha già seminato nel tuo cuore. Così lavoriamo nel piano di Dio, nel piano di salvezza delle anime, perché quell'anima poverina è ferita in qualche modo e sta cercando guarigione. Oppure quello sarà il momento in cui tu dirai, qui, aiutiamo questa anima, qualcosa c'è e la salveremo. Aiuteremo il Signore affinché quest'anima vada in cielo.
1: Certo, quindi arriva un punto in cui dobbiamo ovviamente innamorarci al 100% del Signore per capire molto bene perché il tema del non giudicare è così chiaro, così importante, non solo per l'altra persona, ma anche per noi stessi.
0: Però, Gor, c'è una differenza tra giudicare e avere un pensiero, cioè perché magari tu vedi la persona e... ma non è che la stai giudicando. È come se no, non credo, non so se sia proprio giudicare in modo così crudele e duro, però nemmeno essere così severi con se stessi, perché bisogna saperlo. E ricordati anche che a volte cadiamo nella trappola della falsa santità, dove allora tutto è peccato, allora sto giudicando solo perché ho avuto un pensiero. No, calmati, cioè riportalo alla realtà, abbassa la palla e pensa bene da dove, con quale intenzione è nato quel sentimento. Se è stato un sentimento tranquillo, non è che andrai ad aggredire tipo «Ah, quella persona è così noiosa», è l'intenzione con cui nasce, da come nasce quel sentimento.
1: E come arrivare a quel punto? Identificare esattamente se stiamo giudicando in modo negativo o semplicemente stiamo creando un concetto nella nostra testa che, secondo me, in fondo è accettabile perché non conosciamo quella persona e la stiamo solo osservando. Succede quando vediamo un attore in televisione, al cinema, cioè tantissime cose in cui probabilmente non parleremo mai con quella persona, ma nella nostra testa pensiamo comunque certe cose. La cosa importante in realtà è l'intenzione con cui entriamo a dibattere un argomento.
0: Sì, però, cioè, ci sono cose naturali. No, ma quello che ti dico è l'intenzione e non ti è difficile per questo, perché non credo che tu possa avere un pensiero buono verso la persona, come che io, sai, a me succede quando mi capitano queste cose, quando sento qualcosa nel mio cuore, quando mi avvicino a una persona, è lì che mi pongo come una sfida. Aspetta che qui sto sentendo qualcosa di diverso, fammi vedere cosa c'è e allora vado. E come stai? E cerco di fare conversazione per togliermi di dosso quella sensazione che sto provando o per sostenerla, sai, come che io vado alla fonte, vado a vedere com'è, perché sto sentendo questo e, lì te ne accorgi. Ma niente, io credo che l'importante sia sapere che non siamo nessuno per giudicare, che possiamo avere dei sentimenti, tipo quella professoressa sembra severa, ma qual è il danno che sto facendo lì? Sai, magari mi sto anticipando a qualcosa, però mi do l'opportunità di andare e conoscere e allora lì abbasso, non so, il livello di quello che sto pensando.
1: Certo, perché oltre a questo, nel momento in cui giudichiamo, poi passiamo alla fase di conoscere quella persona e di conoscerne il cuore, di conoscerne la storia, perché tutti siamo in un processo, tutti, qualunque esso sia, ma siamo in un processo che sia la guarigione da una malattia, una guarigione di salute o d'amore, oppure ho finito il mio lavoro o mi sono trasferito in un altro paese e sono triste. Tutti abbiamo qualcosa in testa su come arrivare anche a quella fase successiva di servire, come dire ok, sono passato dal giudicare, ma ora voglio approfittare del tempo con quella persona e non

0: solo conoscerla, ma anche essere un buon consigliere, essere un buon amico.
1: Che bello, il padre. Poco tempo fa stavo commentando proprio questo del conoscere. Quando passi a quella fase del conoscere è così bello perché davvero stai lasciando, stai aprendo l'opportunità di conoscere l'essere. L'essere. Quindi questo è davvero bello ed è una fase estremamente importante, sia che tu stia per avere una relazione a lungo termine, sia che si tratti di un'amicizia o di qualcosa di più serio, ma è la fase più bella e più importante. E io credo, e da quello che sappiamo e che abbiamo sempre sentito, che non si finisce mai di conoscere le persone. Ci sono due cose che adesso nella parola di Dio il Signore ci racconta, nella parabola, quella della trave nel tuo occhio e della pagliuzza nell'occhio altrui. Attenzione, perché allora siamo bravi a vedere lo sporco che hai tu, ma il mio. Quindi prima di tutto quello che dice, quello che tu stavi chiedendo cosa bisogna fare, prima bisogna riconoscere la nostra storia. Per prima cosa riconosciamo la nostra storia. Chi siamo noi? E poi, quando finalmente sappiamo chi siamo, allora possiamo aiutare l'altro. Ecco, perché si dice che due ciechi non si possono aiutare. Allora, chi sono io per aiutarti? Se io nemmeno mi riconosco, non so qual è la mia storia e nemmeno conosco l'amore che mi aiuti a guarire la mia storia per poter aiutare. Un'altra storia. Due ciechi non possono camminare. Attenzione, la mia trave è la pagliuzza dell'altro. E l'altro che il Signore ci insegna anche nell'altra parabola è quello dell'adultera. Erano tutti lì che volevano lanciarle le pietre e lui, seduto a terra, scriveva. Poi disse, bene, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Nessuno fu capace. È che tutti abbiamo una storia. Il Santo è lui, il Salvatore è lui, il Perfetto è lui, nessuno di noi lo è. Quindi è davvero bello perché, come dici tu, tu scrivi la tua storia. Tu scrivi la tua storia e la cosa importante, quello che il Signore le disse fu «Va bene, quello che stai facendo è sbagliato, non farlo più, non peccare più». Io nella mia misericordia ti perdono, ma il peccato è sbagliato e io non posso perdonare il peccato. Io perdono te, ma quel peccato non lo perdono. Perdono il tuo peccato, ma non farlo più. Non farlo più? Quindi anche questo è il nostro richiamo. Se davvero abbiamo giudicato, se siamo caduti in quella moda, in quella cultura, chiamiamola così, giustifichiamola per l'ambiente, per la famiglia in cui viviamo, per la nostra storia, per tutto questo, perché siamo cresciuti così, perché non lo sapevamo, ma ormai non abbiamo più questa scusa. Ora sappiamo che giudicare spetta solo a Dio, che possiamo ancora una volta correggere l'azione. Per esempio, nella mia storia personale, la mia storia è particolarmente forte e significativa perché sono divorziata e con l'annullamento del matrimonio sono ufficialmente divorziata e durante il mio intero percorso di vita vedevo tante cose e ho giudicato, ma ho anche profondamente capito nel processo di guarigione perché mi incolpavo molto, troppo, per tutto ciò che era accaduto. Ho capito anche quando mi sono resa conto che stavo giudicando ciò che era sbagliato nella persona. Alla persona porto tutto il rispetto e tutto l'affetto e davvero le auguro sempre il meglio. Fa parte delle mie preghiere, ma l'azione no. E l'azione è stata sbagliata, è scorretta. Ed è lì che ho lottato, ho visto. È lì che mi sono fermata, è lì che ho detto basta, quello che ha fatto lui o no, il Signore si occuperà di lui, ma io resto qui e, è lì che inizia il mio processo, la mia storia, di mettere, di sanare tutto questo, di poter consegnare tutto il mio dolore, la mia paura, il mio dubbio, tutto al Signore.
0: Certo, perché non giudichiamo solo nell'ambiente di lavoro, con i vicini, ma anche con i nostri stessi partner.
1: Vedi,
0: nelle famiglie credo che sia uno dei nuclei più giudicati anche da noi stessi che ne facciamo parte, perché a volte, siccome non si parla, non si comunica, non sappiamo cosa sta succedendo nel cuore dell'altro e lì stiamo giudicando perché diciamo, ah, è che lui mi tratta male e non sappiamo cosa stia succedendo lì dentro. Quindi è anche importante stare attenti per poter aiutare l'altra persona perché non sappiamo perché si comporta così.
1: Davvero, guarda, lo ripeto, è stata una storia nella mia storia, una storia senza Dio o con il mio Dio, a modo mio, in modo un po' superficiale, diciamo così. Ma quando si inizia davvero il cammino,

0: e si sa, e davvero Dio entra, non lo scopriamo perché Lui è sempre stato dentro, come si dice, sempre tardi ti ho amato, ma sei sempre stato dentro di me. Ma arrivare ad amarlo in quel modo e sapere che ti ha sempre accompagnato è già diverso. E allora è così bello che tutte quelle situazioni che iniziano, che continueranno a succedere nella tua vita, continuo ad avere le stesse situazioni, ma ormai guardo in modo diverso, con altri occhi. Ormai il mio cuore non sente più, è che ormai non mi riconosco. Beh, ci provo perché siamo esseri umani e ci sono giorni in cui le cose ti esplodono addosso. Però cercare di mantenersi e proteggersi sempre sotto il manto di Gesù e di Maria davvero è totalmente diverso. Invocare sempre la presenza di Dio in qualsiasi situazione della tua vita. Cambiamento, cambiamento.
1: Certo, perché va bene, giudichiamo nei matrimoni, nelle relazioni, ma giudichiamo anche nelle nuove relazioni che sono appena iniziate. Quindi cominciano ad avere inizio, cominciano ad accadere, perché anche noi siamo nella nostra testa. C'è una cosa.
0: Vediamo, raccontaci Lili, Perlina, perché c'è qualcosa che tu... C'è qualcosa. Dimmi. Qui si sta facendo molte domande, ma lascia che sia io a chiedere perché stavo...
1: parlando molto, moltissimo ultimamente con persone che iniziano a uscire insieme, iniziano a frequentarsi uomo e donna, giusto? E allora la conversazione è, ah ma guarda, non uscire con quella persona perché mi hanno detto che era così. Non uscire con quella persona perché mi hanno detto che è così. E io, analizzando dal punto di vista esterno, mi metto nei panni di chi guarda da fuori. Mi chiedo, ma perché no? Dai un'opportunità a una nuova vita, a una nuova persona. Così come io do un'opportunità a queste persone, anch'io sto avendo un'opportunità per dimostrare anche le cose che ho dentro il cuore. Quindi a volte entriamo già giudicando tutto fin dall'inizio.
0: Se è vero che sei predisposta da quello che hai sentito, credo anche che sia importante ascoltare, soprattutto se proviene da fonti che tu consideri credibili, che l'hanno vissuto, che conoscono la situazione. C'è qualcosa, ascolta, valuta e poi trai le tue conclusioni. Perché sì, a volte è come con la mamma e quando si tratta della mamma non mi piace. Io credo che da quella parte non sia la strada giusta. E tu insisti e insisti, mamma, tu non sai, tu non conosci, non mi piace. È che l'esperienza è un'altra cosa, la saggezza dell'anziano è un'altra cosa. E passa il tempo e dici, mamma...
1: Avevi ragione, come dice una mammina. Torniamo subito. Andiamo in pubblicità qui a Hablar de Dios School.
0: Quello era un consiglio?

Олексія, Конмаченка сор Джеремія. Noi siamo venuti dall'Ucraina qui su questo festival Mladifest. Per me questo festival molto importante perché è festival dei giovani, dove loro vengono, qui si vede la fede, qui si vede le preghiere e qui si sta molto vicino alla Madonna. Venire qui per me è stato molto bello perché questo è il posto dove c'è la pace e dove si può pregare nella pace. Siccome proveniamo dall'Ucraina, dove purtroppo c'è la guerra, e qui siamo venuti appunto per pregare per la pace, perché tutti noi, anche giovani dell'Ucraina, vogliono vivere nella pace, nella gioia, cioè continuare a vivere questa vita che Dio ci ha regalato, perché Dio vuole affinché ognuno di noi sia felice, sia contento. In questi giorni vediamo qui tantissimi giovani dai diversi paesi. E ieri ho sentito che qui c'erano membri di 76 paesi. Mi fa piacere che giovani vengono qui per pregare e per stare insieme, per parlare tra di loro e per testimoniare quello che vivono qui. Per questo invito, venite qui alla Madonna per pregare e chiedo anche a tutti voi, a tutti coloro che mi ascoltano, di pregare per Ucraina, di pregare anche per la Russia affinché si converte e affinché la pace regnerà su questo mondo, perché vivere nella pace è molto bello. Venite alla Madonna e pregatela.

0: Bene, continuiamo qui alla Hablar de Dios School. Bene, ormai credo che ci resti poco per concludere il tema del non giudicare, ma come possiamo amare il prossimo come noi stessi per adempiere pienamente a quel comandamento che è così ampio e che merita tutto il tuo amore, ovviamente, ma anche pazienza, comprensione, carità. A volte uno dice, Signore, dammi i tuoi occhi, voglio vedere con i tuoi occhi, così è più facile.
1: Verso il padre di Paolo ci viene detto di chiedere a Gesù come gestirebbe questa situazione. Signore, tu come faresti? Cosa faresti? Allora lì è come se tu abbassassi un po' il tuo, perché siamo esseri umani, perché non siamo perfetti e perché, beh, siamo in una crescita costante e ci lasciamo trasportare da ciò che ci accade. Ma io credo che sia sempre importante riflettere, pensare prima di agire, non parlare, come ci hanno sempre detto, non parlare a caldo, non pensare troppo in fretta, avere quella pausa saggia che, come hai detto tu, dici, ma come si fa ad amare il prossimo come te stesso? Tu ti ami? Quanto ti ami? Quanto ti ami tu affinché tu non sia capace di fare all'altro ciò che a te non piacerebbe che ti facessero? Questo è fondamentale, cioè, e inoltre quello che dice anche il Signore, con la misura con cui misuri sarai misurato. Ah, tu hai trattato questa persona così, lascia che io ti tratti allo stesso modo.
0: Quella frase del non fare a nessuno ciò che non vorresti fosse fatto a te, voglio dire, quando incontro un gruppo di amici e iniziano a parlare male di qualcuno?
1: O no?
0: Se qualcuno comincia ad allarmarsi, a volte mi azzittisco e dico che non vorrei che l'argomento della conversazione fossi io.
1: Sì, è molto. Guarda, mi è costato un sacco di lavoro, mi hanno licenziato, ma l'ho fatto. Guarda, la persona non c'era ed eravamo a pranzo e hanno iniziato a parlare bla bla bla e io ho detto smettiamola di parlare perché non è qui per difendersi.
0: Oh dear.
1: E poi hanno continuato, credo, non ricordo se me ne sono andato o non lo so, ma qualche giorno dopo sono stato licenziato e guarda, con la tranquillità di aver fatto quello che avrei dovuto fare perché non potevo. Una volta mi hanno detto che quando si avanza e si cresce nell'amore di Dio, mi hanno detto questo, cioè non puoi permettere che un'altra persona, che altri parlino di quella persona, soprattutto se non è presente. E io l'ho fatto e mi è costato un lavoro. Ok, il Signore saprà già. Però guarda, fino ad oggi ho la coscienza tranquilla di non aver partecipato a questo e che no, e anche restare in silenzio significa partecipare a questo. Quindi dovevo dirlo, almeno l'ho detto, non parlate di lei perché non è qui. E wow, che forte!
0: Forte perché, ok, sei stata molto diretta nel dire quella persona non è qui, ma la gente che magari non ha ancora il coraggio, che sta lavorando...
1: Bisogna averlo.
0: Che bisogna? Come si fa a uscirne?
1: Ti alzi e te ne vai.
0: Ti alzi?
1: Dico che devi averlo, perché come figli di Dio dobbiamo farlo. E dobbiamo, come il Signore vi comandava, uscire, perché ricordati che stai evangelizzando in ogni momento, sia opportuno che non. Non è che ti metti, ah no, solo quando sono davanti al microfono che parlerò di Dio. No, no, tu parla di Dio con tutto te stesso e in ogni momento. Allora guarda, se le persone non lo capiscono non è più affar tuo. Tu hai detto quello che dovevi dire, ti scrolli di dosso e vai avanti. Il Signore lo ha detto, scrollatevi i sandali se non vogliono ascoltare e continuate a camminare, ma ormai hanno ricevuto un avvertimento. Se lo prendono o no, ormai è una loro responsabilità. E tu, con la tua stessa tranquillità e con la tua stessa pace, devi andare avanti perché davvero, prima di tutto Dio, in ogni cosa, in tutto, devi sempre scegliere Dio. Anche in queste conversazioni, cioè se Gesù fosse qui o cosa mi direbbe mio padre se io restassi qui a parlare con voi male di questa persona? No, io non voglio avere problemi con mio padre.
0: Lì stiamo andando direttamente contro il primo comandamento, amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo, perché letteralmente non stiamo amando la persona, ma la stiamo giudicando e...
1: E in tutto ciò la stai anche uccidendo, cioè sono diversi comandamenti? Certo, perché ci sono argomenti di conversazione
0: che diventano più accesi e si dice questo ha fatto questo, ha fatto quell'altro, cioè io sono così negata per il pettegolezzo?
1: No, no.
0: Sono terribile.
1: A volte quando ho questa conversazione penso uno di noi due non è più come, voglio dire, no, non più.
0: Inoltre si dimentica di me. Lo so, faccio fatica a ricordare la storia. Se me lo chiedi domani ti dirò qualcosa di cui ho sentito parlare ma di cui non ho idea.
1: No, non bisogna uscire da questo. Devi, in questo percorso, devi essere... Andiamo, è così. E tu sei così perché in un anno hai preso...

0: Coerenza dov'è la coerenza? E poi le persone osservano anche, giusto?
1: Chiaro.
0: E lui dirà, aspetta un attimo, ma come se ti stessi parlando di Dio? Non lo sono.
1: Comprensione? No. E mi succede spesso, per esempio con i miei figli, con la pazienza, la rabbia e tutto il resto. Ma il signor Sabala...
0: La mamma non è perdonata.
1: ...che devi tenere sotto controllo in ogni momento. E il signor... Signore, il controllo non lo voglio perdere. E certo, i miei figli mi guardano e mi dicono tutta questa messa, tutto questo Dio, tutte queste novene e guarda come urla. E me l'hanno detto, me l'hanno proprio detto e io rispondo, sai una cosa? Hai perfettamente ragione e perdonami perché nella mia umanità imperfetta sto cercando di fare del mio meglio e hai proprio ragione perché questo mi aiuterà a tirare fuori la mia versione migliore. E questo è esattamente ciò che sono i figli. I figli sono quelli che ti aiutano a tirare fuori la tua versione migliore. Perché davvero, e ne parlavo con mia madre ieri sera, cioè non sono croci, davvero è un lavoro duro, forte e costante, però sono loro che ti portano alla santità.
0: Perché?
1: Alla fine sono loro che ti stanno chiedendo di essere una persona migliore.
0: Certo, perché te lo dicono in faccia. Loro te lo dicono in faccia. Ah, non sei con Dio, io ti sto vedendo a messa.
1: Ti guardano così, proprio tu.
0: Certo, e succede anche il contrario quando i figli giudichiamo i nostri genitori. Succede tantissimo, conosco molte storie di amiche che non parlano più con i loro genitori per delle situazioni, beh, ognuno ha la sua storia, però... Ma come arrivare a quella maturità, a quel perdono, a non giudicare, ad amare il prossimo, ad amare, onorare padre e madre, tutto insieme?
1: Più ami Dio, più Dio ti dà la grazia. Ricordati che da soli non potremo mai fare nulla. Tutto è grazia, tutto è grazia. Lo vuoi avere? Chiedilo, perché il Signore è lì che aspetta che tu glielo chieda. Chiedi, Signore, dammi la grazia di poter portare avanti questo. Dammi la grazia di arrivare a questo. Dammi la grazia di poter essere un buon esempio. Dammi. E alla Vergine Maria, naturalmente, cioè ancora di più come madre, ancora di più come donna. Ed è lei l'interceditrice. Ma guardate, tutto è grazia. Signore, dammi la grazia di restare in silenzio, che il mio cuore non parli, che non escano parole, così. Toglimi questo pensiero su questa persona. Tutto è aiuto e grazia. Ecco, lì c'è la Vergine con le sue mani aperte, che ci dona quei doni che sono lì per il servizio di ognuno di noi.
0: E io credo che dobbiamo anche rimanere molto in silenzio, senza tanto rumore intorno, affinché tutto ciò che stiamo chiedendo a Dio possiamo ascoltarlo.
1: Anche
0: perché se siamo nel nostro trambusto quotidiano, se siamo nel nostro stress, nelle nostre situazioni, con la musica sempre alta, credo che i messaggini non li riceveremo. Cioè, è come quando ti arriva un messaggio sul cellulare e lo hai in silenzioso, non lo senti e te lo perdi. Magari una chiamata importante. Quindi, se non siamo concentrati su ciò che stiamo chiedendo, diremo sempre, no, Dio non mi ascolta.
1: Certo, è un cuore disposto ad ascoltarlo, perché attenzione, non è una cosa da poco. E nella nostra umanità vogliamo sentire ciò che vogliamo sentire, ma non è questo che Dio ci sta dicendo. Quindi bisogna saperlo. Per questo nelle consacrazioni e in tutto ti chiedono sempre di annullare quell'io. Cioè, perché prima devi annullare il tuo io, prima devi togliere quei pensieri che solo tu vuoi ascoltare per te stesso, metterli da parte, annullarli, così da poterti poi riempire dell'amore di Dio. Ma è tutto qui, con un cuore disposto, e questo non avviene da un giorno all'altro. Anche se sì, la mia amica in un anno ha raggiunto ciò che a me è costato 8. Ma tutto dipende, tutto è l'obbedienza e la disponibilità che hai, il tempo che vuoi dedicare a Dio.
0: Non è l'urgenza,
1: anche
0: l'urgenza.
1: Per esempio, Dio ti ha messo in un'emergenza, dici no, questa la metterò così, la affronterò per far sì che avanzi e arrivi più velocemente. Certo.
0: Certo, assolutamente. Ed è lì che bene, dove tutto inizia ad avere senso, inizi a capire il perché, a cosa serve, cosa... Ora dimmi.
1: Te un anno fa, guardalo e confrontalo con adesso. Il tuo sorriso, ciò che hai nel cuore, come ti vedi, come cammini, come parli. Dimmi se c'è differenza oppure no.
0: Guarda, io vedo delle foto di un anno fa rispetto ad ora e dico, poverina, cioè, in che situazione ero? Sì.
1: Davvero, l'opportunità di conoscere l'amore di Dio. Perché se siamo in questo cammino, è qualcosa di costante, non si ferma mai. L'amore di Dio è così. A me tutto me l'ha insegnato l'amore, partendo dall'amore, e io vado avanti grazie a Lui. Lui, nella sua divina misericordia, mi ha raccolto da terra e mi ha dato respiro e fino ad oggi mi sostiene e io lo sento. Guardo nello specchietto retrovisore.

0: Signore e dico: Signore, se tu sei sempre stato con me, com'è possibile? Cioè, certo, tu eri lì, tu eri qui, tu sei qui, tu, è vero, è assolutamente vero che è così. Quindi davvero la cosa più importante è alzarsi e andare a dormire pregando e averlo costantemente presente. Guarda, io in macchina, perché ho la televisione, lavoro molto per strada, ma i miei audio ormai non sono più nemmeno la musica del mondo, sai? No, io sono sempre in quella formazione che mi ha aiutato a...
1: Ascoltare.
0: E davvero, quando guardi la foto dici wow.
1: Che cambiamento si vede dallo sguardo? Beh, mi è piaciuto molto questo tema del non giudicare, ogni cuore ha la sua storia e sicuramente è così. Guardiamo intorno a noi, non diamo opinioni solo per parlare, ma piuttosto aiutiamo a costruire nuove persone che ci stanno intorno. Perché? Beh, affinché tutti viviamo in armonia, che è anche la cosa più importante. Immagina arrivare al lavoro e andare tutti d'accordo. Grazie mille, è stato un piacere averti qui a Habrol. Grazie a voi per essere stati con noi. Per favore condividete questo podcast. Ci vediamo alla prossima. Ciao.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

novena in preparazione all'ottocentesimo anniversario del transito di San Francesco, con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco. Dal 24 settembre

2 ottobre alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo.

0: Fratelli e sorelle di Maria Vision, buon pomeriggio e benvenuti in queste giornate molto intense dal punto di vista spirituale, perché si ricorda la figura di Santa Teresina de Lisieux, oltre a quella ovviamente di San Francesco, che festeggeremo domenica prossima, il 4 di ottobre. Ma intanto l'1 di ottobre è la festa di Santa Teresina. In questi giorni proprio si tiene il triduo dedicato a Santa Teresina. Ne parleremo abbondantemente mercoledì prossimo con Catena d'Amore, perché Don Luigi Maria Epicoco ci offrirà la catechesi proprio su questa magnifica santa. Oggi gli argomenti invece sono diversi, ma prima di spiegarvi gli argomenti di oggi voglio farvi vedere una breve intervista del nostro vescovo Monsignor Pietro Maria Fragnelli, il vescovo della diocesi di Trapani, che domenica scorsa durante l'assemblea diocesana ci ha dato le direttive principali dell'anno pastorale che appunto sta per iniziare. Un anno che ha una parola basica, fondante, cioè seminare, un verbo che tutti dovremmo usare quando nella vita quotidiana vogliamo portare Cristo nella nostra comunità, nelle nostre case, nelle nostre famiglie. E per farlo bisogna sempre seminare, mettere dei semi della sua parola, del suo esempio soprattutto, che è molto difficile, molto spesso da portare avanti, ma si può fare. Ecco, la vita dei santi ce lo racconta, loro l'hanno fatto, ma intanto erano esseri umani come noi, per cui insistiamo, lavoriamo su questo. Adesso vi faccio ascoltare Monsignor Pietro Maria Fragnelli e poi ritorniamo qui.
1: Eccellenza, ieri si è aperto ad Erice con l'assemblea diocesana l'anno pastorale 2026 e 2027 e ci troviamo in un autunno

0: vincere questa sovranità della paura. Qual è il seme, visto che lei, diciamo, ci ha dato questa immagine del seminatore del Vangelo di Marco come immagine per l'anno pastorale, qual è il seme più urgente da gettare nel terreno della diocesi?
1: Per il mondo cattolico è sicuramente la parola di Dio, il seme che sempre decidiamo di mettere al centro delle nostre attività, però quasi sempre le attività prendono il sopravvento e si rischia di fare senza occuparci molto dell'essere. E siccome la parola di Dio è un messaggio rivolto alla persona nella sua integrità, nella sua pienezza, credo che questo è il primo seme da coltivare a livello sia comunitario, con quella che chiamiamo la semina a spaglio, cioè con la possibilità di far arrivare questo seme in tutte le situazioni comunitarie e personali, anche e soprattutto quelle più difficili, e anche con la semina a solco, cioè curare le relazioni ispirandole sempre alla parola di Dio. Poi c'è un altro seme che è molto urgente, è quello del cammino filosofico, se vogliamo, razionale, della capacità di leggere le cose con freddezza, ma con tutto l'umano, come

0: Papa Leone ci sta insegnando con la Magnifica Humanitas, c'è una razionalità che viene distrutta dalla corsa al potere, dalla sovranità della paura, da questa ricerca non del dialogo con le persone ma del conflitto con gli altri, perché sottoporre gli altri significa avere più prestigio e più sicurezza, e invece questo è un seme di discordia dal quale dobbiamo guardarci. Personalmente ho anche poi invocato l'intercessione della Madonna, perché lei è custode del giardino, dei semi di Dio e dei semi dell'umano, quindi mi auguro che l'anno pastorale sia veramente un camminare insieme per custodire i semi, conoscere, cercare i semi della verità e custodire i semi dell'umano.
1: Lei ieri proprio ha parlato, facendo proprio riferimento al profeta Neemia, alla necessità che ciascuno costruisca, la necessità di costruire, che ciascuno costruisca il suo pezzo di muro.
0: Sì, effettivamente è proprio così, perché sempre Papa Leone nella sua enciclica recente dice che dobbiamo superare la sindrome di Babele, che è questa illusione di poter raggiungere delle sicurezze soltanto attraverso una torre costruita con il potere, e arrivare a invece ricostruire le mura di Gerusalemme distrutta con la collaborazione di tutti, con la dimensione religiosa, la dimensione familiare, la dimensione economica. Ecco, questo lavorare tutti per costruire le mura della città, per costruire la città. Il mio augurio è che questo messaggio possa veramente far sentire tutti utili, far sentire utili i disabili del nostro territorio, i malati, i bambini, gli anziani. Ecco, questa è una rivoluzione culturale che ha bisogno davvero di ripartire da quella che il Papa chiama la via di Neemia, cioè di questo ebreo che era profugo alla corte di Artaserse e che torna nella sua città, Gerusalemme, proprio perché ha saputo che bisognava ricostruire le mura della città, ricostruire la città stessa, ridarle dignità proprio con la collaborazione di tutti. Me lo auguro questo sia per l'aspetto sociale, economico della nostra città di Trapani, del nostro territorio, per il quale l'immagine della semina credo che sia doppiamente valevole e importante, perché dicono che noi siamo commercianti, che siamo pescatori, ma probabilmente stiamo perdendo sia il treno del commercio che quello della pesca, e forse dobbiamo ritrovare in profondità, in radice, il seme dell'agricoltura, del mondo rurale, perché Trapani è la provincia più agricola di tutta la Sicilia e forse nessuno se ne accorge, perché ci siamo lasciati, come dire, sedurre da tante sirene che vengono da fuori di Trapani. Allora auguri Trapani, con il contributo di tutti e anche con una visione più chiara degli obiettivi per i quali lavorare, con la fede in Gesù risorto e con una rinnovata capacità razionale.
2: Eccoci, abbiamo ascoltato il Vescovo di Trapani, della Diocesi di Trapani, Monsignor Pietro Maria Fragnelli, ci ha dato un po' le linee guida di questo anno pastorale, su cui anche Maria Vision prenderà spunto, perché a partire proprio dal mese di ottobre inizieremo una rubrica che si intitolerà proprio così, Seminare la Parola, sulla falsariga proprio di quello che ci è stato chiesto durante questa Assemblea Diocesana. E adesso passiamo invece alla catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, che è sempre su di noi, sempre su come dobbiamo lavorare su noi stessi, su come migliorarci e su come la fede opera per migliorare. Vi raccomando poi sempre di lasciare le vostre intenzioni, le vostre preghiere ai numeri che vedrete in sovrimpressione. Aspettiamo le vostre necessità per porle sempre davanti al Santissimo, pregare insieme, e poi infatti subito dopo Catena d'Amore avremo l'adorazione eucaristica con il Santissimo.

0: anche qui presso questa chiesa, è 24 ore su 24 ore esposto, una grande grazia. Vi lascio adesso ad Luigi Maria Epicoco e noi ci vediamo mercoledì.
1: E voglio partire proprio da una testimonianza. Vorrei partire proprio dalle parole di una persona concreta che dalla lettera ai Romani è stato cambiato in maniera profonda e davvero decisiva. È il 386 d.C. Ci troviamo nella campagna milanese, in un giardino, nella solitudine di questo luogo. Un giovane di 32 anni è profondamente in crisi, si arrovella nei suoi ragionamenti, nelle sue crisi interiori e non riesce in nessun modo a trovare una via di uscita. È come se questo ragazzo, quest'uomo, questo giovane si trovasse imprigionato in una sorta di labirinto. Sente un senso di oppressione perché non trova la soluzione a questo suo dramma. Ma poi a un certo punto capita qualcosa, una grazia appunto, un evento straordinario che gli cambia la vita. Ma lasciamo la parola a lui. Piangevo con amarezza nel più profondo del cuore, quando ecco all'improvviso, odo una voce di bambino o di bambina, non saprei, che ripeteva cantando e diceva: tolle, legge, cioè prendi, leggi. E subito cambiai d'espressione e, trattenendo le lacrime, mi alzai, interpretando quel canto come un comando divino che mi invitava ad aprire il libro delle scritture e a leggere il primo passo che vi avessi trovato. Tornai al luogo dove avevo lasciato il libro dell'apostolo Paolo, lo aprì e lessi in silenzio il passo sul quale per primo si posarono i miei occhi. Non nelle gozzoviglie e nelle ubriachezze, non nelle impurità e nelle dissolutezze, non nelle contese e nelle invidie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non seguite la carne nei suoi desideri. È un tratto preso dalla lettera ai Romani, capitolo 13. Non volli leggere oltre, non era necessario. Alla fine di quella frase, come per una luce di certezza infusa nel mio cuore, tutte le tenebre del dubbio si dissiparono. Come avrete capito, questo è un brano delle Confessioni di Sant'Agostino ed è il racconto della sua conversione. La lettera ai Romani è uno dei libri che ha cambiato la vita di Agostino e che più di tutti gli altri ha influenzato il suo pensiero. E questo tenetelo a mente, perché? Perché la riflessione di Agostino è una riflessione importante nella storia della Chiesa, non solo la sua. Tommaso stesso si lascia provocare dalla lettera ai Romani, dalla teologia paolina raccontata nella lettera ai Romani. Ma pensate come nel tempo della Riforma Lutero e Calvino consideravano il loro vero Vangelo la lettera ai Romani. Insomma, per un verso, per un altro, questo testo è stato un testo decisivo nella storia della cristianità. E vedete, a seconda dello sguardo con cui si legge questo testo, si possono mettere gli accenti su alcuni aspetti. Ad esempio, la Riforma, i protestanti, quando leggono questo testo, lo leggono perché fondamentalmente lo vedono più pulito rispetto a tutti gli altri libri, rispetto a quelli che sono le loro sensibilità. Il tema della giustificazione qui nella lettera ai Romani è trattato in maniera vera, profonda. E si parla pochissimo di Chiesa e non si parla quasi mai di sacramenti, e questa cosa, capite, che depone per una certa narrazione, no? Ma in una visione cattolica, ad esempio, la lettera ai Romani è importantissima per quanto riguarda il battesimo. L'interpretazione che dà Paolo del battesimo nella lettera ai Romani è forse una delle cose più importanti che ha arricchito la riflessione cattolica. Gli ortodossi in questa stessa lettera invece pongono l'accento sull'azione dello Spirito Santo che viene raccontato qui nella lettera ai Romani. Quindi vedete, la giustificazione, il battesimo.

lo Spirito Santo. Ognuno può guardare questo testo e prendere qualcosa che può diventare decisivo. Chi ha ragione? A noi non interessa. Interessa sapere che noi che siamo cristiani cattolici sappiamo che questo testo è un testo che ha un valore fondamentale, innanzitutto perché è parola di Dio e poi perché è contenuto in questo testo un germe, permettetemi di dire, anche se poi sarà verso la fine di queste nostre meditazioni, un germe di unità. Cioè è contenuto all'interno di questo testo qualcosa che aiuterà tantissimo a tenere insieme le diversità, a non uniformarci, ma a trovare una visione d'insieme che possa ricompattare. E sapete, questo non è importante per una forma di ecumenismo esteriore a noi. Tutti noi siamo un po' spaccati interiormente, siamo un po' a pezzi. Quando tu incontri lo Spirito, l'esperienza vera di Dio, una delle cose che fa lo Spirito è l'unità interiore. Insomma, tutti quei frammenti che fino a un giorno prima erano in conflitto l'uno con l'altro, quando incontrano la grazia di Dio, incontrano un'unità e noi ci sentiamo sanati interiormente. Oserei dire che la ricerca dell'unità esteriore a noi coincide con la scoperta dell'unità interiore a ciascuno di noi. Non è una moda desiderare l'unità dei cristiani. È un'esigenza di chi ha incontrato Cristo desiderare l'unità. Allora mi piacerebbe che queste nostre meditazioni, questi nostri giorni di preghiera possano in qualche maniera spalancare anche questo desiderio, questo zelo di unità che dovrebbe esserci nel cuore di ciascuno di noi. Ma andiamo al testo. Ma prima di entrare con una prima lettura, diciamo così, che può introdurci in questo nostro corso di esercizi, non è assolutamente trascurabile la questione di chi ha scritto la lettera ai Romani. Ora, anche qua si aprirebbero tante dispute, no? Ma in realtà la lettera ai Romani è una di quei pochi libri della Bibbia dove non si litiga. Perché quasi tutti all'unanimità sono convinti che l'autore sia direttamente San Paolo, quindi senza nessun dubbio. Gli esegeti protestanti ovviamente non mettono in discussione l'autore, ma anche quando noi cattolici più o meno alla metà del secolo scorso abbiamo cominciato a studiare molto più seriamente questo testo, anche noi ci siamo accorti che qui c'è veramente Paolo e quindi non c'è dubbio che qui c'è quest'uomo con tutta la sua personalità, con tutta la sua storia, con tutta la sua complessità, perché Paolo è un uomo complesso. Non è un uomo semplice e soltanto quando si entra nell'alfabeto di Paolo si capisce la grandezza di Paolo, diversamente si rimane sempre un po' esterni a lui. Allora di Paolo ci prendiamo delle frasi romantiche, no? Che possiamo sempre rigirare in qualche nostra catechesi, in qualche nostra omelia, ma quelle frasi sono incastonate in dei periodi a volte molto complessi. Ma quando si entra dentro si subisce il fascino di Paolo e si comprende come quest'uomo in realtà sia stato veramente condotto al cuore del messaggio del Vangelo. Ma vorrei proporvi questa mia lettura, cioè come dobbiamo leggere la lettera ai Romani? Qual è l'atteggiamento che dobbiamo usare quando leggiamo la lettera ai Romani? Cioè come dobbiamo iniziare questo nostro percorso? Dobbiamo assumere lo sguardo di Paolo e per assumere lo sguardo di Paolo dobbiamo rifarci alla sua storia. Insomma, tutte le volte che ci mettiamo seriamente a pregare, ad ascoltare la parola di Dio, voi sapete che il frutto più grande che noi dovremmo ricercare è la conversione. Io spero che ciascuno di voi che è venuto a partecipare a questo corso di esercizi abbia a cuore di tornarsene a casa un po' più convertito. Però come sempre dobbiamo metterci d'accordo che cos'è la conversione, perché la conversione molto spesso noi la immaginiamo come qualcosa di radicale che capita dentro la nostra vita, che ci fa passare dal bianco al nero o dal nero al bianco, ma è proprio questa la conversione, o meglio è proprio questa la conversione di cui parla Paolo? Possiamo dire che Paolo è un convertito? Assolutamente sì, ma di che tipo di conversione?

teologico e di fede, e quest'uomo ha bisogno di conversione. Perché? Perché la conversione non riguarda semplicemente il passare da uno stato di vita a un altro, non riguarda semplicemente passare dall'immoralità a ciò che ci insegna il Vangelo. La conversione riguarda la comprensione delle cose. Facciamo un esempio pratico. Noi siamo già preti, siamo già sacerdoti. Abbiamo già una vita cristiana addosso, ma forse non abbiamo ancora capito veramente che cosa sia il sacerdozio, non abbiamo capito realmente che cosa significhi essere debattezzati. Noi già preghiamo, ma forse non abbiamo capito veramente che cosa significa pregare. Noi già leggiamo la parola di Dio, ma forse non abbiamo capito veramente che cosa significa leggere la parola di Dio. Cioè, esteriormente noi le cose già le facciamo, ma le facciamo alla maniera umana, come ci hanno educati. Tutti ci portiamo un'educazione addosso, una modalità di stare al mondo, e questa diventa normalmente la nostra abitudine, la nostra normalità. Chi si converte è come se le stesse cose gli venissero riconsegnate in una maniera completamente nuova. Io ero già prete, ma adesso vedo il sacerdozio in un modo completamente nuovo. Io già credevo in Dio, ma adesso credo in Lui in una maniera completamente nuova. Io già pregavo, ma adesso prego in una maniera completamente rinnovata. Ecco, questa maniera nuova non è frutto né di studio, né di pellegrinaggi, né di pratiche religiose. È un dono, è una grazia. Insomma, la vera conversione che ci racconta Paolo è vederci la nostra vita, questa vita, non un'altra vita, non cambiata nella sua forma, ma cambiata nella sua comprensione. Se in questo momento avessi davanti agli occhi una famiglia, una coppia di persone che si amano, dovrei dire che c'è già l'amore. Ma quando tu a un certo punto vedi molto di più di quello che vedevi il giorno prima, è come se tu comprendessi che quella persona non è semplicemente qualcuno che ti attrae o qualcuno che ti coinvolge. Vedi con una visione, con un occhio, con uno sguardo che è completamente diverso e che non dipende più da te, perché è una luce che viene dall'alto, una sorta di illuminazione, di dono nuovo. Ecco, questa Paolo la chiama la potenza del Vangelo. Scrive nel primo capitolo, al versetto 16, non mi vergogno del Vangelo. Esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Allora, vedete come in questa frase c'è un programma di vita. Non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio, cioè è un modo attraverso cui agisce la potenza di Dio per salvare chiunque adesso crede. Com'è possibile che Paolo parli in questo modo? Perché è la sua storia. Vedete, negli Atti degli Apostoli noi troviamo in tre parti diverse la narrazione della sua conversione. La prima, che troviamo al capitolo 9, è narrata in terza persona e forse è la più carica di dettagli. La seconda, che troviamo al capitolo 22, è narrata invece in prima persona, è lui che lo racconta direttamente. È un po' più sintetica, ma è più suggestiva, perché sono le parole vive di Paolo che raccontano quello che succede durante quella giornata. Ma permettetemi di rileggere questo brano della conversione di Paolo, perché forse qui noi troviamo la preparazione migliore a queste nostre giornate. Come dovremmo vivere questi giorni? Esattamente come Paolo sulla via di Damasco. Chiedere al Signore la grazia che la potenza del Vangelo agisca dentro la nostra vita e ci doni una conversione. Che cosa intendiamo quando gli chiediamo la conversione? Di sbarazzarci dei nostri peccati e delle nostre debolezze? C'è una cosa ancora più interessante di far questo, è di vedere le cose dall'alto, è di vederle dalla parte di Dio, è di vederle con una luce completamente nuova. In pratica,

Sapete che cosa accadrà in questi giorni? Che parleremo sì di peccato, ma non soltanto per sbarazzarcene, ma per vedere il peccato come lo vede Dio. Parleremo della libertà, ma non come la intendiamo noi, ma come la intende Dio la libertà. Parleremo della vita dello spirito, ma non come ne abbiamo in mente noi la vita dello spirito, ma come la intende Dio la vita dello spirito. Insomma, non si tratta tanto di fare qualcosa innanzitutto, ma di capire le cose, di capirle in una maniera nuova, in una maniera rivoluzionaria, una maniera dove agisce la potenza di Dio e ti rivolta la vita, ti cambia completamente la vita. Dio non è entrato nella vita di Paolo insegnandogli delle preghiere, ma insegnandogli la preghiera. Non è entrato nella vita di Paolo dicendo che Dio esiste, ma mostrandogli chi è davvero Dio. Dio non è entrato nella vita di Paolo semplicemente per cambiare le sue usanze religiose, ma per mostrare il significato vero di un'adesione, di una morale che nasce dall'incontro con l'amore. Insomma, è un affare una conversione così, non è semplicemente l'aggiustamento di una nostra immagine ideale. A noi piacciono tanto queste conversioni, no? Diamo una spolverata ai nostri difetti, alle nostre storture, e quando abbiamo ripulito la nostra immagine diciamo: ecco, io mi sono convertito, fino alla prossima caduta. E poi di nuovo, e noi possiamo passare la nostra vita pensando che la conversione sia semplicemente lucidare la nostra immagine ideale? Non è forse invece avere impresso nel nostro cuore come si vedono le cose dalla parte di Dio? E io potrò cadere migliaia di volte, ma dentro di me, in maniera indelebile, è chiaro che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, cosa mi salva e cosa non mi salva. Questa in fondo è la conversione. Non è la possibilità di non sbagliare più, ma è la possibilità di sapere che c'è un modo di rialzarsi, che non poggia semplicemente sulle nostre forze, ma su una potenza molto più grande. Siamo al capitolo 9 degli Atti degli Apostoli, versetto 1. Saulo, intanto, ancora respirando minacce e uccisioni contro i discepoli del Signore, si recò dal sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, perché se avesse trovato persone della via, cioè cristiani, uomini e donne, li conducesse prigionieri a Gerusalemme. Vi siete accorti di una cosa? Lui è già un apostolo, è già un missionario, va già in giro, solo che va a ammazzare la gente, a portarle in carcere, a raddrizzare le cose. Non è che Paolo dopo diventa un missionario, lo è già, ma dopo che incontra il Signore la sua missionarietà cambia. Non è che non era credente, era già credente, ma dopo che incontra il Signore crede per un motivo completamente nuovo. E mentre era in cammino giunse vicino a Damasco e all'improvviso una luce dal cielo lo circondò di splendore. Caduto a terra, udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Ed egli rispose: «Chi sei, Signore?» E la voce: «Io sono Gesù che tu perseguiti. Alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». Fermiamoci. Beh, noi diciamo siamo avvantaggiati, siamo già cristiani, noi già seguiamo Gesù, certamente noi non lo perseguitiamo. E no, fratelli, siamo tutti nella condizione di Paolo, perché tutti siamo molto più devoti alla nostra sensibilità, alla nostra visione delle cose, alle nostre idee, che invece essere devoti a quello che è il Vangelo. La visione mondana è la visione delle cose come le vedo io, e la visione evangelica è la visione delle cose dalla parte di Cristo. Io posso essere cristiano, avere delle idee cristiane, ma non significa che io sono automaticamente dalla parte di Cristo. La mia vita può essere una vita di persecuzione nei confronti di Gesù, anche se io mi dico cristiano. Perché io non mi trovo nella posizione di Pietro quando si sente dire da Gesù: tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Pietro è uno dei discepoli,
il primo dei discepoli, e si sente dire da Gesù questa frase: tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Ma Signore, io tutte le mattine salgo sull'altare e celebro la messa, ma tu pensi secondo gli uomini, non secondo Dio, anche se celebri la messa. Ma Signore, io ogni giorno mi occupo di evangelizzare, di andare, di dire, ma tu continui a pensare secondo gli uomini, non secondo Dio. Ed è molto più difficile per noi smascherare questo inganno, capite? Oserei dire che è un dono accorgerci di questo, che noi siamo di Cristo ma a volte siamo contro di Lui, perché non ragioniamo secondo Dio ma secondo gli uomini. Alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. I compagni di viaggio stavano zitti, sentendo la voce, ma non vedendo nessuno. Saulo si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vide nulla, e lo condussero per mano a Damasco. Ecco, come inizia la conversione vera? Lo traduco in questo modo un po' più terra terra. Saulo si alzò da terra e non capì più nulla, non ci capiva più niente. Entra in una sorta di crisi, una crisi di comprensione. Fino un istante prima mi sembrava tutto chiaro, adesso non mi sembra più niente chiaro. Ma guardate che cosa succede in questa crisi nera. Lui non vede, non capisce più nulla, ma finalmente fa una cosa che gli salva la vita: dà la mano agli altri e lo conducono per mano. Voi sapete che cos'è questo gesto, vero? È la Chiesa. Guardate che noi possiamo essere bravissimi individualmente, ma noi ci salviamo soltanto quando siamo Chiesa. E tu sei Chiesa quando dai la mano a qualcuno e ti lasci prendere per mano da qualcuno. Questo, vedete, è difficilissimo, e voi lo sapete molto bene per il ministero che fate. Noi abbiamo davanti ai nostri occhi cristiani individuali che fanno fatica a riconoscersi come Chiesa, a capire che la Chiesa serve. E vedete, la Chiesa che aiuta Paolo non è la Chiesa che sa rispondere a Paolo. Loro non vedono nulla, non sanno dirgli nulla, ma sanno dargli la mano, sanno accompagnarlo, cioè si è Chiesa anche quando non si hanno tutte le soluzioni alle crisi. Dare la mano è un gesto di umiltà, lasciarsi accompagnare. Rimase 3 giorni senza vedere e non mangiò né bevve. Beh, il riferimento ai 3 giorni subito lo capite, è un'esperienza di morte per lui. Però che bello, no? Tu sei in crisi, senti come se sta morendo qualcosa dentro la tua vita, ma hai la mano stretta a qualcuno, stai vivendo una morte ma non sei da solo. Sta accadendo la conversione. Io credo che prima o poi nella vita tutti noi ci troviamo in questa condizione. Siamo cresciuti con la convinzione che saremmo diventati adulti nel momento in cui non avremmo avuto più bisogno di nessuno. Poi siamo diventati adulti, forse ci siamo fatti anche un nome, forse ci siamo affermati, forse abbiamo dimostrato qualcosa agli altri, ma poi arriva un momento in cui tu ti rendi conto che i tuoi studi, la tua intelligenza, la tua forza, le tue performance, i tuoi carismi non ti rendono felice, non ti salvano. Allora quello è il momento in cui tu scopri che hai bisogno della Chiesa, che hai bisogno che qualcuno ti tenga la mano in quel buio, in quella morte che tu stai vivendo. E se tu perseveri in quella relazione, in quella chiesa, ecco che accade qualcosa. In quella città c'era un discepolo chiamato Anania. Il Signore gli disse in visione: Anania. Ed egli rispose: eccomi, Signore. Il Signore gli disse: alzati,
va nella via chiamata diritta e cerca in casa di Giuda un uomo di Tarso di nome Saulo e imponigli le mani perché riacquisti la vista. Anania rispose: Signore, ho sentito dire da molti quanto male ha fatto ai tuoi santi a Gerusalemme. E qui lui ha pieni poteri dai sommi sacerdoti per imprigionare tutti quelli che invocano il tuo nome. Ma il Signore gli disse: va, perché strumento eletto mi è questo per portare il mio nome davanti ai pagani, ai re e ai figli di Israele, e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Ecco, qua noi vediamo una cosa molto bella, come il Signore cambia la vita a qualcuno. Innanzitutto, il cambiamento di Paolo, per quanto è interiore, cioè riguarda lui, lo interroga personalmente, ha una dimensione esteriore, la dimensione di quelle mani strette, cioè gli amici di cui tu hai bisogno non sono amici immaginari, sono amici reali. E mi piace pensare che il Signore ci mandi le persone quando ci servono. Insomma, non è mai casuale un'amicizia, un volto, qualcuno dentro la nostra vita. A volte è il modo che il Signore sta usando per salvarci. Ma in tutto questo, vedete, accade qualcosa. Che chi deve aiutarci ha bisogno di fare discernimento, e la prima cosa che deve fare il Signore è togliere da questa persona il pregiudizio che ha su di noi. Lo dico meglio: tu non puoi aiutare nessuno se lo giudichi. Tu non sei di aiuto se, guardando chi c'hai di fianco, passi il tempo solo a giudicarlo. Perché tu non sai che cosa ha in mente Dio con quella persona. Paolo lo dirà, poi lo vedremo. Stolto, chi sei tu per giudicare? L'ha vissuto sulla sua pelle. Se Anania non avesse rinunciato al suo pregiudizio, non avrebbe ricevuto nessun aiuto. E attenzione, il pregiudizio di Anania è fondato, cioè non è che si sta rifacendo al chiacchiericcio di qualcuno che calunnia l'altro, là stiamo veramente nei bassi fondi, no, delle relazioni, ma sta dicendo qualcosa che è vero. Dice: guarda, io ho saputo che questo passa il tempo a incarcerare i cristiani ed è venuto qua e ha tutti i documenti per poterlo fare. Tu mi stai mandando in bocca al leone. Dice: no, vai, fai questa cosa, perché tu non lo sai che cosa ho in mente io per lui. Diventerà uno strumento eletto della mia grazia e capirà che cosa significa soffrire per il mio nome. E qui, vedete, c'è una seconda lezione. Anania poteva chiudersi nella sua paura oppure ascoltare il Signore. La Chiesa, che fa discernimento, ha sempre davanti a sé due possibilità: i suoi calcoli e quello che gli domanda il Signore. I suoi calcoli sono fondati: se facciamo così è pericoloso, allora è meglio star fermi, non ci muoviamo qua, là, su, giù. E invece il Signore magari ti chiede di rischiare qualcosa. Oh Chiesa, che cosa vuoi fare? Vuoi continuare a stare al sicuro dei tuoi calcoli o vuoi fidarti del Signore che ti dice di rischiare? Quindi è sempre un doppio sguardo che noi dobbiamo avere, no? La fede è prendere una decisione: chi vogliamo ascoltare, chi vogliamo prendere sul serio. Allora Anania andò ed, entrato in casa, gli impose le mani. Fratello Saulo, il Signore Gesù che ti apparve sulla via per la quale venivi mi ha mandato perché tu riacquisti la vista e sia pieno di Spirito Santo. Immediatamente, dice il testo degli Atti, caddero da lui come delle squame dagli occhi e riacquistò la vista, si alzò e fu battezzato. Amici, guardate che cosa sta dicendo il testo degli Atti. Immediatamente caddero dai suoi occhi delle squame, cioè non è cambiato il mondo intorno a lui, è cambiato il modo con cui lui vede il mondo.
Noi pensiamo sempre che il cambiamento, Dio a un certo punto cambierà il mondo. No, è che ti cadono le squame dagli occhi e cominci a vedere veramente. Questo è il cambiamento. È un cambiamento che riguarda me. Dice, si alzò e fu battezzato. Poi ripreso le forze, Saulo rimase alcuni giorni con i discepoli a Damasco. Ma nel frattempo gli è cambiata la vita. Perché ho voluto leggere questo brano? Perché senza pensare a questo episodio biografico della vita di Paolo non si comprende nulla di tutto quello che Paolo racconta nella lettera ai Romani. Quello che Paolo dice e vede nella lettera ai Romani è frutto di un uomo che non ha più le squame agli occhi. Dico una cosa dura. Se le cose contenute nella lettera ai Romani noi non le capiamo facilmente, questo è segno che abbiamo ancora le squame agli occhi, che non vediamo le cose come le vede Paolo. Non abbiamo ancora fatto l'esperienza di una grazia che ci ha salvati. Non abbiamo ancora fatto un'esperienza profonda di una potenza dall'alto che ci ha cambiato la vita. Allora, è proprio questa potenza dall'alto che cambia completamente le carte in tavola, non la realtà. Noi continuiamo, lo diciamo alla gente, ma noi siamo i primi a cadere in questa trappola. Noi continuiamo a pensare che la nostra preghiera, che la nostra pratica cristiana, che la nostra adesione a Cristo porterà frutto di cambiamento nel mondo. Ma il frutto più grande delle nostre preghiere, del nostro ascolto della parola, della nostra adesione a Cristo, è il mio cambiamento, è la mia conversione. Questo è il frutto più grande. In pratica, il Signore ci domanderà alla fine della nostra vita non se abbiamo guadagnato il mondo intero, ma se non abbiamo perso noi stessi, anzi, se abbiamo ritrovato noi stessi nella sua luce. Ma che cosa serve, dirà Gesù, guadagnare il mondo intero se poi uno perde se stesso? Insomma, i frutti veri di un apostolato non risiedono nelle conquiste pastorali. E allora, tornando da Gesù, gli raccontarono come i miracoli passavano dalle loro mani, come i demoni si sottomettevano ai loro comandi, eccetera. E Gesù sembra non interessato di tutte queste conquiste pastorali, non perché non fossero buone, ma perché sapeva benissimo che se il Signore vuole, quelle cose le ottiene anche con le pietre. Non è che ha per forza bisogno di noi, Se noi non ci facciamo santi con il ministero che il Signore ci ha donato, quale guadagno abbiamo avuto da questa vocazione? Perché il Signore non ci ha chiamato al sacerdozio per fare qualcosa, ci ha chiamato al sacerdozio per farci santi. Cioè, ha pensato a questa strada come un modo di salvarci la vita, non semplicemente come un modo per fare delle cose per gli altri. Perché potremmo anche farle, benissimo, ma a che cosa serve salvare se poi noi siamo tagliati fuori da questa salvezza? Allora, ritorniamo in questa questione principale di come noi veniamo interpellati dalla potenza del Vangelo che agisce e che ci cambia, perché ci mette su un altro binario. Il punto di partenza che ci dice Paolo è questo: noi crediamo di credere. Ma quando Gesù entra dentro la nostra vita, ci accorgiamo che quello che noi chiamavamo credere non era credere. Questo non viene per ragionamento, ma viene come un dono. Allora, provo a dirvi, secondo me, in che modo la potenza di una visione che viene dal mondo ci fa vivere la nostra vita. Quando noi viviamo le cose senza la grazia di Dio, anche se sono cose buone, viviamo tutto questo in tre punti, in tre tappe. Imporre, conquistare e vincere. Questa è la nostra visione. Imporre. L'imposizione viene dal fatto che tu hai delle certezze. Quando hai quelle certezze è finito il dubbio, la domanda.
non c'hai più bisogno di questo. Allora noi cominciamo a vivere la nostra vita alla ricerca di certezze che tolgano i dubbi, che tolgano le domande. E uno dice, che cosa c'è di male? Nulla. Ma la fede agisce in questo modo? No. Non perché Gesù non è una risposta alla domanda, ma c'è una cosa più grande. Il suo amore ti dà la serenità di farti tutte le domande del mondo. Ma se tu non fai l'esperienza dell'amore, a te non piacciono le domande, perché ti mettono in crisi. Solo se sei amato puoi lasciarti interrogare, e lasciandoti interrogare puoi scendere in profondità nelle cose. Se non fai l'esperienza dell'amore, non ami le domande e hai il culto delle risposte. La seconda cosa, la conquista. Come si manifesta la conquista dentro la nostra vita? Con la mania del controllo. Controlliamo tutto. Basta dare un'occhiata ai programmi pastorali, no? Che ultimamente sono fatti in modalità, in maniera tale che tutto sia sotto controllo, tutto. La catechesi, i sacramenti, l'economia. Anzi, no, scusate, l'economia, i sacramenti, la catechesi, insomma, tutto deve essere ben organizzato, fatto. Allora, per noi il conquistare coincide con il controllo, ma l'esperienza dello spirito è cedere il controllo. L'esperienza dello spirito è abbandonarsi a qualcosa che è più grande del tuo essere pragmatico. Insomma, come dovrebbe agire lo spirito se tu preferisci a lui la tua efficienza? Che senso ha tenere tutto sotto controllo e tagliare fuori l'esperienza imprevedibile della grazia di Dio? Anche qui proviamo a capire perché è importante questo. Perché una persona vuole controllare? È rassicurante, se io tengo tutto sotto controllo ho le redini in mano, ma se io sono amato non ho bisogno di controllare. Se io mi sento amato non devo avere tutto sotto controllo, perché so che c'è qualcuno che ha cura di me, anche se a me sfugge qualcosa. E quindi io non vivo con l'ansia di conquistare, con l'ansia del controllo. Le depressioni ecclesiali nascono da questo, dico ecclesiali per non dire personali, perché facciamo il punto delle nostre chiese, e se facciamo il punto esattamente come si fa il bilancio consuntivo di un'azienda, siamo sempre in perdita noi, sempre. E ci deprimiamo perché pensiamo che il Signore si è dimenticato di noi, e non c'è più la fede, e non c'è più questo. Ma chi lo ha detto? Chi lo ha detto? Perché la grazia di Dio agisce ovunque, sempre. Anche nei momenti di più grandi crisi. Ci sono stati i più grandi santi nei momenti di più grandi crisi. Allora, capite che l'atteggiamento della conquista è un atteggiamento di mancanza di fede, perché è l'atteggiamento del controllo. E poi l'ultima parola è vincere. Quando tu vinci, separi i vincitori dai perdenti, gli amici dai nemici. Insomma, separi, dividi i nostri e quelli degli altri, quelli che stanno dalla mia parte e quelli che sono contro di noi. In quest'ottica c'è sempre lo sguardo esclusivo, cioè di chi esclude. Ma lo spirito agisce in questo modo? Cioè esclude? Cioè Dio ama soltanto alcuni o ama tutti? Allora Paolo dice che quando la potenza del Vangelo entra dentro la nostra vita, a queste tre parole, imponi, conquista, vinci, si sostituiscono tre altre parole: trasforma, risana e ricrea. Insomma, quello che fa il Signore non è darci delle certezze alla maniera di questo mondo, ma offre alla nostra vita un percorso di trasformazione. E come si fa a trasformarsi? Morendo a qualcosa e nascendo a qualcos'altro.
Allora è come se man mano che andiamo avanti dentro la nostra vita, noi veniamo messi in crisi, ma non è un gioco, è perché il Signore ci sta portando una consapevolezza più grande che ci cambia. Se dopo 20 anni o 30 anni di ministero noi siamo uguali, non è

una cosa buona. Perché non è possibile che il ministero non ti abbia trasformato. Non è possibile che in una relazione di amore lo stare insieme con qualcuno non ti trasforma. Non è possibile che facendo il parroco di una parrocchia quell'esperienza non ti trasforma. Non è possibile vivere un ministero che ti lascia uguale. La grazia, anzi aggiungo, non è possibile studiare e rimanere uguali. Se lo studio non ci trasforma, non è servito. Allora, la potenza del Vangelo è una potenza che trasforma la nostra vita.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

Carissimi, eccoci qui a vivere insieme un altro bellissimo momento di preghiera, di adorazione eucaristica. Un caro saluto a tutti voi che siete collegati su Maria Vision. E adesso iniziamo. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Invocazione dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. E adesso continuiamo con un canto.

Carissimi, adesso mettiamo nelle mani del Signore, per intercessione della Madonna delle Lacrime, tutte quelle richieste di preghiera che sono giunte al call center di Maria Vision o anche a me nel mio profilo in modo personale. Daniela da Vicenza chiede preghiere per le sue intenzioni, per una visita in particolare che deve fare. Fiorella da Milano chiede preghiere per suo nipote Tommaso per la sua guarigione. Armela Iannario da Casalnuovo, provincia di Napoli, chiede preghiere per la sua famiglia, per i suoi figli, per la guarigione del corpo e dell'anima. Luigia da Latina chiede preghiere per tutte le persone sole. Patrizia da Prato chiede preghiere per la sua salute e per la salute di suo figlio Alessandro, e per i bisognosi e sofferenti, e anche per i defunti, per il Papa e Maria Vision. Gianni da Napoli chiede preghiere per sua moglie Antonietta per la sua guarigione. Andreina dalla Germania chiede preghiere per la sua salute e guarigione. Tiziana da Roma chiede preghiere per suo figlio Mattia e per il suo lavoro. Maria da Recanati chiede preghiere per la sua salute e per la pace nel suo cuore. Angelica da Empoli chiede preghiere per lei, per il suo lavoro e per suo marito Paolo. Paola da Latina chiede preghiere per il suo lavoro, per la sua salute e il suo fidanzato Federico. Anna dalla provincia di Perugia chiede preghiere per la sua salute e i suoi progetti personali. Andrea da Recanati chiede preghiere per la sua guarigione. Elisabetta dalla provincia di Roma chiede preghiere per Francesco e Tommaso. Redenta da Perugia chiede preghiere per sé, per la sua famiglia e le sue intenzioni. Giulio da Cianciana, Cavallaro, chiede preghiere per le sue intenzioni. Filippo da Torino chiede preghiere per le sue intenzioni, per Andrea, Rita e Fabio. Lorenzo Menossi dalla provincia di Udine chiede preghiere per la sorella Laura ricoverata in ospedale. Ottavia da Milano chiede preghiere per Nadia per la sua guarigione. Giuseppe chiede preghiere per un sacerdote, Don Sergio, per la sua guarigione, per la sua salute. Alessandra da Cagliari chiede preghiere per la sua famiglia. Ida da Saronno chiede preghiere per Sara, per la sua conversione. Chiede preghiere per la figlia Alessia e Marco.

prigione. Rossella da Vitonto chiede una preghiera per i morti senza dovuta benedizione e sepoltura. Chiara da Capoterra chiede una preghiera per Sor Sabina Antonella per la sua guarigione fisica e spirituale e una preghiera per le sue intenzioni. Carola da Palermo chiede preghiere per una ragazza, Valentina. Egidio da Roma chiede preghiere per sua figlia Sofia. Masha da Capoterra chiede una preghiera per Gabriella, per la sua anima. Germana dalla provincia di Cremona chiede preghiere per le sue intenzioni e per la guarigione. Angelina da Sorrento chiede preghiere per il suo nipotino e anche per sé, per la sua famiglia, per sua sorella e il marito. Angelina ha chiesto di pregare insieme per le sue intenzioni. Giulia dalla Calabria crede preghiere per se stessa, per la sua salute, che possa riprendersi al più presto. Caterina chiede di pregare sempre per la sua famiglia e per sua sorella Mariella. Donatella chiede preghiere per la conversione della sua famiglia. Ornella chiede preghiere per le intenzioni che ha nel cuore. Nella chiede preghiere per i suoi nipoti. Rossella chiede una preghiera per la sua salute e per quella di tutti i malati. Pinuccia chiede una preghiera per la sua salute. Rita chiede una preghiera per la sua famiglia. Giovanni chiede una preghiera per la sua salute.

Nicola chiede una preghiera per la pace tra i popoli della terra, per la salute e la serenità della sua famiglia. Anna chiede preghiere per le sue intenzioni. Concetta chiede preghiere per le sue intenzioni. Adriana chiede preghiere per le sue intenzioni. Bernarda chiede di pregare per tutte le persone che stanno male. Maria chiede preghiere secondo i suoi bisogni e delle famiglie bisognose. Giannina chiede preghiere per la sua guarigione, per la sua salute, per la guarigione di Andrea e Gianluigi e per un lavoro per Andrea. Maddalena chiede preghiere per i suoi figli Stefano, Andrea, Giuseppe, Lucia e Teresa, che il Signore li protegga e li accompagni sempre. Carissimi, le richieste sono tantissime, le mettiamo tutte veramente nelle mani di Dio, affinché le possa ascoltare, esaudire sempre secondo la sua santa volontà. E adesso continuiamo con un canto.

Carissimi, siamo giunti alla fine di questo momento di preghiera e adesso ricevete la benedizione eucaristica. Adoriamo il sacramento che Dio Padre ci donò, nuovo patto, nuovo rito. Nella fede si compì al mistero e fondamento la parola di Gesù. Gloria al Padre onnipotente, gloria al Figlio Redentore. Lode grande, sommo onore all'eterna carità. Gloria immensa, eterno amore alla Santa Trinità. Amen. Hai dato loro il cibo disceso dal cielo, che porta in sé ogni dolcezza. Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione ci comunichi la dolcezza del tuo amore, per intercessione della Madonna delle Lacrime, ravviva in noi l'ardente desiderio di partecipare al convito eterno del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Invocazione. Preghiera di invocazione. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione.

concezione. Benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine Madre. Benedette le sue sante lacrime. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto è Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Madonna delle lacrime, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. San Carlo Acutis, prega per noi. Bene, vi auguro una buona serata. Vi giunga la mia benedizione, il mio abbraccio. Vi auguro ogni bene a tutti. Con me, Don Raffaele Aprile, ci vediamo lunedì prossimo. Potete seguirmi comunque nei miei social, Facebook, Poeta del Cielo. Bye bye. E abbiate sempre cura di voi. Concludiamo con un canto.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è, se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato, proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita, tuttora presente, che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale, e nel quale si radia anche la spiritualità di San Rocco, questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui, proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita Alacoque ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù, in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni. E Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria Alacoque per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo, che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. Contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita Alacoque, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano, che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. In ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore, che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi. Perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

gioiosa e felice, ci saluta a tutti con suo saluto materno, sia lodato Gesù, cari figli miei. Poi un tempo prolungato con le mani distese prega sopra tutti noi in modo particolare, prega sopra voi malati presenti. Poi la Madonna dice queste parole: cari figli, anche questa sera desidero invitarvi di rinnovare i miei messaggi, di vivere i miei messaggi. Meno parlate ai messaggi, ma viveteli. Meno parlate e più vivete i messaggi. Cari figli, così a lungo sono con voi il tempo. Anche oggi vi invito, pregate per le mie intenzioni, per i miei piani che desidero realizzare col mondo, particolarmente progetti della pace. Anche oggi desidero dirvi che sempre prego per tutti voi e intercedo presso mio Gesù per ciascuno di voi. Grazie, perché anche

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Per celebrare i santi misteri, degnamente riconosciamo il nostro peccato. Confesso
1: a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a effondere su di noi la tua grazia, perché affrettandoci verso i beni da te promessi diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro di Giobbe. Un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore, e anche Satana andò in mezzo a loro. Il Signore chiese a Satana: «Da dove vieni?» Satana rispose al Signore: «Dalla terra che ho percorso in lungo e in largo». Il Signore disse a Satana: «Hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male». Satana rispose al Signore: «Forse che Giobbe teme Dio per nulla? Non sei forse tu che hai messo una siepe intorno a lui e alla sua casa e a tutto quello che è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani, e i suoi possedimenti si espandono sulla terra. Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha, e vedrai come ti maledirà apertamente». Il Signore disse a Satana: «Ecco, quanto possiede è in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui». Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Un giorno accadde che mentre i suoi figli e le sue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del fratello maggiore, un messaggero venne da Giobbe e gli disse: «I buoi stavano arando e le asine pascolando vicino ad essi. I sabei hanno fatto irruzione, li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «Un fuoco di vino è caduto dal cielo, si è appiccato alle pecore e ai guardiani e li ha divorati. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I caldei hanno formato tre bande, sono piombati sopra i cammelli e li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del loro fratello maggiore, quando ecco un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto, ha investito i quattro lati della casa che è rovinata sui giovani e sono morti. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Allora Giobbe si alzò e si stracciò il mantello, si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse: «Nudo uscì dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore». In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto. Parola di Dio.
1: Diamo grazie a Dio.
2: Ascolta, Signore, sii attento al mio grido.
1: Ascolta, Signore, sii attento al mio grido.
2: Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera, sulle mie labbra non c'è inganno.
1: Ascolta, Signore, sii attento al mio grido.
2: Dal tuo volto venga per me il giudizio, i tuoi occhi vedano la giustizia. Saggia il mio cuore, scrutami nella notte, provami al fuoco, non troverai malizia.
1: Ascolta, Signore, sii attento al mio grido.
2: Io ti invoco, poiché tu mi ascolta le mie parole, mostrami i prodigi

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo nacque una discussione tra i discepoli, chi di loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: «Chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande». Giovanni prese la parola dicendo: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito. Perché non ti segue insieme con noi?» Ma Gesù gli rispose: «Non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Allora, tra i discepoli nasce una discussione su chi di loro è il più grande. Allora, noi quando sentiamo questo, di solito rimaniamo male oppure giudichiamo male. Diciamo, beh, non erano un granché, diciamo così. Ma diciamo anche che è molto umano, però. Molto umano il desiderio di essere apprezzati, riconosciuti, che la nostra vita, quello che facciamo, abbia un valore, un riconoscimento. C'è qualcosa di sano, di normale in questo. Ma Gesù fa vedere che quello che lui insegna è una via dell'essere piccoli. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande. Allora questa cosa merita un po' d'attenzione per noi. Siamo nei giorni che precedono la festa di San Francesco, nell'ottavo centenario della sua Pasqua. E allora penso che lui possa insegnare tanto su questo, perché se c'è una caratteristica molto originale di San Francesco, che era una persona che ha studiato veramente e intelligenza grande come rimanere piccolo. Cioè aveva una parte, un'intelligenza, diciamo così, non comune, straordinaria. È un'intelligenza però tutta in funzione del regno. Cioè lui ragionava sulle cose in questo modo. Ma non è che se faccio quella cosa poi acquisto potere sugli altri, cioè divento grande rispetto ad altri. Faccio un esempio pratico, sennò sembra che è teoria, no? I frati gli chiedono: possiamo studiare? Uno risponde: vabbè, che male c'è a studiare? Ma San Francesco nella sua mentalità diceva: ma non è che poi tu, siccome hai letto un libro, cominci a sentirti più grande di quello che non l'ha letto, o con un titolo allora diventi superiore, ti senti superiore rispetto a un fratello. Lui vedeva questo problema e lo vedeva talmente nel dettaglio delle singole cose che per questo era, diciamo così, un genio nel restare piccolo, nel non assumere rispetto ad altri potere o grandezza secondo il mondo. Questa cosa è, in questo lui credo che sia grandissimo e unico anche nella storia del cristianesimo, per la radicalità di questo pensiero applicato anche ai dettagli della vita, che lo fanno rimanere piccolo. Per farvi capire l'effetto pratico di questo, sennò sembra che parliamo di spiritualità per aria, andare dal sultano e dirgli, durante una guerra, una crociata, e dirgli: Gesù Cristo è la verità, perché non è che ci è andato senza i segni di croce, se no si offende come facciamo noi. Ci è andato proprio a dirgli che la verità è Cristo, sicuro, e il sultano l'ha molto amato. Allora spiegatemi questo mistero, cioè c'è una guerra dove la religione è importante, dove tutti gli dicono: guarda che se ci vai ti taglia la testa, ma lui ci va uguale. E non ci va a dirgli: no, ma Gesù, siamo tutti uguali. Ci va a dirgli che Cristo è la via, la verità e la vita. Dritto così. Ma il sultano l'ha amato. Allora qui c'è un mistero. Come mai gli altri si odiavano, facevano la guerra, e lui l'ha amato e gli ha detto le cose dritte, proprio che più dritte non si può. Perché evidentemente, ecco l'effetto della piccolezza, il sultano ha capito che lui era piccolo. Cioè che non esercitava quella verità come un potere, come un dominio, come un essere più grande, come io ho ragione. Allora quante volte noi nel mondo religioso, nei secoli, quante volte abbiamo usato anche la verità come una clava, con violenza, senza piccolezza. Francesco qui è un maestro, penso che più grandi non ce n'è, di veramente restare piccolo, in modo che l'altro, chiunque sia, anche uno che è più lontano, che non si può, ma percepisce: tu sei fratello, che sei un amico, che sei mite, che non hai un'intenzione neanche velata di dominio.
E questo quanto è difficile oggi, si fa in un attimo. Lui veramente è stato in questo un grandissimo maestro, Francesco d'Assisi, insuperabile. E credo che il mondo di oggi quanto avremo bisogno di questo, perché questa è la chiave della pace, è la chiave veramente del rispetto degli altri, delle differenze. Il mondo di oggi veramente abbiamo un bisogno estremo di figure così. Chiediamo davvero allora al Signore di lasciarci ispirare dalla piccolezza di Francesco, dal suo esempio concreto, che davvero rende anche l'annuncio del Vangelo così gradito e ascoltabile anche da chi non crede, anche da chi appartiene ad altri mondi, orizzonti culturali. Però davvero la chiave è proprio questa: possa anche il nostro agire di Chiesa essere immune da questa tentazione di grandezza.

Fratelli, il Padre che ci ama infinitamente nell'Eucaristia ci dona il suo Figlio Gesù. Riconoscenti e fiduciosi attingiamo a questa inesauribile

0: incredibile bontà del Padre, diciamo insieme con fede: Signore, donaci un cuore nuovo.
1: Signore, donaci un cuore nuovo.

0: per la Chiesa, sposa di Cristo, perché ponga tutta la sua forza unicamente nella fede e nella parola del Signore. Preghiamo.
1: Signore, donaci un cuore nuovo.
0: Per gli uomini di tutte le nazioni, perché si lascino illuminare dal Vangelo, accogliendo così la buona notizia della salvezza offerta a tutti. Preghiamo.
1: Signore, donaci un cuore nuovo.
0: Per chi con troppa disinvoltura e superficialità divide gli uomini in buoni e cattivi, perché riconosca in ogni persona i germi di bene seminati dal Cristo e se ne prenda cura. Preghiamo.
1: Signore, donaci un cuore nuovo.
0: Per i sacerdoti, ministri della riconciliazione e per quanti hanno il compito di accogliere e di ascoltare, perché in loro si riverberi l'attenzione amorosa di Cristo verso i piccoli e i poveri. Preghiamo.
1: Signore, donaci un cuore nuovo.
2: Per Donna Vachi, per Nicola, Cortés, Castro, perché il Signore li accompagni nel cammino della vita. E per Alessandra e Luca, nell'anniversario del loro matrimonio, perché possa lo Spirito di Dio illuminare la loro famiglia ogni giorno. Preghiamo.
1: Signore, donaci un cuore nuovo.
2: Per Luigi, Carmelia, Antonietta, Giampiero, Giuseppe e Caterina, perché il Signore li accolga nella comunione dei santi. Preghiamo.
1: Signore, donaci un cuore nuovo.
2: O Padre, tu che ascolti la voce dei poveri e sai compiere prodigi d'amore, accogli le suppliche che ti presentiamo fiduciosi nella mediazione del tuo Figlio, attraverso il quale la salvezza raggiunge tutti. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
3: Amen. Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 62.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria. Padre Santo, unico Dio vivo e vero, prima del tempo e in eterno tu sei, nel tuo regno di luce inaccessibile. Tu solo sei buono e fonte della vita e hai dato origine all'universo per effondere le tue benedizioni su tutte le creature e allietarle con gli splendori della tua luce. Schiere innumerevoli di angeli stanno davanti a te per servirti, contemplano la gloria del tuo volto e giorno e notte cantano la tua lode. Insieme con loro anche noi, fatti voce di ogni creatura che è sotto il cielo, confessiamo il tuo nome ed esultanti cantiamo.

Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. Tu hai creato l'uomo a tua immagine, alle sue mani hai affidato la cura del mondo intero, perché nell'obbedienza a te, unico creatore, esercitasse la signoria su tutte le creature. E quando per la sua disobbedienza l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi, nella pienezza dei tempi, il tuo unigenito Figlio come Salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri annunciò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri e agli afflitti la gioia. Per attuare il tuo disegno di redenzione, consegnò se stesso alla morte e, risorgendo, distrusse la morte e rinnovò la vita. E perché non vivessimo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato Padre lo Spirito Santo, primo dono.

ai credenti a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Ora ti preghiamo, Padre, venga il tuo Santo Spirito a santificare questi doni, perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato come alleanza eterna. Egli, venuta l'ora di essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. E mentre cenava con loro, prese il pane, pronunciò la benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: In questo memoriale della nostra redenzione celebriamo, Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi, proclamiamo la sua resurrezione e ascensione al cielo, dove siede alla tua destra, e in attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, sacrificio a te gradito e fonte di salvezza per il mondo intero. Guarda con amore, o Dio, il sacrificio che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa e a tutti coloro che parteciperanno a quest'unico pane e a quest'unico calice, concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, diventino offerta viva in Cristo, all'ode della tua gloria.
1: Ora, Padre, ricordati di tutti quelli per i quali noi ti offriamo questo sacrificio, del tuo servo e nostro Papa Leone, del nostro Vescovo Felice, dell'Ordine Episcopale, dei Presbiteri, dei Diaconi, di coloro che si uniscono alla nostra offerta, di quanti sono qui riuniti. Ricordati anche di coloro che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Padre misericordioso, concedi a tutti noi, tuoi figli, di ottenere con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i Santi, l'eredità eterna per il tuo regno, dove con tutte le creature liberate dalla corruzione del peccato e della morte, canteremo la tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale

Signore ci ha donato il suo spirito, che è uno spirito di sapienza e di amore. Con la fiducia e la libertà dei figli cantiamo insieme.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto di comunione numero 165.
2: Per la distribuzione dell'Eucaristia saranno presenti due ministri nella navata centrale. Si prega di consumare la particola davanti al ministro che la distribuisce. Chi necessita della particola senza glutine può rivolgersi al ministro al termine della distribuzione ordinaria.

0: Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione per diventare eredi con lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 381.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ora si compie il disegno del Padre, fare di Cristo il cuore del mondo. Noi ringraziamo Dio continuamente, perché avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l'avete accolta non quale parola di uomini, ma come è veramente, quale parola di Dio che opera in voi che credete.

Dalla leggenda dei tre compagni. Uscito poi davanti alle porte della basilica, dove stavano molti poveri a chiedere l'elemosina, prese a prestito di nascosto i vestiti di un poverello che indossò dopo aver deposto i suoi. E stando sulla gradinata della chiesa, in mezzo agli altri mendichi, chiedeva l'elemosina in lingua francese. Infatti parlava volentieri questa lingua, sebbene non fosse in grado di usarla correttamente. Si levò poi quei poveri panni, reindossò i propri e fece ritorno ad Assisi, dove cominciò a pregare il Signore perché guidasse il suo cammino. Insisteva nella preghiera affinché il Signore gli indicasse la sua vocazione. A nessuno però confidava il suo segreto, né si avvaleva dei consigli di alcuno, fuorché di Dio solo, che aveva cominciato a guidare il suo cammino, e talvolta del Vescovo di Assisi. In quel tempo nessuno, in effetti, seguiva la vera povertà che Francesco desiderava sopra ogni altra cosa al mondo, con la volontà di vivere e di morire in essa.

Vogliamo stasera, nel luogo dove Francesco apprese a leggere e a scrivere, nel luogo dove riposano le spoglie mortali di Chiara e dove da quasi 8 secoli ormai dimorano le sue figlie. Ecco, vogliamo riflettere sull'accompagnamento spirituale, quell'accompagnamento che in qualche modo il Vescovo garantisce a Francesco. Francesco parlava con Dio e qualche volta col Vescovo, potremmo dire, con lui faceva il punto della strada. Ma poi c'è l'accompagnamento che qualche anno dopo Francesco assicurerà a Chiara, perché Chiara andava accompagnata da Bona di Guelfuccio a incontrare Francesco, insieme al quale c'era frate Filippo. E abbiamo appunto la fortuna della testimone, la quale ha domandata, dice, cosa le dicesse santo Francesco? Le diceva che si convertisse a Gesù Cristo. Ed è chiaro che Chiara era già convertita in realtà. Allora il significato di questa espressione va inteso nel senso che Francesco le additava una attuazione del Vangelo tutta particolare. In fondo Chiara era desiderosa di qualcosa di diverso e Francesco l'aiuta a trovare progressivamente la sua via. Ecco, riflettere sull'accompagnamento spirituale, qualcosa del quale oggi si sente estremo bisogno e da tante parti, ahimè, se ne lamenta l'assenza. La capacità di mettersi vicino ad altri, di farsi compagni di strada e al tempo stesso guide discrete e sagge. L'accompagnamento spirituale non deve essere troppo ingombrante, perché altrimenti la persona accompagnata rischia di scambiare nella guida il Signore

Legarsi troppo alla guida e poco al Signore, mentre la guida come il Battista deve diminuire perché il Cristo cresca. E allora l'accompagnamento, come in fondo fu quello di Guido, dal quale Francesco si recava ogni tanto, e come fu quello di Francesco nei confronti di Chiara, deve essere, direi così, sulla falsariga di Miriam, la sorella di Mosè, che da lontano sorvegliava il percorso di quel cestello sul quale il bambino era adagiato, pronta come fu a intervenire nel caso di bisogno. È qualcosa che dobbiamo riscoprire, il bisogno di accompagnare e di essere accompagnati, perché non ci salviamo da soli e perché la solitudine non giova a nessuno. E allora forse dobbiamo chiederci stasera: cosa ho cercato e cosa cerco nella vita? Ho trovato quel che cercavo e sono contento di essere ciò che sono? Perché non dobbiamo aver paura di queste domande, dobbiamo anzi trovare il coraggio di metterci di fronte ad esse. Perché la più grande testimonianza che possiamo dare è quella della serenità dell'esistenza, di un'esistenza serena, riconciliata, pacificata. Contenta di essere ciò che è e della strada che ha percorso. E al tempo stesso, e qui sovviene la figura non di Francesco o di Chiara, ma direi più appropriato il richiamo al grande Agostino, che in pochi giorni uscì dalla chiesa. Non lo dico io, lo dice lui nelle confessioni. E poi ci mise 14 anni per rientrarvi. E però in questi 14 anni, dai 19 ai 33 della sua vita, mai si stancò di cercare. E dunque l'esortazione che dobbiamo fare e farci: mai stancarsi di cercare, mai. Ma dobbiamo al tempo stesso chiederci anche cosa cerca questa nostra società e come possiamo noi accompagnarla per quello che ci è dato a ritrovare il percorso giusto. Di cosa ha bisogno in realtà questa società? Perché non sempre la persona ha bisogno in realtà di ciò che cerca. La persona cerca alcune cose, ma forse ha bisogno di altre. E lo stesso vale anche per le società organizzate, per le comunità. Molte volte si perseguono alcuni obiettivi, ma forse non sono gli obiettivi più idonei da conseguire. Forse non è quella la strada. E come dicevo già ieri sera, mi sembra che la nostra società stia andando, direi, dietro a volte. Sogni di potenza, quando per certi aspetti non sono rimasti neppure gli occhi per piangere. Lo dicevo già ieri sera e vorrei, ieri sera stigmatizzavo il desiderio di riarmo,
che stigmatizzava già Giovanni XXIII nella Pace Minterris più di 60 anni fa. Ma vorrei invece dire di cosa abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di una società che si metta sul passo degli ultimi, di una società che come propria carta di presentazione esibisca il modo in cui gestisce la sanità pubblica, il modo in cui sono tenute le carceri. È lì che si vede la civiltà di una nazione, da come una nazione è attenta a quei percorsi. E a me sembra che i poveri siano sempre più in difficoltà a curarsi e sempre più siano spinti e costretti a pagare per curarsi, e le carceri sembra che non assolvano assolutamente al compito che è quello loro specifico, che dovrebbe essere la ricostruzione della persona, perché la pena non ha un valore vendicativo. La pena non è qualcosa che serve per vendicarsi su chi ha fallito. La pena è qualcosa che deve contribuire, questo direi dovrebbe essere, è anche sancito, scritto, ma poi non sia. La pena dovrebbe servire a ricostruire la persona, a farla render conto. Ecco, noi avremo bisogno di questo. E credo che noi dovremmo accompagnare la nostra società a chiedere questo. A chiedere questo. E invece si punta facilmente sullo scontro di civiltà, il che rende ancora più facile un discorso di riarmo, soprattutto poi quanto spirano venti di guerra. Ci aiuti il Signore ad accompagnare questo nostro mondo in un percorso diverso. Dovremmo desiderarlo anzitutto noi, per chiederlo con convinzione, perché, come vado dicendo spesso anche in queste sere, è dal basso che deve partire una proposta diversa. È da noi, è dal nostro desiderio di partecipazione che deve levarsi il grido di una società altra, quella società, quella civiltà dell'amore che Paolo VI nel tramonto della sua vita vagheggiava e auspicava con tanta forza. Ecco, Francesco e Chiara, accompagnati e accompagnatori, perché Chiara, che fu accompagnata da Francesco, ha poi accompagnato e curato e nutrito le sue sorelle, e Chiara ha accompagnato la città. Non dimentichiamo che la salvezza di Assisi si deve a lei e con tutta probabilità a Frate Elia, che fu però sollecitato da lei a intervenire in favore di Assisi. Ecco, ci aiuti il Signore ad essere buoni cittadini e buoni cristiani, perché non possiamo essere buoni cristiani se non siamo anche buoni cittadini, e non possiamo osservare la legge di Dio se prima non rispettiamo le leggi degli uomini.

0: senza fine ti esalto, mio Dio.
1: Rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera a Gesù Cristo, che ama la sua Chiesa, la nutre e la santifica con la parola e i sacramenti.
0: Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.
2: Signore Gesù, fa che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza perfetta della verità.
0: Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.
2: Proteggi il nostro Papa Leone e il nostro Vescovo Felice. Sostienili con la potenza del tuo Spirito.
0: Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.
2: Provvedi ai disoccupati e ai senza tetto. Fa che ogni uomo abbia ciò che è necessario a una vita dignitosa e sicura.
0: Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.
2: Sii rifugio al povero, aiutalo nella sofferenza e nel bisogno.
0: Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.
2: Ti raccomandiamo i sacri ministri che hai chiamato a te da questa vita. Fa che cantino in eterno la tua lode nella liturgia del cielo.
0: Esaudisci i desideri del tuo popolo, Signore.

Ecco, guardiamo per un attimo il crocifisso che è sull'altare. Giunta ce lo mostra che si contorce, ma non è il richiamo al dolore della croce, ma a quel serpente di bronzo che Mosè innalzò nel deserto e al quale anche Gesù si richiama. Ecco, quando siamo morsi nella vita dall'altro serpente che inocula in noi il veleno della maldicenza, dell'invidia, della gelosia, dell'avidità, dell'orgoglio, della superbia, tutti i veleni che lui conosce, guardiamo al serpente di bronzo, guardiamo a lui per essere salvati. Sia lui il primo ad accompagnarci e sia lui la prima guida che noi dobbiamo ricercare nel cammino della vita. Dio onnipotente, che hai sostenuto i tuoi fedeli nella fatica di questo giorno, accogli la preghiera della sera come sacrificio di lode per i tuoi doni, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. L'appuntamento per domani sera, per chi può, è già dalle 5 nell'aula del crocifisso. Qui l'altro crocifisso, non il modello serpente, ma quello bilancia, quello che parlò a Francesco, sotto lo sguardo di quell'altro crocifisso, e poi dopo si partirà processionalmente per San Damiano, dove alle 6:30, come ogni sera, celebreremo Vespro. Quindi chi può, già dalle 5, trovarsi domani nella cappella del crocifisso. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Volga il suo sguardo su di voi e abbia misericordia di voi. Rivolga verso di voi il suo volto e vi doni la sua pace. Vi benedica per l'intercessione di Francesco e Chiara, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. E grazie per esserci stati e buona serata a tutti voi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Mattina veniamo da Napoli, siamo venuti qua a Međugorje a cercare di cambiare il nostro cuore. Abbiamo delle esperienze abbastanza negative da poter trasformare in esperienze positive e cerchiamo di mettere in atto la parola di Dio che è scritta nel Vangelo, dove invitiamo a seguire, a leggere, a comprendere i misteri della nostra fede, della nostra religione. Siamo venuti qua a convertire il nostro cuore, sperando che anche gli altri convertiscano i loro. Come figli di Maria, ascoltiamo le parole con la fede e con un cuore, chiediamo di avere un cuore nuovo, un cuore buono.
1: Cari figli, che questo tempo sia un tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare la preghiera del Rosario nelle vostre famiglie, secondo le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere e intercedere per voi presso l'Altissimo, affinché Egli esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Io sono con voi e prego per voi e con voi come mai prima di ora. Cari figli, grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, buon pomeriggio e benvenuti in questa nuova puntata di Testimonianze. Oggi ho l'onore di presentarvi una scrittrice, una persona molto famosa, molto nota, una conferenzista, una psicologa, una amica tra le altre cose perché è sorella di una cara amica vostra, Suor Vera, che segue e conduce le nostre adorazioni delle 4:30, e quindi vi presento Marina Peña. Gracias, Marina, por estar con nosotros.
1: Encantada, un placer estar con ustedes también.
0: Marina, come avete visto, parla lo spagnolo, per cui tradurremmo per facilitare la conversazione e trasferire quello che è la sua storia. Empezamos así, Marina. Preséntate tú. Díganos quién eres.
1: Pues si pudiera decirlo en una palabra, soy Marina. Y esa es la esencia, una persona como cualquier otra, pero sobre todo una persona de fe, una persona que le gusta conectarse desde el corazón, que cree en el valor humano y que tiene la esperanza siempre ante cualquier adversidad. Es así como me puedo definir.
0: Marina si definisce come una Marina. Marina è il suo nome e lei è una persona come tantissime altre che ha una grande fede, che le piace connettersi con il suo cuore, e le piace credere, dare speranza agli altri, e questo è quello che lei cerca di fare con il suo lavoro e di trasmettere con il suo lavoro. Marina, nosotros estamos aquí hoy sobre todo para hablar de un libro que tú escribiste, es un libro que está traducido también en italiano, La bambina dagli stivali rossi, ed è un libro che sta riscuotendo un enorme successo, un'enorme diffusione. Vi dirò anche perché. Marina ultimamente è stata anche alla presidenza alla nostra presidente, il nostro presidente d'Italia, Mattarella. Ecco, la vediamo proprio lì, questa immagine è recentissima, con il presidente Mattarella, al quale ha consegnato il suo testo. Marina, ¿de qué hablas? ¿Quién es la niña con las botas rojas?
1: La niña de las botas rojas es una niña que a muy temprana edad le tocó conocer el dolor, pero también el amor, que ha hecho un largo recorrido de vida y que al final, en esa búsqueda del sentido de su vida, se da cuenta y descubre al pasar del tiempo la importancia del camino en la vida, más que okay. La importancia de llegar.
0: La bambina dagli stivali rossi, botas rojas significa stivali rossi, è una bambina che è cresciuta nella speranza, ma soprattutto in un cammino che deve conoscere, e che al di là delle traversie della vita comprende che la vera vita è proprio questo cammino, questo percorso che deve fare, e il libro si innesta quindi nell'arco di questo percorso che la bambina fa. ¿Es autobiográfico?
1: Sí y no, porque todos tenemos una historia que contar. Y yo conté mi historia, pero estoy segura que los lectores encontrarán su propia historia y el propósito y el sentido de la suya.
0: Allora, è autobiografico, ma anche non lo è, perché sì, io racconto la mia storia, ma sono sicura che ogni lettore può ritrovare la propria e ripercorrere la propria in questo cammino che viene proposto. Marina, qual è questo cammino?
1: È il cammino della vita, è il cammino interior, è il cammino de encontrarte con todo eso que marcó tu vida, pero el propósito es llegar a tu esencia, a volver a ponerte tus botas rojas y encontrarte contigo mismo.
0: Quindi è il cammino della vita, è il cammino che si fa ogni giorno e si attraversa, è quel cammino però che ti consente di conoscere te stesso, la tua interiorità, di rimettere i tuoi stivali rossi e quindi conoscerti fino in fondo. Che significa botas rojas? Che quieres decir quando la niña se pone las botas rojas? Cosa significa?
1: Yo usé las botas rojas, era mi esencia, era la niña feliz, pura, humana, que el dolor y su historia la hizo desprenderse de ella. Y con el tiempo, su objetivo fue regresar a ellas.
0: Quindi gli stivali rossi rappresentano la bambina, rappresentano la sua purezza, la sua innocenza, che poi la vita, in qualche modo il dolore di questa vita ha distrutto, ha allontanato. E quando la bambina riesce, la donna riesce a rimettersi i suoi stivali rossi, vuol dire che è riuscita a ritornare quella bambina, è riuscita a ritrovare se stessa. Como se hace este camino, en el sentido, es el camino de la vida, claro, pero ¿cómo se puede alejar el dolor y reencontrar sí misma?
1: El camino es muy simple, más simple de lo que creemos, porque imagínate una puerta, que es el corazón, y es la entrada a este camino, el volver a sentir el dolor, el amor y escuchar en el fondo de tu corazón tu propia verdad.
0: Quindi immaginarsi che il nostro cuore è questa porta che noi dobbiamo lasciare chiaramente aperta, perché la dobbiamo ripercorrere, e ripercorrerla significa anche nel dolore e nell'amore che abbiamo provato, tanto che questa porta aperta ci riporta appunto alla prima essenza, a quello che noi realmente siamo. Sabes, Marina, muchas veces yo reflejo o imagino, como muchos poetas y muchos escritores también, imagino el niño que está dentro de nosotros. Estamos adultos, estamos ya hombres y mujeres realizados en la vida, en el amor, en el trabajo, en donde sea. Pero cada uno tiene siempre un niño dentro. ¿Es así para ti también?
1: Sí, pero más que ese niño, yo lo represento como lo que realmente tú eres. Ese niño que llevas dentro tiene una voz, y es la voz de su corazón, que habla de la verdad, que desde que nació sentía, y que muchas veces el dolor lo silenció. Escuchar ese niño es recobrar tu voz interior.
0: Quindi ascoltare, dice Marina, il proprio bambino, dice sì, sicuramente dentro di noi c'è questo bambino che però è la verità di noi, e quindi ascoltare la voce di questo bambino significa ritrovare noi stessi, significa far uscire la verità, la verità originaria di noi stessi, perché questo lo aggiungo io, molto spesso credo che noi siamo sovraffatti dal mondo, dalle cose del mondo, da quello che il dolore ci ha insegnato, e il dolore molto spesso ci insegna la paura. E sto dicendo, Marina, che sto commentando lo che tu decís. Ah, ¿me entiendes? Es así, ¿no? Que muchas veces el dolor nos da miedo de todo, nos aleja sí. De la verdad.
1: Conocí el dolor a muy temprana edad y aprendí a silenciarlo.
0: Tú has conocido el dolor en una età molto giovane. Ti traduco frase per frase, così sono sí. Letterale. Quindi hai conosciuto il dolore giorno dopo giorno.
1: La paura, el miedo, te silencia.
0: La paura
1: te silencia.
0: Ti pone in silenzio. Non, non, non, non, e quindi non ti fa uscire più, ti pone nel silenzio.
1: El gran desafío en la vida, que fue lo que yo viví, fue recobrar esa voz interior y afrontar el miedo de sentir.
0: Quindi la grande gioia, se vogliamo, il grande momento importante che lei ha provato, che Marina ha provato nella sua vita, è stata quella di vincere questo silenzio e quindi di riscoprire questa voce interiore.
1: Mi trabajo, Sabina, ha sido escuchar el corazón de la gente.
0: Il mio lavoro è stato quello di ascoltare il cuore della gente.
1: Yo no era consciente cómo les estaba ayudando.
0: E io non ero cosciente di come li stavo aiutando. È in tuo lavoro, perché tu eri una
1: Sì.
0: psicologa, quindi nel suo lavoro
1: Sì.
0: lei faceva questo lavoro, ma non era cosciente realmente di farlo, quindi di dare loro l'opportunità di conoscere la loro verità, il loro cuore.
1: Estaba escuchando el corazón de las personas y el dolor que vivía dentro.
0: Quindi lei ascoltava il dolore delle persone, il cuore delle persone e il dolore che aveva dentro questo cuore.
1: Esa conexión generaba una sanación en las personas.
0: Questa connessione generava una salvezza, cioè una guarigione all'interno di questi cuori.
1: Escuchar el corazón era un acto de compasión.
0: Quindi ascoltare il cuore era un atto di compassione.
1: Y yo podía escucharlo porque yo también había vivido desde mi corazón el sentimiento de miedo y dolor.
0: Io riuscivo ad ascoltarlo perché io stessa avevo vissuto questo sentimento di paura e di dolore.
1: A pesar de ser psicóloga, que es mi formación,
0: A prescindere che sono una psicologa, che è la mia formazione,
1: creo que mi trabajo es más humano de conectar con la vulnerabilidad del otro.
0: credo che il mio lavoro è più umano, è perché io mi connetto umanamente con gli altri.
1: La motivación de escribir el libro fue cuando fui consciente.
0: Quindi la motivazione per cui ho scritto questo libro è quando sono stata cosciente.

0: cantante?
1: Que decía, ¿qué es lo que yo hago que las personas les ayudo a estar mejor?
0: Era, lei si rendeva conto quello che stava facendo, che cosa sto facendo, che sto aiutando le persone a stare meglio, quindi hai preso coscienza di questo.
1: Accompagnarlos en el camino interior hasta encontrarse con su propia verdad, escuchando su corazón.
0: Quindi li accompagnava nel loro cammino interiore finché non incontravano la verità nei loro cuori.
1: Ahora me tocaba a mí.
0: E poi ho capito che toccava a me questo percorso.
1: Porque si quería ayudar a más personas, debía hacer mi propio camino y tener la valentía de publicarlo.
0: E quindi ho capito che se dovevo aiutare più persone e ancora diciamo più approfonditamente, dovevo farlo io questo cammino, dovevo avere il coraggio di mettermi in discussione io stessa.
1: Por eso es una biografía, pero en realidad es mi historia que te invita a caminar la tuya.
0: Sì, senz'altro è un'autobiografia, però è la mia storia che ti invita a ripercorrere la tua, a cercare la tua.
1: Perché credo che ese è il verdadero cammino per incontrare la pace interiore.
0: Perché io credo che questo è il vero cammino per incontrare la pace interiore.
1: Il dolore non se ne va. Te processa.
0: Però lo puoi processare, lo puoi elaborare. Sì, è sicuro che sia sì, è molto interessante ascoltarti, Marina, de verdad. E, te hago una pregunta, ti faccio una domanda. E, quando tu incontraste tu dolor en tu corazón, come lo viviste? Quando tu l'hai incontrato, quando tu hai capito il tuo dolore, come l'hai vissuto?
1: Fue muy doloroso, profundo, y tuve que tener mucho coraje para revivir todo lo que la historia había marcado en mi corazón.
0: Ho dovuto avere molto coraggio per rivivere tutto quello che la storia aveva lasciato cicatrizzato nel mio cuore.
1: Yo quería hablar en este libro desde el lenguaje del corazón.
0: E quindi io ho voluto parlare in questo libro del linguaggio del cuore.
1: Podía contarlo desde mi mente, pero debía bajarlo al corazón y eso es muy doloroso.
0: Lo potevo raccontare dalla mia mente, no? Con la mia intelligenza, con la mia elaborazione, però io invece ho voluto fare questo percorso, cioè abbassare questo pensiero fino al cuore, quindi attraversare questo dolore del mio passato, della mia storia.
1: Pero yo termino siempre con una frase que es, no soy víctima de mi historia, sino protagonista.
0: Però a me piace terminare sempre con una frase che non sono la vittima della mia storia, ma sono protagonista della mia storia.
1: Y el mensaje es de esperanza, de que es posible restablecerse sin importar lo que viviste.
0: E il messaggio è di speranza, quindi è possibile ristabilire tutto a prescindere da quello che è successo nel tuo passato, perché lo puoi processare, lo puoi elaborare.
1: Si le encuentras un proposito a cada acontecimiento, vas a comprender que todo fue necesario e importante.
0: E poi tu comprenderai che tutto è stato necessario ed importante per essere la persona che sei, verdad?
1: Así es, así es.
0: Per essere la persona che sei diventata.
1: Devo dirti algo. Esto no ha sido posible sino por la fe.
0: Però devo dirti anche altro e devo aggiungere altro. Questo non è stato possibile se non grazie alla mia fede e all'amore.
1: La famiglia,
0: claro. E in che ti aiutò la fede? In cosa ti ha aiutato la fede?
1: En el silencio.

0: del dolor que yo vivía de niña inocente. Mi madre antes de morir.
1: Quindi il silenzio del dolore che sentivi da bambina si è rinnovato. Tua madre prima di morire?
0: Sembrò in me desde pequeña, desde que estaba en su vientre, la fe y el amor.
1: Gli ha insegnato da quando lei era nel suo ventre, quindi da quando la mamma era incinta e fino a che è morta, gli ha insegnato la fede e l'amore. Tu fe è sì importante perché tu mamma te la trasmitiò.
0: Io tengo un'esperienza di fe desde la vivencia, non desde la enseñanza.
1: Lei ha un esempio di fede importantissimo, cioè non proviene dagli insegnamenti la sua fede, ma dall'esempio che le hanno dato.
0: Al sentirmi tan vulnerabile durante mi vita, tenía algo che mi hacía sentir esa fortaleza interior para enfrentarla, y hoy puedo decir que fue mi fe.
1: Io sono sempre stata molto vulnerabile nella mia vita, eppure sentivo che potevo affrontarla perché sentivo una forza dentro che è la mia fede.
0: Che in mia innocenza lo sentia come l'amor, non sapevo spiegarlo, però io sentia esa forza interiore.
1: E questa forza interiore che io sentivo, pur non riuscendo a spiegarla, però io sentivo tanto amore.
0: Y eso solo se transmite a través de la conexión que yo tuve con las personas que me dieron una mano y me hicieron sentir que yo existía y era importante.
1: E questo è successo grande alla connessione con persone che mi hanno fatto sentire sempre amata e sempre importante.
0: Por eso creo que la familia es tan importante. Yo trabajo mucho con la familia.
1: Per questo credo che la famiglia è molto importante. Io lavoro tantissimo con la famiglia.
0: Perché la famiglia è il luogo sicuro dove tienes valor sin importar lo che haces, perché te aman por lo che eres.
1: Perché la famiglia è quel luogo sicuro dove tu sei amata non per quello che fai, ma per quello che sei, per come sei.
0: È la mia esperienza della famiglia e è lo che credo che fomento. Porque muchas veces la familia no ofrece eso a los hijos.
1: Ed è quello che io cerco di dire alle famiglie, perché molto spesso i bambini, i ragazzi non crescono in questo clima familiare.
0: La famiglia e Dio mi salvarono la vita.
1: La famiglia e Dio mi hanno salvato la vita. Por eso es muy importante trabajar con la familia, como tú decías, en el sentido que, bueno, la iglesia lo dice siempre que el mal, el diablo, está trabajando para la destrucción de la familia, porque es ahí que puede trabajar para la destrucción de las personas. Y yo creo que eso está dicho como tú lo explicaste a nosotros, que es la familia un lugar seguro donde tú puedes encontrar ti mismo por lo que eres y no por lo que haces. Y si esa familia no está, pero ese lugar seguro no está, y tú llegas a ser una persona vulnerable, una persona sin faro, sin punto di riferimento. Sto commentando con Marina che il male proprio colpisce le famiglie, proprio per quello che diceva Marina, cioè che la famiglia è il luogo sicuro dove noi possiamo sentirci ed essere noi stessi. Se questo luogo sicuro non c'è, e proprio il male colpisce le famiglie, per cui le famiglie sono tutte divise, le persone diventano molto più vulnerabili e molto più attaccabili dal male. Credo che sia così, no Marina?
0: Sí, y lo más importante por eso es que creo que cada uno de nosotros debe ir a su mundo interior para encontrarse consigo mismo, amarse y valorarse, porque si no te amas, ¿cómo vas a amar a los demás?

0: si no estás conectado contigo mismo, ¿cómo te vas a conectar con el otro? Todo empieza porque cada uno haga su propio camino.
1: Ecco, tutto inizia perché ciascuno possa fare un proprio cammino, ma il proprio cammino va fatto se tu conosci te stesso e se ti ami. Come puoi amare gli altri se prima non ami te stesso? Quindi prima di tutto, la base di tutto è conoscersi, amare se stessi per poi riuscire a dare agli altri e amare gli altri. Sicuro che eso è il problema del mundo de hoy.
0: Exacto, y por eso los padres y todos estamos dispersos en encontrar afuera lo que necesitan nuestros hijos o lo que necesito yo.
1: Es por esto.
0: Pero no está afuera.
1: Exacto, exacto. E per questo anche i genitori disperdono le loro energie nel cercare fuori quello che i figli vorrebbero o dovrebbero avere, quando invece quello che devono prima di tutto avere i figli è quest'amore, quest'amore per se stessi e per gli altri, che è la base di tutto. Quindi devono trovarlo dentro la famiglia, dentro se stessi, non fuori. Es así, yo veo muchísimos padres que despierten sus energías a hacer cosas por los hijos que no necesitan de verdad, comprar el coche, comprar la, no sé, las cosas mejores que no necesitan, porque los hijos necesitan presencia y amor.
0: Pero el legado más grande que le podemos dar a nuestros hijos es que nosotros tengamos ese encuentro personal que te hace ser libre de tu historia.
1: Quindi la cosa più importante che noi possiamo dare ai nostri figli è dare loro la possibilità di conoscere se stessi, di amare se stessi, e questo è il punto focale che Marina sottolinea, in modo tale da riuscire a trovare una loro stabilità, un loro equilibrio che proviene solo ed esclusivamente da questo.
0: È lo più difficile da fare.
1: Ed è la cosa più difficile da fare.
0: Si queremos romper las cadenas de nuestra propia historia, debemos reconocerla, sanarla y estar consciente dell'impatto che
1: tuvo. Quindi se vogliamo conoscere noi stessi, dobbiamo rompere le catene che ci vincolano e dobbiamo guarirle fino a ritrovarci e a essere autentici.
0: Porque es en esa autenticidad donde podemos dejar a nuestros hijos también ser auténticos.
1: Porque en esta autenticidad nuestra que podemos dejar a nuestros hijos a crecer auténticos.
0: De otra manera, vamos a querer que sean lo que nosotros queremos y no lo que Dios dispuso que sean.
1: Se no, se non facciamo questo, facciamo in modo che loro siano quello che a noi piacerebbe che siano, ma non quello che Dio ha disposto che loro siano, e quindi non saranno mai liberi.
0: Le relazioni molte volte se terminano perché quando io cargo il dolore, io mi proteggo.
1: Le relazioni molto spesso finiscono perché quando non tolgo questo dolore, quindi quando non l'ho risolto, le relazioni ci impongono altro dolore, quindi le allontaniamo.
0: Si tienes una protección, no te
1: se
0: vas a
1: tu hai una protezione, se tu hai una protezione, se tu hai paura, quindi ti autoproteggi chiaramente, non ti vai a vincolare, a vincolare.
0: Y esa es la crisis más grande de hoy en día en las parejas. No siempre de relación.
1: E oggi questa è la crisi più grande, è la crisi più grande in una coppia. È la crisi più grande in una coppia.
0: Si mi relación conmigo mismo no está bien, es difícil que yo pueda tener una relación con el otro.
1: Porque si la relación con me stesso non è buona, non è guarita, non è risolta, è molto difficile che io riesca ad avere una buona relazione con l'altro.
0: Si no tenemos vínculo, si por el dolor nos hemos

0: cerrado, esta relación no va a funcionar. Si nos abrimos a la conexión se da.
1: Quindi se noi rimaniamo ancora vincolati e dipendenti dal nostro dolore, dalle nostre ferite, dalle nostre cicatrici che non abbiamo guarito, allora questo dolore non ci permetterà di connetterci con l'altro e rimarremo sempre divisi e sempre irrisolti in qualche modo. Sì, perché Marina, io credo che la cosa peor per una persona è che tiene heridas che non resuelvan su vida, che non la empujan, che non la
0: sanan.
1: La esatto,
0: sanan.
1: Che non la sanan.
0: Pero y eso que estás diciendo es yo no puedo cambiar mi historia. Ni puedo borrar el dolor.
1: Io non posso cambiare la mia storia, non posso cancellare quel dolore.
0: Pero puedo reconocerlo, aceptarlo y estar consciente.
1: Però posso riconoscerlo, accettarlo ed esserne consapevole. Sì, sta molto chiaro.
0: Para restaurarse.
1: Per ristorarsi, per restaurarsi, quindi per in qualche modo risorgere, perché noi abbiamo bisogno di vivere la nostra vita in pienezza e quindi dobbiamo risolvere questi problemi, queste ferite, questi dolori e per farlo dobbiamo chiaramente immergerci.
0: Esatto, eso es. Ese es el camino del que hablo. Es un camino
1: Marina,
0: que
1: te bien,
0: lleva a sentir, a sentir.
1: Questo è il cammino che io faccio ed è questo il cammino che ti porta a sentirti e a vivere chiaramente in pienezza. Marina, dove si può comprare tuo libro?
0: Il libro sta in Sicilia, lo tienen en hay una editorial en la cual pueden encontrarlo, ahí está el nombre, si lo puedes luego buscar porque no lo sé en italiano. Pero sí. Cecilia está dispuesto, tal vez Olvera te puede dar los datos para que lo puedas publicar.
1: Sí, bueno, a ver si yo
0: estarán
1: lo
0: algunas,
1: encuentro.
0: Estarán en camino. Algunas librerías también en Italia. Creo que lo van a colocar en diferentes lugares.
1: Qué bien. Allora, ci diceva Marina che lo possiamo incontrare nelle librerie, in Sicilia è già diffuso, in Italia altrettanto, in italiano è La bambina dagli stivali rossi. Solo háblame un minuto.
0: Está también en Amazon, se puede bajar en Amazon y Kindle.
1: Ok, e si può comprare anche su Amazon e quindi si può richiedere cercando La bambina dagli stivali rossi. Un minuto solo per parlarmi dell'incontro con Mattarella, col nostro presidente, come suo l'incontro
0: bueno,
1: col presidente.
0: Maravilloso, estuve invitada por un grupo de la Asociación de Abogados Mundial que ha estado reunido con él. Y fui invitada a participar y pues me dieron la oportunidad de regalarle el libro y te voy a decir una frase que fue lo que más me impactó, aparte de que es una persona tan humana, que me dijo cuando la persona me presentó, el señor Cremades, que es el organizador, el presidente de esta asociación,
1: sí,
0: él me contestó esto, le dijo, este es un libro muy humano que invita a humanizarnos, a volver otra vez a nuestra esencia. Y él dijo, humanizarnos es el camino que debemos recorrer hoy en día. ¿Cuánta necesidad hay en el mundo?
1: Ah, che bello! Allora ci sta dicendo Marina che questo incontro è stato organizzato dall'Associazione degli Avvocati e lei è stata invitata, ha avuto la possibilità di dare il libro a Mattarella e gli ha detto al nostro presidente è un libro che parla molto di umanità, del nostro percorso di vita umano e lui ha commentato dicendo umanizzarsi è la cosa più importante che dovremmo fare ogni giorno di cui il mondo ha necessità e serio bisogno. Bellissimo. Marina, io ti agradezco moltissimo de questa conversazione, sto molto contenta e incantata a conoscerte, dello bien e della pace che tu ispiras. O sea, quando si habla contigo, si habla con una persona che te dà paz. Io sento eso e muchas gracias por eso.
0: Gracias por tu invitación. Gracias por tu invitación y quiero decir unas últimas palabras para todas las personas que están escuchando.
1: Voglio dire le ultime parole per le persone che stanno ascoltando.
0: El dolor es tan importante como el amor.
1: Il dolore è tanto importante quanto l'amore.
0: Si conoces el dolor, descubres el amor.
1: Se conosci il dolore, scoprirai l'amore.
0: Lo importante no es el final, sino el camino.
1: E l'importante non è il finale, ma è il cammino che fai.
0: Y lo más importante, mira las luces en el camino, que son la fe de esas personas que te encuentras y te ayudan a caminar con mayor confianza.
1: E la cosa più importante, guarda alla luce del tuo cammino, a tutte le persone che incontri di fede e che ti illuminano questo cammino, questa strada.
0: Para caminar con confianza.
1: Per camminare con fiducia.
0: A pesar
1: Grazie. A prescindere dalla paura che naturalmente ciascuno di noi ha, perché tutti viviamo di paure, è vero. Marina, yo espero que nos podamos encontrar otra vez. Te lo propongo así, en vivo, porque claro. Me gustaría profundizar ancora más. Si tú me das la posibilidad, yo te llamaré para hacer otra conversación.
0: Claro que sí, y me encantaría que te leas el libro porque me muero por escuchar qué vas a sentir.
1: Sí, sí, yo me lo voy a comprar ahora, me lo busco, me lo compro, así que me lo leo y cuando acabo de leerlo nos encontramos y damos otras informaciones, otras, ¿cómo decir? Cuando tú vuoi stimolare le persone, motivar. Para así motivar las personas que nos escuchan. Gracias, Marina. Muchas gracias. A ti.
0: Gracias
1: por tu tiempo.
0: Nos vemos.
1: Encantada. Nos vemos pronto. Ciao. Ciao, Marina.
0: Ciao.
1: Ciao e grazie a tutti voi carissimi telespettatori, come avete visto è stato un incontro davvero interessante e ci consente un po' di aprirci gli occhi, compriamolo questo libro, io penso che ne valga la pena perché tutti abbiamo qualcosa da scoprire del nostro cammino, del nostro passato, tutti abbiamo dei dolori coscienti o non coscienti da risolvere e che possono veramente bloccare le nuove relazioni, possono non connetterci con gli altri, possono non dare luce alla nostra vita, quindi penso che sia un ottimo momento di riflessione. Grazie a Marina, grazie a Sorvera e noi ci vediamo la prossima settimana. Buon pomeriggio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40.

raccogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ciao e benvenuti a Chain of Love. Questo è un programma su Maria Vision dove vi invitiamo a chiamare la nostra linea di preghiera e desideriamo pregare con voi e per voi. Quindi, se avete qualche intenzione di preghiera, vi preghiamo di chiamarci al 239-321-9912. Oggi pregheremo per tutte queste intenzioni delle persone che chiamano la nostra linea di preghiera su Maria Vision. E spero che vi unirete a me. Cominciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni Spirito Santo. Guida le mie parole e il modo in cui prego per tutti i tuoi figli, per tutte le persone che chiamano. Chiediamo l'intercessione della Beata Vergine, che porti tutte le nostre intenzioni a suo Figlio, Gesù Cristo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne e benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo. Amen. Quindi sentitevi liberi di chiamare la nostra linea di preghiera al numero 239-321-9912. Abbiamo appena ricevuto un messaggio. E dice: Dio sia con tutti voi. Posso chiedere preghiere per mio figlio, che è molto agitato e sta attraversando un periodo di grande sofferenza, e per tutta la mia famiglia? E famiglie in tutto il mondo. Con affetto e benedizione da Anna. Grazie mille, Anna, per il tuo messaggio. E vi invito tutti a pregare con me adesso. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Maria, ti chiediamo l'intercessione. Preghiamo per il figlio di Anna. Ti chiediamo di inviare il tuo Spirito Santo per guidarlo attraverso la sua agitazione. Dategli pace, per favore. Aiutalo con il suo dolore. Aiutalo a sentire il tuo amore e l'amore di tua madre. Preghiamo per la famiglia di Anna e per tutte le famiglie del mondo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Anche noi stiamo ricevendo una chiamata. Allora, ciao!
1: Sì, ciao!
0: Ciao, sono Chain of Love. Avevi delle intenzioni di preghiera? Questo?
1: Si tratta di Patricia Martinez.
0: Ciao!
1: Mi chiamo Patricia Martinez.
0: Patricia Martinez, come possiamo pregare per te? Patricia?
1: Voglio solo che tu preghi per me. Beh, voglio che la mia eruzione cutanea scompaia. Ho delle eruzioni cutanee ovunque. Mi fa male e mi prude. È mia signora. Sono stufo della mia signora. E voglio pregare per Gabelan. Quello è mio marito. E tutta la mia famiglia.
0: Va bene.
1: Sì, e voglio solo pregare per tutti voi.
0: Grazie mille, Patricia.
1: Oh, no, no. Amo pregare. Amo pregare per tutti.
0: Sì. Vuoi unirti a me nella recita delle tre Ave Maria per le tue intenzioni?
1: Sì.
0: Va bene.
1: E desidero che tutti nel mondo diventino più sani e più ricchi durante le feste.
0: Ok, è proprio così. Ok, pregheremo per questo. Va bene. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Per tutte le sue intenzioni, preghiamo Nostro Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Grazie.
0: Grazie mille per aver chiamato, Patrizia. Ti auguro una buona giornata.
1: Mi piace chiamarvi tutti.
0: Grazie.
1: Tanto. Adoro il modo in cui pregate, parlate delle persone.
0: Sì?
1: Lo adoro. E basta.
0: Grazie mille.
1: No, grazie a tutti. Non devi dirmelo. Grazie. Sono io che dovrei dire grazie a tutti. Grazie per...
0: Qualunque cosa. Lo apprezziamo molto. Ti auguro una giornata benedetta. Grazie.
1: Anche tu, grazie.
0: Arrivederci.
1: Un cordiale saluto a tutti voi.
0: Va bene. Grazie mille, Patrizia, per aver chiamato. E grazie ad Anna per averci inviato il tuo messaggio. Terremo entrambe nelle nostre preghiere. E solo un promemoria. Se qualcun altro ha delle intenzioni di preghiera nel cuore, ci piacerebbe pregare con voi e per voi. Quindi, per favore, chiamateci al 2393-321-99129. Va bene, abbiamo alcune intenzioni qui dalla nostra linea di preghiera e ora le leggeremo e pregheremo per loro. Quindi, la prima intenzione è per Margie. Perché la sua auto venga riparata correttamente e che le persone siano oneste al riguardo, per la conversione e il pentimento degli Stati Uniti verso Dio, per il suo discernimento se trasferirsi o meno a Dallas da Phoenix e per sua sorella Linda che ha problemi di cuore. Per tutte queste intenzioni, Madre Maria, preghiamo e tu possa portarle a tuo figlio Gesù Cristo. Signore, ti preghiamo di aiutare Margie, ti preghiamo di far sì che la sua auto venga riparata. Chiediamo il pentimento degli Stati Uniti e il pentimento e la conversione dei peccatori a Dio. Ti preghiamo di aiutarla nel suo discernimento. E per sua sorella Linda ti chiediamo di concederle la salute. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Abbiamo anche Alala. Preghiamo per la sua salute. Preghiamo per Cecilia, per avere più carità e che possa imparare a non allontanare le persone. Preghiamo affinché i suoi soldi le vengano restituiti e che possano essere a sua disposizione. Signore, tu sai cosa sta succedendo nella vita di Alana e Cecilia. Ti chiediamo di concedere loro guarigione e pace e di mostrare loro la tua misericordia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo per la signora V. Preghiamo per lei e per la sua famiglia. E preghiamo che lei desideri perdere un po' di peso. Aiutala dunque a stare bene e donale la motivazione e la forza per compiere la tua volontà, o Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo per tutte queste intenzioni e chiediamo a Madre Maria di portarle a tuo Figlio Gesù Cristo. Se qualcuno che ci ascolta ha delle intenzioni nel cuore, vi invito a chiamarci al 239-329-3219-912. E invito tutti a unirsi a me nella Litania dell'Umiltà, mentre preghiamo per gli altri. Penso che sia giusto umiliarci e lasciare che Dio agisca attraverso di noi. Quindi ora reciterò la Litania dell'Umiltà e vi prego di sentirvi liberi di unirvi a me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Gesù, mite e umile di cuore, ascoltami. Dal desiderio di essere stimato, liberami, o Gesù. Dal desiderio di essere amato, liberami, o Gesù. Dal desiderio di essere esaltato, liberami, o Gesù. Dal desiderio di essere onorato, liberami, o Gesù. Dal desiderio di essere lodato, liberami, o Gesù. Dal desiderio di essere preselito agli altri, liberami, o Gesù. Dal desiderio di essere consultato, liberami, o Gesù, dal desiderio di essere lodato, di essere approvato. Liberami, o Gesù, dalla paura di essere umiliato. Liberami, o Gesù, dalla paura di essere disprezzato. Liberami, o Gesù, dalla paura di soffrire, rimproveri. Liberami, o Gesù, dalla paura di essere calunniato. Liberami, o Gesù, dalla paura di essere dimenticato. Liberami, o Gesù, dalla paura di essere deriso. Liberami, o Gesù, dalla paura di subire un torto. Liberami, o Gesù, dalla paura di essere sospettato. Liberami, o Gesù. Che gli altri siano amati più di me, Gesù, concedimi la grazia di desiderarlo. Che gli altri siano stimati più di me, Gesù, concedimi la grazia di desiderarlo. Che tu, secondo l'opinione del mondo, possa crescere e io possa diminuire. Gesù, concedimi la grazia di desiderarlo. Che gli altri siano scelti e io messo da parte. Gesù, concedimi la grazia di desiderarlo. Che gli altri siano lodati e io passi inosservato. Gesù, concedimi la grazia di desiderarlo, che gli altri siano preferiti a me in tutto. Gesù, concedimi la grazia di desiderarlo. Che gli altri possano diventare più santi di me, a patto che io possa diventare santo quanto dovrei. Gesù, concedimi la grazia di desiderarlo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Molto bene. Ora torniamo pure alle nostre intenzioni di fede, partendo proprio dalla fila di preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Preghiamo per Brian, per non abbandonare l'università. Preghiamo per la sua ragazza e per il loro figlio Joseph. Preghiamo affinché mantengano il loro cuore vicino a Dio. Madre Maria, per favore aiutate Brian, la sua ragazza e il loro figlio Joseph. Sei una madre perfetta e hai amato tuo figlio alla follia. Per favore, aiuta loro e le loro famiglie affinché possano seguire la tua guida e il tuo esempio e dare loro gli strumenti necessari.

No, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo insieme per Kevin, per la sua cara zia, Jean Vidotto, per sua madre, Joyce, per la pace in Israele, per la pace negli Stati Uniti, per la provvidenza della Divina Trinità, per le elezioni del 2024. Preghiamo per la famiglia Trump, per invocare la fine definitiva dell'aborto e della piaga del suicidio, per la protezione di tutte le creature animali, per favorire un significativo aumento delle vocazioni e dell'adorazione, per la sconfitta di ogni male e per l'intera comunità di Maria Vision. Maria, ti affidiamo queste intenzioni e ti chiediamo di portarle a tuo Figlio, Gesù Cristo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo per Bernadette e le sue intenzioni. Preghiamo per Drew, affinché abbia successo nel Signore e per la sua forza d'animo. Preghiamo per Harry, affinché guarisca dall'alcolismo. Preghiamo per Michael, per le sue medicine e la sua salute, e per il riposo dell'anima di Matt. Maria, ti affidiamo le intenzioni di Bernadette. Ti preghiamo di portarli a tuo Figlio, Gesù Cristo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Se qualcuno a casa ha qualche intenzione, vi invito a chiamarci al numero 239321 9912. Siamo qui e ci piacerebbe pregare con voi e per voi. Vi invito a unirvi a me nella preghiera per queste intenzioni di tutte le persone che chiamano la nostra linea di preghiera. Preghiamo per Bernardine e per sua sorella, che potrebbero essere coinvolte nella stregoneria. Preghiamo per la protezione e la conversione. Preghiamo affinché il suo padrone di casa sia più rispettoso. Preghiamo per Daniel, per Rick, per Carl e per Annette, affinché lei possa perdonare, per un nuovo amico santo e per una nuova casa. Maria, ti affidiamo queste intenzioni. Chiediamo che lo Spirito Santo intervenga e protegga la sorella di Bernadina. Chiediamo che il suo padrone di casa possa seguire l'esempio di Cristo. Chiediamo il dono del perdono, che il Signore possa ammorbidire i nostri cuori, affinché possiamo amare il nostro prossimo come fratelli e sorelle in Cristo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre

di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo per Berta e dice che la sua intenzione è per la sua famiglia. Maria, ti affidiamo questa intenzione affinché tu la porti a tuo figlio Gesù Cristo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Va bene. Grazie mille per avermi accompagnato nella preghiera per le intenzioni di coloro che chiamano la nostra linea di preghiera. Vi invito ad unirvi a me in una preghiera quotidiana, che possiamo portare con noi e meditare per il resto della nostra giornata. Prendi, oh Signore, e accogli la mia libertà intera, la mia memoria, la mia intelligenza e tutta la mia volontà. Tutto ciò che sono e tutto ciò che possiedo, tu me lo hai donato. Io ti restituisco tutto, perché tu disponga di tutto secondo la tua volontà. Dammi solo il tuo amore e la tua grazia. Con questi sarò abbastanza ricco e non desidererò nient'altro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie mille per aver guardato Maria Vision e spero che abbiate tutti una giornata meravigliosa e benedetta.

novena in preparazione all'800° anniversario del transito di San Francesco, con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco, dal 24 settembre al 2 ottobre, alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo!

Sì, allora reciteremo il Padre Nostro in coreano. Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri peccati, come noi li rimettiamo ai nostri debiti. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ciao e benvenuti su Notalom. Grazie mille per essere stati di nuovo con noi questo venerdì. Come sapete, ci incontriamo venerdì alle 18. E oggi, come già sapete, sono il vostro ospite, Nigel Samuel. E abbiamo con noi la ragazza Haha.
1: Oh, oddio! Maria Whiter.
0: E ora abbiamo l'Untorsi. E abbiamo il nostro ospite fantastico e attraente. Ho sempre detto che dovevamo portare un ragazzo meno bello di me, ma credo che abbiamo fallito. Oggi abbiamo fallito, perché Jake è molto più bello di me. Allora Jake, puoi presentarti al popito?
2: Ciao, mi chiamo Jake Padilla.
0: Cosa fai tu? Dimmi, di dove sei?
2: Quindi vengo dal Connecticut. Sono uno studente universitario.
0: Carino. Cosa ti piace fare?
2: Oh mio Dio.
0: Oddio.
2: Mi piace molto andare sullo skateboard. Adoro l'hockey. Io.
0: Amore.
2: Tutte le cose con le ruote.
0: Non sapevo che giocassi hockey. Tutto ciò che ha le ruote. Ecco come dirlo. Ma Jake, conosco Jake perché Jake era nella mia squadra di calcio e giocavamo a calcio insieme. Lui era il portiere. Penso che lo abbia fatto per la prima volta. Ma lui era fantastico. Quindi oggi parleremo di un argomento davvero straordinario, ma anche speciale, su cui non so cosa ne penserete voi. Ma prima di tutto, giocheremo un gioco. E questo gioco si chiama il... gioco delle domande. Non riuscivo a pensare a un nome migliore per il gioco. È un gioco molto originale. Si chiama il gioco delle domande. E quindi abbiamo il nostro amico che ci farà delle domande. E le regole del gioco sono... Quindi lasciate che vi spieghi le regole del gioco. Le regole del gioco sono che chi suona il campanello per primo, come potete sentire questo campanello, chi lo suona per primo ha l'opportunità di rispondere alla domanda. Per ogni risposta giusta si ottengono 2 punti, mentre per ogni risposta sbagliata si perde 1 punto. Quindi fate attenzione quando premete il campanello. In caso contrario riceverai 1 punto Nigavigo, e chi vince riceve un regalo davvero speciale. Tutto il tragitto da Medjugorje, da uno dei luoghi in cui è apparsa la Madonna, come già sapete. Quindi inizieremo il gioco. Questa partita sarà divertente, si parlerà della Chiesa, quindi un po' nel vivo del gioco. Questo gioco verterà su fatti riguardanti la Chiesa o fatti sui santi.
1: Vi.
0: È un gioco cattolico. Se non lo sai, in questo momento stai guardando un programma cattolico. Ecco perché si chiama Maria Vichen. Va bene, siamo pronti per la nostra prima domanda e chiederemo al nostro amico di aiutarci. Pronto? Chi ha fondato la Chiesa cattolica? Gesù Cristo. Gesù Cristo.
1: Corretto. Bene, vai.
0: Sì, per me sono 2 punti. Prossima domanda.
1: Quanti erano gli apostoli? Oh mio Dio.
0: 13 fattoriane. Ce n'erano 12. 12 discepoli.
2: 12 apostoli.
1: Corretto.
0: Va bene, va bene. Hai 2 punti. Ne hai 2, tutte.
1: Perché è stata fondata la Chiesa? 1. Per diffondere l'insegnamento di Gesù Cristo e prepararci alla vita eterna. Perché gli apostoli avevano bisogno di soldi. Già, per unire le persone socialmente. D, per porre fine a tutte le guerre.
0: Oh mio Dio, è sicuramente di fare. Vuoi che ti dica cos'era?

0: Puntose?
1: Per la salvezza eterna.
2: Corretto.
0: Bene, 2-2-2. Stai perdendo, Maggie, lei. Avrei potuto andare. Stavo cercando di darglielo. Sei impegnata a fare...
1: Le stavo dando una possibilità.
0: Bene, pronto?
2: Quale dei seguenti è uno dei 7 sacramenti? Un. Ordine di...
1: Che cosa?
0: Quale dei seguenti è uno dei 7 sacramenti?
1: Quale delle seguenti? Battesimo. È uno di loro.
0: Negativo.
2: Ripeto una domanda. Quale dei seguenti è uno dei 7 sacramenti? Un. Ordine della santità. Mo. Cattolico romano. Cioè, chiesa moderna. B. Ordini sacri.
0: Oh, non ho capito la parte centrale. Oh mio Dio. D.
2: Corretto.
0: Ma dovrebbe prendere un punto in meno, perché sì, l'hai già colpito prima. Ma per questa domanda riceverà meno uno. La domanda viene annullata e lei ottiene meno uno. Quindi siamo in due. È un gioco da ragazzi, puoi vederlo.
1: Dio mio.
0: E lei è su uno. Prossima domanda. Prossima domanda. Va bene. Va bene.
2: A chi è apparsa la Madonna di Guadalupe? Un... tre dondini.
0: Oh mio Dio! Mi abbiamo.
1: Ora.
0: Di quale aspetto stai parlando? Di band?
1: Juan Diego.
2: Corretto.
0: Oh mio Dio. Due punti per lei. Quindi sei tornato. Devi preparare qualcosa.
2: Quale angelo visitò Valea? Uno. Arcangelo Michele.
0: Penso di non averlo saputo. Non l'ho letto bene.
1: Gabriele.
2: Corretto.
0: Va bene. Oddio. Maria in casta. Maria in testa. Probabilmente avremo tempo per un altro paio di domande. Facciamolo. Facciamolo!
2: Quali sono i segni distintivi della Chiesa? Un. Bibbia. B. Il Papa in Escuri. C'è unica, santa, cattolica e apostolica. E. Il deposito della Cheme.
1: Segno.
3: Aspetta, cosa? C.
2: Corretto.
0: Oh mio Dio, Jake. Com'è tutto rocco ciò? Quindi Jake è in testa. Cos'era C? Cos'era C? Oh, no.
3: Apostolico. The renowned.
2: Sì, bello, bello, bello. E la domanda era, quali sono i segni distintivi della Chiesa?
0: Giusto.
1: Serino.
2: Quale dei seguenti è un dogma cattolico definito? Una. Inno. No? Povertà.
1: Oh. Oh, cioè.
0: Non hai costruito tu la vita verbal.
1: Purgatorio.
2: Corretto.
0: Oh mio Dio. Quindi, quanti? Adesso siete in due. Due. Quindi, tu hai 3 anni. Lei 2, io 2 e tu?
3: 4.
0: Bene, ora faremo un'ultima domanda e chi la indovina riceverà 5 punti.
1: Giù le mani dal
0: tavolo. Quindi 5, ok, giù le mani dal tavolo, giù le mani dal tavolo. Quindi chiunque risponda a questa domanda riceve 5 punti, ok? Quindi questa è una vittoria. Facciamolo. Quale?
2: Tra questi santi, quale non è dottore della Chiesa?
1: Ori?
2: Sì, Tommaso d'Aquino. Chi?
1: Teresa di Lisso C. Sì, Paolo D. Sì, Agostino.
0: Sì, Paolo.
3: Bene, well.
0: Quindi vinco questo round e riceverò il regalo io stesso. Ce l'avevo in tasca. Ce l'avevo già in tasca. Questo.
1: Era truccato.
0: Ma no, non era truccato. Ma dato che Jake è il nostro ospite, glielo daremo comunque. Allora Jake, questa è una cosa bellissima. Questa è una cosa bellissima, scusa, te lo tieni in mano per uscire. No.
3: Problema.
0: Ecco un bellissimo rosario della Madonna di Međugorje, proveniente dal luogo Međugorje. Un bellissimo rosario.
1: Fatto a mano.
0: È fatto a mano. Quindi ragazzi, se vuoi questo rosario, chiunque stia guardando può chiamarci in diretta e probabilmente un fortunato vincitore riceverà questo splendido rosario, come Jake diventerà. Allora Jake.
3: Grazie. Tu?
0: Sono benvenuti, va bene. Quindi lo faremo. Prima di prenderci una pausa, approfondiremo l'argomento della nostra discussione. Ed ecco l'argomento per oggi. Non so se lo sapete già, ma l'argomento di oggi è noioso. Ma annoio? L'argomento dell'argomento è mi annoio? Quindi la mia prima domanda per voi è, cosa ne pensate? Qual è il significato della moia? Cioè, cosa intendi? Sei noioso? Puoi dire che questo show...
3: Significato di noiosa. Secondo me è avere del tempo libero e non sapere cosa farne.
1: Giusto, Dana.
0: Questa è una buona definizione di noia. Tu cosa ne pensi, Maria?
4: Penso che più in profondità sia come una mancanza di pace nel cuore.
3: Sì, certo. Una davvero certa irrequietezza.
0: Sì, irrequietezza. È...
1: come una specie di ansia. Sì.
0: Sono d'accordo. Mary, tu cosa ne pensi? Come la definiresti? Sì.
1: Stavo per irrequietezza.
0: La stessa cosa? Sì. Ok, sappiamo che la noia può essere definita in molti modi. Ma tu cosa ne pensi? Come ti considereresti? Ti consideri una persona noiosa? Innanzitutto, prima che tu dica cosa consideri me, pensi che io sia una persona noiosa? No, grazie. Ecco perché abbiamo realizzato questo spettacolo. Per glorificarmi. No, no, sto scherzando. No, no, sto scherzando.

0: Voi?
1: Non ho visto ancora niente di particolarmente rilevante finora.
0: Lui fuori in questo. No, non l'ho fatto. Allora, cosa ne pensi? Sei una persona noiosa? Ti dicono che sei noioso? No, io no.
2: Penso che io sia una persona noiosa. Sì, no, ma credo che nessuno mi abbia mai detto che non sono noioso. Io non...
0: Sapere cosa significa?
2: Credo che nessuno mi abbia mai detto che sono particolarmente eccitante.
0: Nemmeno la tua ragazza?
2: No.
0: Che tristezza. Non ne ha bisogno.
2: Così.
0: Maria, se posso chiedere, per curiosità, pensi di essere, dimmi la verità, una persona un po' monotona o prevedibile?
1: Spero.
0: Non? Cosa ne pensi? È una persona noiosa? No.
3: Perfetto.
0: Sta mentendo. Oh mio Dio, non mento mai. Sto scherzando, sì. Allora, perché pensi di non essere noioso?
1: Perché sono sempre gioioso.
0: Sì, è vero. È proprio vero. Cosa ne pensi, Mary? Sei una persona noiosa?
2: Ok, onestamente, a volte sì, decisamente.
0: Perché lo pensi?
2: Perché quando parlo con i miei amici, divago un sacco. E so che si annoiano, anche se non lo dicono. Semplicemente si estraniano. E questo è il segnale più grande che a volte sono noiosa.
0: È vero. Penso di essere anch'io un po' noioso a volte. Come se mi rendessi noioso da solo, per qualche motivo. Non so perché. È proprio...
3: Vera, sì.
0: È proprio vero, anch'io.
2: Sì, anch'io.
0: Sì, però mi metto io stesso in situazioni in cui divento noiosa. Quindi, oggi parleremo di che cos'è la noia, che cos'è la noia, che cos'è la noia, che ruolo gioca nella vita di un giovane, nella tua vita, nella mia vita. E condivideremo con voi quanto sia difficile annoiarsi, ma anche quanto sia difficile uscire dalla noia quando si è giovani. Quindi ora ci prendiamo una breve pausa e ci vediamo tra poco.

0: Ciao e bentornati su Not Alone. Grazie per aver partecipato. Come sapete, oggi parliamo di un argomento molto noioso. Il nome dell'argomento è Mi annoio. E sarà divertente approfondire l'argomento. E ora vi chiedo, siete persone noiose? E tra tutti voi penso che Mary sia l'unica persona noiosa. Ma ho passato così tanto tempo con Mary.
1: No.
0: So che non è noiosa, quindi essere umile. E se non lo sapete, abbiamo tenuto qualcosa di nuovo a metà dello spettacolo. Dopo la discussione lei si alzerà e ci suonerà questa. Maria? No, sto scherzando. Ma continueremo con la discussione che stiamo avendo sulla noia. Su come i giovani combattono la noia. Noia! Qual è quella parola? Ma dalla noia. Allora, cosa fate quando vi annoiate? La mia prima domanda la vorrei fare a Maria. Cosa fai quando c'è noi? C'è una...
1: Annoiarsi.
0: Oh mio Dio!
1: Sono onesta, io non... Ma prima, quando ero più giovane, mi annoiavo tantissimo.
0: Cosa intendi quando dici che non ti annoi? Potresti spiegare meglio cosa ne pensi, per far sapere ai nostri spettatori?
1: Quindi sento che la noia è come un'inquietudine nel cuore, sai, come una mancanza di pace, il desiderio di qualcosa.
0: Di più ancora?
1: È come una specie di ansia. E mi capitava spesso quando ero più giovane, ma ora tipo non mi succede nemmeno più. Non lo so, cioè non lo sento.
0: Quindi pensi che sia qualcosa che succede nella tua testa e nel tuo cuore? Non necessariamente in relazione a le attività dell'ambiente.

0: Altre.
1: Credo di sì, perché nella mia esperienza personale prima mi annoiavo, ma ora no, quindi penso che abbia a che fare con il tuo, sai, quindi.
0: Cosa intendi quello? Ci sono momenti in cui ti siedi e probabilmente ti stai rilassando e stai seduto, ma non ti annoi comunque.
1: Esattamente.
0: È un modo davvero singolare di esprimerlo. Penso che sia bellissimo il modo in cui dici forse cosa fai quando ti annoi.
2: Va bene, molto bene, davvero grazie. Mi sento così male. Sì, letteralmente. Non so se direi che se... Ok, sai come l'ho definito più come irrequieto in un certo senso? Penso che tendo, quando mi annoio, torno in camera e tipo prendo il telefono. Oppure tipo ho sempre qualcosa da fare. Quindi non è che mi annoio necessariamente, ma inizio a sentirmi irrequieto. Se non avessi un telefono mi piacerebbe leggere. O comunque dovrei sempre fare qualcosa. Non posso semplicemente sedermi e dire sì, o anche.
0: Spiegare. Stavo pensando alla lettura, mi è appena venuto in mente. Quando eri più giovane avevi un telefono. Cosa facevi a casa?
3: Facevo un sacco di cose all'aperto. Andavo in skateboard, andavo in bici, oppure giocavo con i miei fratelli.
0: Ma ora sento, anche io quando ero molto piccolo, quando andavamo a letto la storia, non so se ve l'ho mai raccontato, ma quando andavo a letto leggevamo sempre dei libri di storie. Tutta la mia famiglia aveva un libro di storie in mano. Mia mamma era una grande lettrice, ci incoraggiava sempre tutte a leggere e mi ha insegnato l'inglese fin da quando ero piccolo. Perché sono indiano, anche se so l'inglese, è molto sorprendente. No, non è vero. Ma sì, mia mamma era una grande lettrice, le piaceva molto leggere. E gli piaceva, cioè la cosa che amo di mia mamma è che era sempre per questa consapevolezza. Che non bisogna mai perdere lo stupore nel cuore, mai perdere il bambino.
1: Già nel cuore.
0: Riguardo alle storie, a tutto questo è semplicemente bellissimo. E ora mi sembra, ricordo l'ultima volta che sono stato a casa, prima di venire qui in America, l'ultima volta che sono stato a casa e invece avevamo tutti il telefono in mano e non parlavamo tra di noi. Di solito leggevamo e parlavamo tra di noi. E da quello che dici capisco che il telefono ci porta tante inquietudini nel cuore, perché è già per sé una fonte di rumore.
2: Beh, come te, personalmente scorro Instagram e cose del genere, e lo faccio anche per un'ora o due. E poi guardo l'orologio e penso, oh mio Dio, ho sprecato così tanto tempo della mia vita guardando video a caso di persone che non conosco. E...
0: Non ti identifichi con la gran parte?
2: Loro.
0: Non so perché guardiamo quella cosa. Lo fai?
3: Sì, oh, assolutamente. E non si realizza nulla. Tu solo. Scorri e non succede nulla.
0: Non sai perché ci noi? Tipo, perché? Tipo, perché lo fai?
2: Beh, penso di tendere a credere che mi rivassi. Ma poi, come dicevo, passano due ore e guardo e sono irrequieto e mi chiedo perché ho appena sprecato tutto quel tempo. E in realtà non era rilassante, era più che altro stimolante. Tipo, dopo volevo uscire e fare cose.
0: E mentre lo diciamo lo stiamo facendo. Ci annoiamo e ci sentiamo vogliacchi. Il motivo per cui chiamiamo Maria Lunta è perché non si annoia.
1: Lei o là?
0: Unco. No, ma in senso buono. È una visione così bella che tutti noi, giovani, siamo chiamati a vedere le cose in questo modo, sebbene l'ambiente non influenzi l'irrequietezza del nostro cuore. Mi ricorda una citazione di Sant'Agostino, molto famoso, lo conoscete tutti?
2: Che
0: il mio cuore è inquieto finché non riposa in te.
1: Sì.
0: Viene dalle sue confessioni e sappiamo che il suo cuore, cioè i nostri cuori, sono inquieti finché non riposano in Dio.
2: Sì, certo.
0: Una sorta di desiderio che abbiamo, ma ne parleremo più avanti durante la discussione. Ma prima di questo voglio chiedervi una cosa. Sono sicuro che avete tanti amici e che spesso vengono da voi a dirvi «Oh, mi annoio!» Dai, facciamo qualcosa. Sono così annoiato, Nico. Non sono mai uscito questo fine settimana. Sono così annoiato. Ci sono così tante persone che ce lo dicono. Ci sono così tante persone che mi dicono «Oh, non ho mai fatto niente. Ho avuto una settimana pessima. Non ho fatto nulla». E si annoiano. Hanno fatto un sacco di mose. Il punto è, perché sto tirando fuori questo argomento? Perché noi giovani facciamo così tanto. Siamo già coinvolti in tantissime cose. Facciamo continuamente qualcosa. Giochiamo sport?
2: Noi siamo.
0: Andando in palestra. Parliamo con i nostri amici. Facciamo qualcosa o l'altra nella nostra stanza. Facciamo sempre qualcosa. Allora perché sentiamo questa sensazione di noia? È una buona domanda, ma prima di questa domanda voglio chiederti, quando i tuoi amici ti dicono che si annoiano, tu cosa fai? Qual è la tua risposta? Qual è, diciamo, la tua risposta? Andremo con Jay.
3: Wow, insomma, di solito esco e faccio qualcosa con loro, giusto? Tipo fare escursioni, praticare sport. Voi?
0: Non li ho mai lasciati soli, tipo, oh, ti annoi. Ok, non te ne sei mai andato?
3: A volte sì, ne sono sicura. Probabilmente sono stato.
0: Così.
3: Sono un po' impegnato.

0: Non ho avuto bisogno nemmeno di un minuto. Sì, dico sul serio. Sì, la maggior parte delle volte, se qualcuno mi dice che si annoia, la prima cosa a cui penso è, sai, andare a fare qualcosa. Non stare lì seduto, tipo, non stare lì seduto, tipo è qualcosa. Non vuoi semplicemente rilassarti, quasi. Quasi voglia di, sai, di muovermi e fare qualcosa.
1: Questo è...
0: Almeno, questo è il mio primo pensiero. Carino.
2: Carino. Quali sono gli eventi a cui partecipi di più? Come persona, cosa li faresti fare? Come andare sullo skateboard con te?
0: Sì, credo che sia lo skateboard. Un buon punto di partenza è immergersi nella natura, fare escursioni e cose del genere. Perché è emozionante, perché devi vedere qualcosa che di solito non vedi.
1: Indovinare.
0: Ma non è nemmeno qualcosa di molto rigoroso, come una passeggiata.
2: Sapere.
0: Come andare? Escursionismo. Non deve essere necessariamente qualcosa di molto coinvolgente. Potrebbe anche essere qualcosa di rilassante.
1: Sì, è così.
2: Marie, tu? Cosa fai quando qualcuno ti dice che si annoia?
1: Bene, ora non me lo dicono più.
2: Nulla. Li porti alla cappella. Tipo, venite alla cappella. Ma...
1: Prima sì, che succedesse. Direi semplicemente, oh, anch'io, andiamo a fare qualcosa. E noi faremo qualcosa. Ma la cosa strana è che anche se facciamo qualcosa, ci annoiamo comunque.
2: Sì, è così.
0: Però, come?
1: Anche se usciamo e facciamo cose del genere. E sai, ovviamente uscivo molto. Ma ci annoiamo ancora, non lo so, sai. È come se... sì. Esatto, è qualcosa dentro.
2: Dite, non è la tua forza, non è soddisfatto. Arriviamo a questo. Penso tu porti punti incredibili. La nostalgia che abbiamo nei nostri cuori. Che in realtà non è noia, ma è una sorta di nostalgia diversa. Mary, cosa fai quando i tuoi amici ti dicono che si annoiano? Perché lo stiamo facendo? Vogliamo darvi un'attività da fare al volo. Probabilmente è una specie di filosofia che la maggior parte dei giovani vorrebbe andare a fare cose, oppure non vorrebbe andare a fare cose. E perché faccio questa domanda? È perché ci sono molte volte in cui le persone vedono, tipo, io gli ho detto, oh, mi sento annoiato, dovremmo fare qualcosa? E loro mi farebbero fare quello che piace a loro. E in quel senso io sono annoiato. No, no, eh.
1: Sì, così.
2: Penso che in un certo senso non si facciano da parte abbastanza per fare cose che mi piacerebbe fare. Cosa fai? Li ascolti o li porti a fare quello che vuoi fare?
1: Va bene, la maggior parte delle volte provo la stessa sensazione. Quindi usciremo e faremo qualcosa tutti insieme. Ma come dicevi tu, me ne sono reso conto mentre parlavi, che soprattutto io e i miei coinquilini facciamo cose insieme. Però, tipo, alcuni dei nostri ricordi migliori sono ovviamente quando usciamo con i nostri amici e semplicemente stiamo insieme a fare cose a caso. Ma, tipo, alcuni dei nostri ricordi migliori sono i momenti in cui semplicemente uscivamo fuori al canale, che è proprio vicino al nostro campus. E ci sedevamo lì e facevamo, tipo, conversazioni di un'ora sulla nostra fede e su tutto quello che stavamo provando e attraversando. Perché abbiamo la stessa età, o più o meno la stessa età, quindi possiamo capirci molto tra di noi. E ci aprivamo davvero l'uno con l'altro e parlavamo seriamente della nostra fede.
2: Leggevano.
1: Dal tipo diario di Santa Faustina, cose del genere, e semplicemente pregavamo insieme. E questi sono alcuni dei miei ricordi più belli. Ancora?
2: Sì.
1: Sì.
2: E prima di approfondire queste questioni...
1: Mio?
2: La prossima domanda sarebbe... Ma non la sto facendo adesso, quindi non rispondere. La mia prossima domanda sarebbe... essere annoiati? Annoiarsi è un bene o un male? Cioè, tipo, qualcosa di più allineato a questo, osa? Ne parleremo meglio quando torneremo dalla nostra pausa. Quindi ora ci fermiamo per una breve pausa e ci rivediamo tra poco.

perché il sole è un ospite nel cielo? Perché? Ciao, sono Anita, sono italiana ed è la prima volta che provo a realizzare un video in inglese, quindi spero che il mio inglese sia abbastanza buono. E nel caso avessi qui Google Translate, potrei avere qualche aiuto. E così! Mi piacerebbe condividere la mia testimonianza su come mi sono convertito al cattolicesimo. Sono cresciuta cattolica, ho ricevuto tutti i sacramenti, ho fatto il battesimo, la comunione, la cresima, ma la verità è che non credevo nel cattolicesimo, non conoscevo Gesù. E la verità sul cattolicesimo l'ho scoperta appena ho fatto la cresima, quando avevo 15 anni. Ho lasciato la chiesa

Vivevo la mia vita come volevo, non avevo un rapporto con Dio e in realtà non lo conoscevo. Cos'è successo? Avevo 22 anni. Stavo con questo ragazzo, che ora è mio marito. Lui è Giuseppe Joses. Eravamo entrambi sulla stessa lunghezza d'onda. Eravamo entrambi lontani dal cattolicesimo ed eravamo entrambi creativi. E lui è intellettuale, legge molto, scrive molto, è uno scrittore e abbiamo in comune la passione per la musica. Scrivevamo canzoni insieme e vivevamo la nostra coppia, la nostra relazione. Com'è normale viverla? Vivendo giorno per giorno seguendo i nostri sentimenti, senza pensare al futuro. Avevamo molta ansia per il futuro. Non volevamo sposarci né avere figli. E quindi eravamo abbastanza innamorati. Ma allo stesso tempo sentivamo che qualcosa non andava, che eravamo entrambi davvero tristi e felici. E sentivamo un grande vuoto dentro di noi. E io soprattutto stavo cercando l'amore. Cercavo l'amore più bello, pieno, completo, vero, totale. E quando stavo con Giuseppe lo amavo davvero e pensavo davvero che fosse il ragazzo giusto per me. Ma allo stesso tempo sentivo questo limite nell'amore da parte sua, ma anche il mio limite ad amarlo. E questa era una cosa che succedeva anche nella mia vita, in altre situazioni, in famiglia, con i miei amici e poi con alcuni fidanzati che ho avuto. Ogni volta l'amore non era abbastanza. La mia sete d'amore non veniva mai soddisfatta. E questa era una cosa che mi rendeva davvero triste, mi faceva soffrire e non ero in pace perché qualcosa dentro di me mi diceva che esisteva un amore più grande. Quello che è successo è che nel 2012, io avevo 22 anni, lui ne aveva 30, perché abbiamo 8 anni di differenza. Abbiamo 8 anni di differenza. Lui ha avuto una crisi spirituale che lo ha portato a Gesù. Ha iniziato a sperimentare la realtà di Gesù, che lui è presente nel sacramento. Lui è vivo. E aveva iniziato a pregare, andare a messa, confessarsi, leggere la Bibbia, pregare il rosario e... Ma per me era qualcosa... non era qualcosa che mi interessava, quindi mi sono molto ribellata. E litigavamo per questo motivo. Allo stesso tempo sapevo che lui è piuttosto intelligente e se stava davvero prendendo in considerazione il cattolicesimo. Questo significa che la questione è reale, è seria. Litigavamo e lui ha detto: «Ok Anita, il punto è questo. Devi provare a dare a Dio una possibilità, che se lui è vivo, se esiste, si farà vedere. Ma devi dargli una possibilità». Devi aprire gli occhi. La tua mente, la tua anima e il tuo cuore hanno possibilità che lui esista. Così ho detto, ok, è una sfida questa? Va bene, ci proverò. Non me ne rendevo conto, ma parlare con Jason e chiedergli di farsi vedere è stata la mia prima preghiera. Dopo di ciò, Giuseppe mi ha proposto di andare in pellegrinaggio a Međugorje, che è una città in Bosnia ed Erzegovina. Forse avete sentito parlare di Međugorje. Non avevo nessuna aspettativa e così ci sono andata. Ho visto molti giovani da tutto il mondo pregare in un modo davvero autentico. Non lo facevano perché dovevano o solo per apparire. Si vedeva dai loro volti, dai loro occhi, che avevano una luce. Stavano vivendo qualcosa di così bello, così appagante. E così li ho visti e ho detto, ok, voglio quello che hanno loro. A Međugorje succedono tante cose, ci sono tanti momenti di preghiera e così ho partecipato a tutti quei momenti. Ho avuto un momento specifico durante quel pellegrinaggio che mi ha cambiato la vita, ha cambiato il mio... Da quel momento ho iniziato a credere ed è questo che è successo. Sono andato davanti a una statua di Gesù che si chiama il Cristo Risorto

una statua molto alta dove la croce è a terra e Gesù ha le braccia aperte. Sono andato lì e ho abbracciato quella statua. E siccome la statua è così alta, stavo abbracciando il polpaccio di Gesù, ok? E ho sentito dentro di me l'abbraccio di Gesù. Ho sentito qualcosa che era dentro il mio corpo. Era dentro la mia mano, attraversava il mio braccio, passava per il mio cuore e poi nell'altro braccio. Ho sentito dentro di me che lui mi stava amando. Ho sentito il suo amore. Ho capito che l'amore che cercavo in tutta la mia famiglia, negli amici, nei ragazzi, solo lui poteva darmelo. Che lui è la fonte dell'amore. Posso andare solo da lui. Per essere appagata, per saziare la mia sete d'amore. In quel momento mi sono innamorata di Gesù. Davvero, pensavo, wow, mi ami così tanto? Tu, che mi conosci come nessuno al mondo può conoscermi, tu che vedi il mio cuore, mi ami così come sono. Quello è stato un momento che mi ha cambiata. Ha cambiato la mia vita, ha cambiato la mia mente, il mio cuore, il mio corpo e la mia anima. E in quel momento lui ha risposto alla mia domanda sull'amore. Mi ha detto che lui è la fonte dell'amore. L'ho sentito così vero nel mio cuore e mi sono sentita anche sollevata perché ho capito che Giuseppe è come me, ha bisogno dell'amore di Dio. Così possiamo entrambi andare da Gesù e chiedergli amore per colmare i nostri limiti nell'amare. E Lui può darci quell'amore e possiamo sposarci solo in Lui, con Lui, con Lui che ci dona l'amore che non possiamo darci l'un l'altro. Perché quando parlavo con i miei amici, pensavo, non è possibile che due persone possano amarsi davvero. In un modo che sia vero e che duri per tutta la vita, che sia anche autentico, buono e vivo. Perché vedevo tutte le persone lasciarsi, tutti i matrimoni finire, e quelli che resistevano mi davano un senso di amore davvero mediocre. Ma io non volevo un amore mediocre. E così in quel momento ho capito che il vero amore solo lui può darlo. È l'unico modo per provare a sposare qualcuno è solo con l'aiuto di Gesù. Devi avere il sacramento perché è troppo difficile. La vita è troppo difficile. Quando ho sentito questo amore, ho detto, ok, sì, ti seguo. Ecco il mio sì. Sono qui con te. Sono tornata da lì, da Medjugorje, e le persone non mi riconoscevano. La gente rideva di questa cosa, ma allo stesso tempo era tipo... Quando hanno visto che non stavo scherzando, che andavo a messa, che pregavo il rosario, che ero perseverante nel credere, a un certo punto hanno detto, wow, fai sul serio? E così è successo davvero tanto. Poi io e Giuseppe abbiamo iniziato a vivere la castità. E la nostra relazione è cambiata tantissimo. Abbiamo iniziato a pregare insieme. E abbiamo visto l'amore di Dio venire verso di noi e guidarci verso il matrimonio, davvero rendendo chiara la sua volontà, rendendo chiara la nostra vita, ciò a cui eravamo chiamati, la nostra vocazione. E così, dopo un anno e mezzo da quel momento di conversione, ci siamo sposati. Così mi sono sposata a 23 anni, io che ero quella che diceva «No, no, no, amici, non fatelo». Non sposatevi perché è impossibile. Mi sono sposata e questo ha scioccato molti dei miei amici e familiari e così via. Ma posso dire che è stata la cosa migliore che potesse mai capitarmi. Soffro, provo dolore, ma non sento più quell'angoscia. Da quando mi sono convertita, da quando mi sono confessata, prego, vado a messa e vivo una vita di preghiera. Quell'angoscia non è mai più tornata. Questa è la mia testimonianza. Spero che questo video ti abbia fatto venire il desiderio di conoscere Gesù, di entrare in relazione con Lui, di conoscerlo. E lascia che te lo dica se davvero, sinceramente, onestamente, gli fai questa domanda di manifestarsi, Lui si manifesterà, ma devi farlo tu.

0: devi essere aperto a questo. Quindi non avere paura, ma prova davvero, davvero. Se non ci hai mai provato prima, se non conosci Gesù, per favore, prova, ascoltalo. Quindi ti ringrazio tantissimo. Ci vediamo nel prossimo video. E ciao!
1: Perché?
0: Ciao, sole! Una ostia nel cielo! Perché? Sorge la luna?

0: Ciao e bentornati a Not Allowed Dancing to Our Interviews. Davvero una bella produzione. Adoro il nostro team di produzione. Stavamo parlando di noia. E hai parlato di quanto ci annoiamo noi giovani, riportandoti al centro della conversazione. Me ne sono andato. Ci siamo lasciati da cosa? Qual era la domanda? Lasciami fare una domanda. Cosa ho tralasciato? Qual era la domanda?
1: Lo so.
0: Sì, va bene. Quindi stai prestando attenzione.
1: Sì, io sono. Credo che la domanda che hai posto fosse: annoiarsi è un bene o un male?
0: Sì, è un bene o un male. Quindi chi risponderà? Andiamo con Maria. Sì. Cosa ne pensi? È un bene o un male? Così.
2: Annoiarsi non è una bella sensazione. Penso che possa essere positivo solo perché è un segno. È un segno evidente che desideri qualcosa di più. E puoi andare a cercare quella cosa. Sicuramente sì.
0: Cosa ne pensi, Mary? È un bene o un male?
2: Penso che dipenda da come lo risolvi, immagino. Penso alla noia. Può essere negativo. Il che se ti annoi, come ho detto, prendo il telefono e non uso il mio tempo in modo saggio, oppure dormo o cose del genere. Ma penso che, se ti annoi, puoi sfruttare questa cosa a tuo vantaggio. Ad esempio leggendo un libro che ti aiuti nella fede, oppure ascoltando un video. Quindi se non ti annoiassi, non lo faresti mai, sai, magari non penseresti di avere il tempo di farlo, quindi questo aiuta. Sì.
0: Jake, cosa ne pensi?
1: Sì, credo, insieme a quello che diceva Mary. Penso che annoiarsi, possa portare al peccato, ma penso che possa anche portare alla santità, cioè potrebbe essere un'opportunità vera per crescere.
2: Sì.
0: Bello, sì, penso che sia una buona distinzione da fare. Una distinzione, distinguere, è una buona distinzione da fare. E tra essere annoiati, riuscire a incanalare questa cosa è come dicevi tu, dipende da come la affronti, da come la incanali, che usi la tua noia, puoi usarla per qualcosa. È una cosa positiva perché ti ricorda che il tuo cuore desidera qualcosa e inoltre potrebbe anche portarti verso quella cosa. Ma prima di parlare del desiderio, andiamo verso la parte negativa. Quindi prima affrontiamo la parte negativa. Quindi, sono sicuro che tutti voi conoscete la frase.
2: Quella lì, proprio quella, esattamente quella.
0: E era la mia, tipo, sto biascicando.
2: Sì.
0: Vai pure avanti con la frase. Una mente vuota è l'officina del diavolo. L'avete mai sentita prima? Jake non l'ha mai sentita. Jake è un bravo ragazzo istruito a casa. Jake è un buon cattolico. Complimenti ai tuoi genitori.
2: Sì, io.
0: Non so cos'è kudos.
1: Semplice.
0: È così che si usa. Quindi. Poi, una mente vuota è l'officina del diavolo. Oppure potremmo dire che una mente vuota è un luogo dove abita il peccato. Sì, cosa ne pensate voi? Pensate che sia vero? E se sì? Perché è vero o come? Come potresti canalizzare?
2: Sì.
1: Io.
2: Penso che torni a quello che dicevo prima, ovvero che, se ti annoi, molte persone tendono a dedicarsi a cose brutte come la pornografia o, cose solo per passare il tempo. Che li fa sentire qualcosa, perché è come una sensazione di irrequietezza e stai cercando qualcosa come dicevi, ma in quel momento stai cercando le cose sbagliate. E poi, tipo curiosità, lo so, non è considerato un peccato in...
0: Poi...
2: Seduto lì, inizi a riflettere e pensi, potrei capirlo? Mi chiedo, cos'è questo?
0: Oh. Capisco che curiosità intendi.
2: Sì, non conosco la parola giusta, ma sì, ecco cosa direi, sì.
0: Maria, Anantidon, cosa ne pensate?
2: Potere.
0: Tu ripeti.
2: La domanda.
0: Mio Dio, per favore, fai qualcosa. No, ma la domanda era... Qual era la domanda? No, sto scherzando. Quindi la domanda era... La mente vuota è un'officina del diavolo. E sì, ora ho capito. Allora, cosa ne pensi? Come potresti canalizzare quei momenti? E sono davvero quei momenti? Quanto sono impegnativi quei momenti? Ti è mai capitato di provare quei momenti?
2: Sì. Quindi penso che, per esempio, una mente vuota sia fondamentalmente una mente senza Dio. Perché se la tua mente è piena di Dio, allora non è vuota. Perché Dio non è vuoto, anzi, è pieno del suo Spirito Santo. E quindi se sei pieno dello Spirito Santo, non sei vuoto. Ma se sei vuoto, allora non sei, sei senza Dio. E quindi se sei senza Dio, il diavolo può approfittarsene. E vengono nella tua mente e mettono nella tua mente pensieri e sentimenti cattivi.
0: Jake, cosa ne pensi? No.
1: Sì, penso che quello che avete detto entrambi sia molto vero. E penso che, soprattutto ora che ci annoiamo, è come se quasi riempi il nostro tempo con piaceri immediati, come hai detto. Pornografia o semplicemente scorrendo i social media. Tutto ciò che ci tiene occupati anche solo per un po' di tempo può rivelarsi molto pericoloso.
0: Isso.
1: Può portare a molteplici esiti.
2: Sì, quando penso che più lo fai, più diventa facile arrivare più lontano. Sai chi è? Chi era? Era nella Bibbia, con quel tizio di cui non ricordo il nome. Che è brutto da dire, ma quello che, ha peccato una volta. E poi, è peggiorato sempre di più. Oppure ha commesso peccati sempre peggiori. E poi Dio gli ha detto, sei diventato immune a loro. Praticamente.
0: Giusto. È quello che succede. Diventi insensibile al peccato. E dopo, continui a farlo. In un certo senso lo fai. E non sembra un peccato. Oppure non lo senti perché la tua anima è già così gravata. Non lo senti. Sei semplicemente diventato insensibile.
2: E tu diventi.
0: Igro, stavo parlando con un mio amico prima e stavo solo pensando. Stavamo cercando di ritirarci. Quindi il nostro team avrebbe dovuto andare a fare un ritiro spirituale per un gruppo di giovani in un villaggio dell'India. Era bellissimo. E stavo provando l'autobus e ho parlato con il mio amico e gli ho detto, e ci stavo pensando. Non so se ho ragione o meno, ma penso che l'essenza del peccato nel mondo di oggi sia la desensibilizzazione. Perché ci stiamo desensibilizzando. Tutti noi, e soprattutto, stiamo desensibilizzando la nostra coscienza. La nostra coscienza che Dio ci ha dato, che ci fa capire, questo è bene, questo è male. La stiamo desensibilizzando dicendo, se lo fanno gli altri, facciamolo anche noi. E penso anche che mi piace molto il punto che stai dicendo. E non so se vi ricordate la canzone, ma è un po' dopo, prima del vostro tempo, e anche del mio. Quindi questo dimostra quanto sono vecchio.
2: Io sono.
0: Molto giovane. Se mi stai guardando, sì, ho 16 anni. Dolce 16. Ok, ecco questa canzone degli U2. Non so se ve l'ho già detto in questa puntata. C'è una canzone di questa band chiamata U2. E se guardate il concerto, ci sono migliaia di persone in piedi. E questa linea di tappe dritte lì. E questa linea retta che sale in mezzo. Sai come sono fatti i palchi dei concerti? È come una linea retta di palco in mezzo alla folla. E questo tizio canta da lì, e il video è così bello. E canta così, come se il suo cuore desiderasse qualcosa. Lo puoi proprio vedere, lo puoi vedere. E sento che tante canzoni secolari di oggi, in un certo senso mostrano il grido del cuore umano. Adesso siamo annoiati perché il nostro cuore umano sta gridando per qualcosa e i testi delle canzoni sono così incredibili. E la canto io, oh cavolo, sì, ma te la canto io, è davvero incredibile. Ho scalato le vette delle montagne più alte e ho attraversato distese di campi infiniti solo per poter stare con te. Ma nonostante tutto questo, ancora non ho trovato disperatamente quello che sto cercando. Sì, lo ripeto, ancora non ho trovato incessantemente quello che sto cercando. È come se mi mancasse ancora una parte fondamentale. Il grido del cuore umano è come, siamo come dici tu, ci perdiamo nelle cose, semplicemente ci perdiamo nelle cose. Anche quando stiamo facendo qualcosa di emozionante, stai facendo qualcosa di emozionante.
2: E stai costantemente cercando.
0: E penso anche che il motivo sia per...

0: la nostra ragazza, cerchiamo di farla, di occupare quello spazio. Nessun uomo può farlo, lo sport non può farlo. Sono cose finite che vanno e vengono. Fumo, alcol e tutto ciò che sentiamo, come le droghe. Cerchiamo di sentirci bene. Oh, in questo momento mi sento bene, come se stessi dicendo che mi annoio. Allora proviamo a drogarci. Semplicemente non può riempire il vuoto grande quanto Dio che abbiamo nei nostri cuori. Perché alla fine non avremo mai trovato quello che stai cercando. Ula?
1: Posso dire?
0: Puoi aggiungere? Mi dispiace di essermi persa. Ho iniziato tipo a divagare.
1: No, questo è così bello perché mi ha fatto pensare che sto seguendo un corso con un prete e lui diceva che in realtà Carino non era la mia lezione.
0: Sì, quindi?
1: Saprai cosa sto per dire, ma lui diceva questo. Per realizzarti appieno come essere umano, devi conoscere Dio, vivendo di conseguenza.
0: Giusto.
1: Già, oppure, cercando la conoscenza, cerchi Dio perché Lui è la verità. E poi ottieni quella conoscenza che stai cercando.
0: Giusto. Penso che sia una logica semplice. Non lo sapresti mai. Tipo, non saprei mai se ti ho fatto qualcosa. Quando condividevo questa cosa con un gruppo di giovani in India, facevo sempre una battuta. Una battuta assurda. Tutti ridevano tantissimo. Quello che facevo era prendere un vassoio, metterci dentro una scarpa di un mio amico e coprirla. Completamente. Dicevo, vi darò il regalo migliore di sempre, questo è il cibo migliore del posto da cui vengo. E io vengo dalla Corea. E racconto loro tutte queste bugie e in qualche modo mi credono. Non so perché ci credano. No, ma non sto scherzando, sul serio. Dico tipo, vengo dal Nepal o da qualche altro posto, dico, e questo è il cibo migliore. E voglio che lo apriate e, se vi piace, che mi invitiate a casa vostra. Così chiamo una persona, la faccio aprire e vede la scarpa e inizia a ridere dicendo, oh, che cibo è questo? Chiamo la scarpa Pok Me Out, come il piatto Pok Me Meow. Non so perché, ma la chiamo semplicemente così. Ma perché dico questo? Ogni esempio è perché, veri? Se non sappiamo qualcosa, non sapremo a cosa serve. E so di cosa sta parlando Amelia. Se non avessi saputo che si chiamava scarpa, probabilmente l'avrei mangiata.
1: Sì, noi.
0: Probabilmente l'avremmo mangiata. Avremmo provato a mangiarla, a masticarla, se non avessimo saputo a cosa serviva la scarpa. E allo stesso modo non sapremmo a cosa serve la scarpa, se non lo sappiamo. Dovrebbe essere l'inventore a dirci qual è lo scopo della scarpa. L'ho realizzato per indossarlo sulle gambe e non sulle mani. Allo stesso modo dobbiamo conoscere Dio e chi siamo.
2: Sì.
0: Allora siamo così incompleti.
1: Sì, esattamente.
0: Siamo così incompleti e continueremo ad andare avanti così. Questa noia continuerà a persistere. Dovete aggiungere qualcosa. Mi dispiace, sto predicando nella mia modalità predicatoria. Mi dispiace.
3: Come dicevi, devi conoscere Dio prima di sapere chi sei. Spesso l'inquietudine causa la noia. Semplicemente non sapere chi sei.
1: Già.
3: E quindi penso, cioè come hai detto tu, devi davvero conoscere te stesso. Devi conoscere Dio per poterlo fare.
0: Va bene, penso di sì. Potrei sbagliarmi, ma abbiamo una chiamata in diretta. È fantastico. Abbiamo una chiamata in diretta. Potresti metterci in contatto con lui o lei, per favore?

0: Bentornati a tutte. Oggi voglio parlarvi di una santa meravigliosa che mi ha davvero aiutato personalmente con questo argomento di cui stavamo parlando, la noia. E penso che possa aiutare anche voi personalmente a superare tutte quelle sensazioni che avete provato. O quei momenti in cui vi sentite così soli, così annoiati, con troppo tempo a disposizione e non sapete cosa farne. Quindi il santo di cui vi parlerò oggi è in realtà Sant'Ignazio di Loyola. Non so se lo conoscete bene, ma in realtà viene dal XIII secolo. E una curiosità su di lui è che proviene da una famiglia con 12 o 13 figli, quindi ha 12 fratelli. Ed era anche alto solo 1,58 m, che è davvero basso per un uomo, ma io sono tipo... qualsiasi cosa sotto quella statura io penso, oh, è troppo basso. Comunque, inoltre, lui non era cattolico, il che è pazzesco, perché sì, ha avuto davvero una trasformazione enorme, di cui vi parlerò. Ed era conosciuto per essere molto orgoglioso e, sì, era anche nell'esercito. Quindi voglio iniziare da questo. Lui combatteva nell'esercito e in realtà stava combattendo contro l'esercito francese insieme ai suoi compagni. E mentre stava combattendo, fu colpito da una grossa palla di cannone che gli devastò completamente la gamba, strappandola a pezzi. Così andò a farsi operare perché tutti pensavano che sarebbe morto. E gli dissero in pratica che non c'era speranza per lui. Quindi si sottopose all'operazione e passò un periodo terribile perché dovettero praticamente smontargli la gamba e rimetterla insieme. E tutto questo accadeva nel XIII secolo. Quindi ovviamente la medicina e tutte quelle cose non erano granché a quell'epoca. Fece tutto questo e, dopo l'operazione, rimase a letto per molto tempo. E invece di, ovviamente, non poteva tipo stare al telefono o altro, ma invece di riempire il tempo con pensieri inutili o facendo qualsiasi cosa potesse, in realtà si trovava in un castello e voleva leggere. Ma gli unici libri disponibili erano La vita di Cristo e Il libro delle vite dei santi. Così iniziò a leggerli e ne fu profondamente attratto. E questo iniziò davvero ad aiutarlo nella sua vita personale e nel suo rapporto con Dio. E fu davvero molto attratto dai santi, credo, anche perché da un lato erano così forti nella loro fede e avevano affrontato così tante prove. E poiché era un soldato, amava questo aspetto di loro. E poi, in realtà, il monaco che aveva scritto il libro diceva che per avere una vita con Cristo e seguirlo è necessario un atto di cavalleria. E penso che, da soldato, questo lo riguardasse davvero e lo entusiasmava tantissimo. Quindi era così entusiasta di iniziare la sua vita con Dio. E in realtà, dopo che si alzò dal letto ed era completamente guarito, invece di tornare alla sua vecchia vita, uscì. E cercò semplicemente di servire Dio in qualunque modo potesse. Faceva penitenza continuamente, diede completamente la sua vita a Dio e fece tantissime cose meravigliose. Sono sicura che avete sentito parlare dei gesuiti, che in realtà ha fondato lui. E poi ha anche scritto un libro sugli esercizi spirituali. Ha fondato un'università, un seminario, diverse scuole. Quindi sì, comunque è davvero straordinario. E vi chiedo davvero, e lo farò anch'io, di chiedere la sua intercessione. In tutto ciò che fate, specialmente quando attraversate quei momenti di noia e non sapete cosa fare della vostra vita, chiedetegli davvero di aiutarvi e di intercedere per voi, di chiedere il suo aiuto a Dio. Bene, e ora torniamo da Nizel, che canterà per voi una preghiera.
1: Va bene, grazie mille Mary per la tua bellissima condivisione. Volevamo dirvi che ci scusiamo per come abbiamo interrotto per la pausa. Pensavamo ci fosse una chiamata in diretta, ma c'è stato un problema di connessione e poi abbiamo dovuto interrompere per la pausa. Ma grazie a tutti voi per continuare a seguirci. Grazie Jake per essere qui con noi. E ti ringrazierò di nuovo dopo il canto di preghiera. Ma adesso ci prenderemo qualche momento per... Quindi è come rimuginare sulle cose che abbiamo ascoltato e imparato e permettere che questo venga instillato e impresso nei nostri cuori, e questo può essere fatto solo da Dio. Non importa quanto pensiamo, parliamo o diciamo cose intellettuali, non potrà mai essere davvero impresso nei nostri cuori a meno che non permettiamo a Dio di muovere i nostri cuori con la sua grazia. Quindi chiediamo la sua grazia in questo momento. Chiediamo. Questa è una delle mie canzoni preferite. La canto quasi sempre. È un vecchio inno della Chiesa. Non so se ne hai sentito parlare. Ma questa la canteremo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù, ti ringraziamo e ti lodiamo. Ti ringraziamo e ti lodiamo per questo tempo, Signore. Ti ringraziamo e ti lodiamo per il tuo amore, per la tua misericordia. E Signore, in questo momento ti chiediamo di benedirci. E benedici il nostro cuore, che qualunque cosa facciamo, pensiamo o diciamo sia secondo la tua volontà. E Signore, che questo desiderio nei nostri cuori possa cantare canti di gioia verso il tuo amore, la tua misericordia e la tua gloria. Signore, muovi i nostri cuori a tal punto che non ci annoieremo mai, a tal punto che non desidereremo mai di più e che possiamo cercare solo il paradiso e che il paradiso sia la nostra priorità. Per questo preghiamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sant'Ignazio di Loyola,
0: prega per noi.
1: Madonna di Guadalupe, prega.
0: Noi.
1: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, quindi non abbiamo suonato la canzone perché credo che ci vorrebbero un paio di minuti per accordare la chitarra. Durante la pausa la chitarra è scivolata e si è scordata, quindi non volevo suonarla in questo modo per voi ragazzi. Quindi abbiamo semplicemente proseguito con la preghiera, ma ringraziamo Jake per essere stato con noi questa sera e speriamo di riaverti di nuovo, perché mi sono davvero divertito con te. E io, Jake, ci siamo divertiti un sacco anche al di fuori dello show, quindi sono sicuro che ci rivedremo. E ringraziamo Lunto e la ragazza Haha per essere sempre con noi. E spero che potremo continuare a portare altre persone straordinarie come Jake, a portare ancora più vulnerabilità nello show, per farvi sapere alla fine che non dovete dimenticare che non siete soli. Va bene ragazzi, ci vediamo la prossima settimana. Stesso orario, stesso custa. Ciao!

Mentre gran parte dell'Europa scivola in un silenzio spirituale, con chiese che si svuotano e spazi sacri che svaniscono, la Croazia sta rompendo lo schema. Qui l'altare non è abbandonato, è in fiamme. La fede non sta svanendo, sta eruttando con passione, come se generazioni di credenze represse stessero emergendo tutte insieme. Ancora più sorprendente, sono i giovani a guidare la carica. In Croazia, gli universitari scelgono la messa del mattino invece delle feste notturne e gli adolescenti non si limitano a frequentare la chiesa, organizzano rosari pubblici e condividono la loro fede con coraggio online. Mentre l'Occidente si chiede come riportare i giovani in chiesa, i giovani croati stanno attirando gli altri. Cosa alimenta questo movimento? Una reazione culturale? Un rinnovamento divino? O una fame più profonda di significato in un'epoca disconnessa? Qualunque sia la causa, la Croazia sta sfidando la tendenza e riaccendendo la fede in un modo che il mondo non può ignorare. All'ombra di un regime che governava con pugno di ferro e occhi vigili, la fede in Croazia non si è solo salvata, si è nascosta, ha sussurrato, ha resistito. Sotto la presa soffocante della Jugoslavia comunista, la religione non era solo malvista, veniva smantellata sistematicamente, pezzo dopo pezzo, come se si strappassero le pagine di un libro sacro. Le istituzioni cattoliche venivano trattate come minacce, non come tradizioni. Le chiese non erano più solo luoghi di culto, ma fortezze sorvegliate. I preti diventavano bersagli, ogni loro omelia veniva monitorata, i loro passi seguiti dalla polizia segreta. Molti hanno pagato un prezzo altissimo per la loro devozione, umiliazioni pubbliche, prigionia, persino l'esilio. Lo Stato non aveva bisogno di bruciare la Bibbia per indebolire la fede. Confiscava le proprietà della Chiesa, toglieva i crocifissi dalle aule e faceva tacere le campane che un tempo chiamavano i paesi alla preghiera. Distruzione religiosa veniva costretta alla clandestinità, nascosta

e seminterrati e sussurrata di generazione in generazione, come ninne nanne proibite. I genitori battezzavano i figli a porte chiuse, le nonne insegnavano le preghiere in codice. La fede divenne una ribellione silenziosa, una forma di resistenza non fatta di cartelli di protesta, ma di mani giunte e inni sussurrati. Chi osava credere veniva costantemente spinto a fare scelte impossibili tra carriera e convinzione, sicurezza e anima. Anche il culto pubblico, quando era permesso, comportava un costo invisibile. Entrare dalla porta principale di una chiesa significava finire sotto i riflettori del sospetto, con ogni inginocchiamento e genuflessione potenzialmente annotate dalle autorità. La paura impregnava i banchi, eppure la gente continuava a venire. E in quell'oscurità accadde qualcosa di straordinario. I cattolici croati non abbandonarono le loro credenze, si adattarono. La fede divenne meno visibile, ma più vitale. Si rivolse verso l'interno, crescendo fitta come radici nel terreno invernale. La Chiesa, non più in grado di parlare dai pulpiti, iniziò a parlare attraverso le vite salde dei fedeli. Nel silenzio, la fiamma della fede veniva trasmessa di mano in mano, di cuore in cuore. Nel lungo silenzio dell'oppressione, il popolo croato imparò a pregare in un modo che non attirava l'attenzione, ma portava con sé tutto il peso dei secoli. Le loro voci erano basse, i loro rituali silenziosi, la loro fede si trasmetteva come un cimelio di famiglia, sussurrata da madre a figlio, da nonno a nipote. Nelle cucine e nelle camere da letto, illuminate dalle candele, la fede trovava rifugio dietro porte chiuse. La Chiesa, privata della sua voce pubblica, trovò nuova forza nei cuori privati. Divenne meno un edificio e più un legame. Nascosto, ma sacro. In questa intimità velata il cattolicismo non si indebolì, mise radici più profonde di quanto qualsiasi regime potesse raggiungere. Divenne una silenziosa fortezza d'identità che univa le persone non solo al cielo, ma anche tra di loro. Poi, quasi senza preavviso, arrivò il caos devastante della guerra. La disgregazione della Jugoslavia portò con sé ben più di un semplice sconvolgimento geopolitico. Divise famiglie, rase al suolo paesi e costrinse centinaia di persone a fuggire. Le bombe cadevano dove un tempo suonavano le campane, eppure anche nel crollo qualcosa di eterno resisteva. Quando i proiettili sostituirono i confini e il futuro si ridusse in cenere, la Chiesa aprì di nuovo le sue braccia, non solo come rifugio dai bombardamenti, ma come costante sacra quando tutto il resto sembrava effimero. Le chiese di pietra divennero rifugi, i pavimenti dei santuari erano coperti di materassi, e mentre il mondo crollava, i sacramenti continuavano, spesso nei luoghi più impensati. I bambini venivano battezzati nei seminterrati alla luce delle candele. I soldati baciavano i loro rosari prima di entrare in battaglia. I riti funebri venivano sussurrati in cimiteri mezzo distrutti, con i colpi d'artiglieria che ancora riecheggiavano in lontananza. La Chiesa non era più relegata ai margini della società, ma si trovava al centro della sopravvivenza. Tra fumo e dolore, offriva qualcosa che la politica e il potere non avrebbero mai potuto dare: un senso di significato, di presenza, di resistenza divina. Quando la polvere della guerra iniziò finalmente a posarsi, la Croazia non si ritrovò solo con edifici distrutti, ma con un'identità spezzata e una profonda pace chi fossero, al di là dei titoli dei conflitti. E così, nel dopoguerra, mentre si ricostruivano strade e ponti, veniva restaurato qualcosa di ancora più vitale, lo spirito di un popolo. Non avevano solo bisogno di infrastrutture, avevano bisogno di speranza. Non desideravano solo stabilità. Scopo. E fu la Chiesa cattolica, resiliente, familiare e incredibilmente viva, a farsi avanti. Emersa dalle ombre dove un tempo sopravviveva in silenzio, ora guidava con autorità e compassione. Attraverso messe che onoravano i defunti, confessioni che aprivano la porta alla guarigione e preghiere che ricucivano le anime, la Chiesa divenne più di un semplice luogo di culto. Divenne il cuore della rinascita di una nazione, guidando la Croazia non solo a rialzarsi, ma a ritrovarsi stessa. Mentre la Croazia emergeva dalle ombre della dittatura e si affacciava alla luce della democrazia, qualcosa di profondo iniziava a plasmare la sua identità nazionale, non solo nella politica o nelle leggi, ma nello spirito. I valori cattolici non influenzarono semplicemente in silenzio la rinascita della nazione, ma divennero una bussola morale in un tempo di confusione, portando chiarezza nei crocevia dove si incontravano legge, libertà e coscienza. La Chiesa non offriva solo conforto, ma anche convinzione, ancorando le fondamenta etiche del paese, mentre imparava di nuovo a respirare come un popolo libero. Mentre gran parte dell'Europa è scivolata in una sorta di sonno spirituale, dove gli spazi sacri sono vuoti, i giovani disillusi e la religione liquidata come un folklore superato, la Croazia sta scrivendo un nuovo capitolo di sfida. La storia che si sta svolgendo qui non è una storia di declino, ma di risveglio. Non è segnata dalla nostalgia, ma da una determinazione feroce, soprattutto tra i giovani. In città come Zagabria, Spalato e Fiume, un fenomeno

silenzioso sta scuotendo le convinzioni. Adolescenti e ventenni stanno abbandonando le notti insonni e le distrazioni vuote per qualcosa di eterno. All'alba, mentre altri dormono davanti agli schermi, gli universitari croati si allacciano le scarpe e vanno a messa ogni giorno, non perché devono, ma perché lo desiderano. Hanno fame di ritmi sacri, di verità antiche, in un'epoca moderna affamata di significato. E non lo nascondono, lo portano con orgoglio. Nelle piazze, un tempo gremite di proteste o parate, ora i giovani credenti si inginocchiano con il rosario in mano, recitando preghiere ad alta voce, mentre la vita cittadina scorre intorno a loro. La Quaresima diventa non solo una stagione, ma una disciplina condivisa. Interi gruppi digiunano insieme, si sostengono a vicenda e traggono forza dall'unità spirituale. Durante le processioni eucaristiche, le strade si trasformano in santuari, i marciapiedi diventano navate. Le folle seguono l'ostensorio per la città come pellegrini nel deserto. La loro devozione trasforma l'asfalto in terra sacra. Questa non è una devozione privata, è una proclamazione pubblica. La loro fede non viene sussurrata, ma cantata, pubblicata, trasmessa in diretta e indossata con orgoglio. Non si nascondono dietro le loro convinzioni, ma brillano attraverso di esse. Questi giovani croati non stanno semplicemente tornando in chiesa, la stanno costruendo. Un podcast, un post, una preghiera alla volta. Con lo smartphone in mano e le scritture nel cuore, hanno fatto del mondo digitale il loro campo di missione. I feed di Instagram diventano cappelle virtuali. I podcast spiegano il catechismo con umorismo e profondità. I festival a tema religioso attirano migliaia di persone, fondendo liturgia con arte, musica e movimento. Questi non sono semplici eventi, sono incontri. Incontri con Dio, con uno scopo e tra di loro. Organizzano marce per la vita e difendono la verità in un mondo dipendente dal compromesso. Formano comunità radicate nella Bibbia, riunendosi ogni settimana non per dovere, ma per piacere. Non stanno aspettando il permesso di guidare, stanno già guidando. E ben lontani dall'essere marginali, sono una forza in crescita. I numeri parlano chiaro. Quasi il 60% dei giovani adulti in Croazia, tra i 18 e i 29 anni, partecipa a servizi religiosi almeno una volta al mese, uno dei tassi più alti di tutta Europa. Ma dietro quei numeri ci sono vite incendiate, una generazione che vede il cattolicesimo non come una gabbia, ma come una chiamata, non come qualcosa da difendere, ma come qualcosa da proclamare. Per loro il Vangelo non è un peso, è uno stendardo. Non si tratta di regole che limitano, ma di un amore che libera. Questa non è una rinascita nata solo dalla tradizione. Nasce dal rischio, dalla creatività, dal coraggio. Questo movimento giovanile è dove la fede antica incontra il fuoco moderno. I numeri da soli raccontano una storia che pochi si aspettavano. Il numero di sacerdoti cattolici sotto i 35 anni in Croazia è aumentato, crescendo di quasi un terzo in appena un decennio. Ma questa non è solo un'anomalia statistica. È un segnale di qualcosa di molto più potente. Le vocazioni in Croazia non stanno diminuendo, stanno fiorendo. Il sacerdozio, invece di essere visto come una reliquia in via di estinzione, sta diventando una chiamata audace e piena di scopo, abbracciata da una nuova generazione che non ha paura di guidare con la fede. Una delle manifestazioni più elettrizzanti di questo slancio spirituale è il Mladifest, un festival cattolico per giovani che non si limita a radunare i credenti, ma li accende. Ogni anno oltre 40.000 giovani arrivano da ogni angolo della Croazia e oltre, non per intrattenimento o spettacolo, ma per pregare, piangere, cantare e incontrare qualcosa di eterno. Non vengono per essere spettatori, ma partecipanti a qualcosa di sacro e vivo. Cappelle un tempo silenziose ora risuonano di lodi. Santuari un tempo quieti ora pulsano delle voci dei giovani pellegrini che cantano per tutta la notte. Le veglie a lume di candela si protraggono fino alle prime ore del mattino. Le file per la confessione si snodano intorno alle chiese, mentre i cuori si alleggeriscono. E durante l'adorazione eucaristica, intere folle si inginocchiano. Non per tradizione, ma per stupore. L'elettricità nell'aria è tangibile. Non è esaltazione, è santità. La chiesa qui non sta semplicemente sopravvivendo, sta tornando a vivere con forza. Questa non è una moda passeggera. Questa è una rivolta spirituale. Un movimento guidato non da clero anziano o genitori nostalgici, ma proprio da coloro che la società spesso etichetta come disconnessi. In un'epoca segnata dal dubbio e dalla disillusione, i giovani croati alzano le mani, non per allontanarsi dalla Chiesa, ma per guidarla verso il futuro. Mentre gran parte del mondo si chiede cosa è la fede, loro rispondono a gran voce: noi ci siamo. Al cuore di questa ondata crescente c'è qualcosa di più profondo della teologia o della semplice frequenza in Chiesa. È un amore feroce e tenero per la Vergine Maria. Per i croati la devozione a Maria non è un rituale passivo, è intrecciata nel ritmo della loro vita quotidiana.
Lei non è semplicemente la madre di Dio, è la madre della loro terra, il conforto nelle loro sofferenze, la custode delle loro case e il fuoco della loro resistenza. Il suo volto adorna le pareti dei salotti e gli angoli più umili delle cucine. Il suo nome è il primo che affiora sulle labbra tremanti nei momenti di crisi. La sua presenza viene invocata con una fede che sembra meno una preghiera formale e più il grido di un bambino verso la propria madre. Questa non è una teologia mariana astratta, è un'esperienza vissuta. La si percepisce nella terra stessa, nelle antiche cappelle di pietra dove il tempo sembra fermarsi, nei sentieri illuminati da candele e fiancheggiati da pellegrini in lacrime, nel sacro silenzio di Maria Bistrica, il santuario mariano nazionale della Croazia, dove la Madonna Nera accoglie non turisti, ma pellegrini che arrivano a piedi nudi, spezzati o gravati solo per inginocchiarsi. Arrivano a pullman interi o da soli a piedi lungo le strade di campagna. Vengono per liberarsi dal dolore, per sussurrare un grazie, per trovare una pace che non ha prezzo. E nella piccola città di Signe, la devozione mariana esplode in una processione secolare che non si limita a onorare la storia, ma rievoca la sopravvivenza. Durante l'assedio ottomano, il popolo di Signe credeva che Maria li avesse protetti. Oggi la sua immagine attraversa ancora le strade, portata in alto con la stessa solenne riverenza e gratitudine tramandata di generazione in generazione, che ha resistito a guerre e esili e ai cambiamenti della modernità. Più avanti, tra le colline di Podbardo, il terreno sacro si rivela a ogni passo. I pellegrini camminano da una croce all'altra, non per chiedere facilità, ma per implorare una trasformazione, la guarigione dalle ferite del passato e il coraggio di affrontare l'ignoto. Ogni salita diventa una preghiera, ogni sentiero di pietra uno specchio per l'anima. E poi c'è Međugorje, anche se si trova appena oltre il confine, in Bosnia ed Erzegovina, pulsa di anima croata. Qui il cielo e la terra sembrano pericolosamente vicini. Decine di migliaia di persone affrontano il pellegrinaggio ogni anno, molti camminando per giorni, anziani con sandali consumati, madri con i figli al seguito, giovani che cantano inni mariani attraversando campi dorati. Non credono solo che Maria sia apparsa qui, credono che sia ancora qui, che continui a chiamare, a guarire, a fare da madre. Ma il vero miracolo non è solo che camminino, è come arrivano. Le persone che hanno iniziato il pellegrinaggio in silenzio spesso lo concludono cantando. Coloro che sono partiti amareggiati o spezzati arrivano con gli occhi pieni di luce. Le riconciliazioni avvengono a metà marzo. Preghiere a lungo recitate trovano risposta all'improvviso. Alcuni figli prodighi dicono di aver sentito un richiamo, una stretta nel petto, come una voce che li chiamava a tornare dove appartengono. Queste non sono semplici camminare, sono risvegli, rinascite profonde dell'anima. E al centro di ogni storia, Maria, non come una regina distante dietro una vetrata colorata, ma come la madre sempre presente, abbastanza vicina da consolare, abbastanza forte da guidare. Lei è il fuoco e il rifugio della Croazia. Ha camminato accanto al suo popolo, attraverso la tirannia, la guerra, il silenzio e il canto. E oggi continua a camminare sui sentieri di montagna e tra i sussurrati Ave Maria e nella devozione radiosa di una generazione che non si vergogna di seguirla. Anche ora, in quest'epoca di iperconnessione e scetticismo, la presenza di Maria è inconfondibilmente viva sulla terra croata. Lei si muove non solo nelle statue sacre o nelle reliquie sante, ma attraverso la fede viva e pulsante del suo popolo. Cammina nei rosari sussurrati dei giovani, nei canti tremanti degli anziani e nei passi decisi di milioni di persone che ogni anno si recano ai suoi santuari. Per i croati, Maria non è semplicemente venerata, ma vissuta. Lei viene ricordata non come una figura del passato, ma come una compagna nel presente. La sua tenerezza pulsa nel ritmo dei loro rituali e la sua forza vive nella spina dorsale della loro cultura. In Croazia lei non è un simbolo, è una presenza, intima, duratura e reale. La sua storia è intrecciata nell'anima della nazione. Per le strade delle città e lungo i sentieri di campagna, il suo nome viene ancora pronunciato con affetto e fiducia. Dai sentieri illuminati dalle candele delle città di pellegrinaggio, alle tavole delle cucine delle famiglie rurali, lei rimane al centro di come i croati comprendono l'amore, la lealtà e la sofferenza. Seguire il cammino di Maria qui non è solo una questione di fede, è uno stile di vita, e la nazione osa ancora oggi seguire dove lei conduce. Hai mai percorso una strada che ti ha cambiato? Ti è mai capitato di trovarti in una cappella silenziosa o su una collina battuta dal vento e sentire qualcosa di inspiegabilmente sacro posarsi sulla tua anima? La Croazia è piena di questi luoghi, spazi dove le persone arrivano in cerca e se ne vanno trasformate. Se hai mai intrapreso un viaggio che ti ha portato più in profondità nella pace, nello scopo o nella fede, la tua storia appartiene accanto a loro.
Oggi il cattolicesimo in Croazia non si limita

ai riti della domenica o alle mura degli eventi giovanili. Si riversa in ogni angolo dell'identità nazionale. Qui la fede non è solo professata, ma viene praticata negli uffici governativi, nei programmi scolastici, nei mercati di strada e nelle scelte silenziose della vita quotidiana. Il ritorno della religione non si limita a preghiere sussurrate o alle grandi festività sacre. È visibile nel modo in cui i croati pensano, votano, lavorano e si relazionano tra loro. Fai una passeggiata per il villaggio un tempo tranquillo di Maria Bistrica e vedrai molto più della sola devozione. Vedrai da lì nascita. Il flusso costante di pellegrini che si raduna lì ogni anno non sta solo rinnovando le anime, ma sta facendo rivivere i paesi. Il turismo spirituale ha portato nuova vita a borghi sonnolenti, trasformandoli in centri di grazia e crescita. Gli hotel si riempiono di pellegrini, i caffè brulicano di storie, rosari fatti a mano e icone riempiono le vetrine dei negozi, non come semplici souvenir, ma come oggetti sacri realizzati con scopo e orgoglio. In tutto il paese le piccole imprese hanno trovato una salvezza inaspettata grazie a questo movimento guidato dalla fede. Gli artigiani dipingono santi sulle tele. I fornai preparano a mano le ostie per l'Eucaristia. Le librerie vendono teologia accanto alla poesia. Perfino l'economia locale si inchina in qualche modo al sacro. Il pellegrinaggio è diventato più di una tradizione. Ora è una vera ancora di salvezza che unisce spiritualità e sostenibilità. Nella vena politica, l'influenza della Chiesa non sta diminuendo, si sta risvegliando. I dibattiti su aborto, matrimonio ed educazione morale non sono discussioni astratte sulle politiche. Sono radicati nel quadro etico dell'insegnamento cattolico. I legislatori fanno sempre più spesso riferimento ai principi cristiani, non come semplice retorica, ma come verità guida. E in un notevole allineamento tra Chiesa e Stato, il Parlamento croato si rivolge spesso alla conferenza episcopale, non solo per un parere, ma per un discernimento morale. Anche l'aula scolastica è diventata un luogo di silenziosa trasformazione. Le scuole cattoliche stanno aumentando sia in numero che in credibilità. Non più avamposti di nicchia o tradizionalisti. Molte di queste istituzioni sono oggi tra le più rispettate del paese, formando studiosi che pensano in modo critico, agiscono eticamente e vivono con integrità. Queste scuole stanno ridefinendo l'eccellenza, non solo dal punto di vista accademico, ma anche nel carattere dei loro diplomati. Qui la fede non è un accessorio, è una base. Nel frattempo, nel più ampio panorama della cultura croata, il cattolicesimo sta tornando con forza, non come una narrazione imposta, ma come un linguaggio condiviso. I canti religiosi, un tempo relegati alle cappelle, ora risuonano nelle piazze pubbliche. L'arte mariana viene esposta negli spazi civici. Le storie dei santi sono intrecciate nella letteratura, nella musica e perfino nei media mainstream. Il sacro non è più nascosto, è celebrato. Soprattutto nelle zone rurali del cuore della Croazia, la chiesa rimane il centro gravitazionale della vita quotidiana. Le campane parrocchiali segnano ancora le ore. Le chiese non sono solo luoghi di culto, sono luoghi di ritmo. Le nascite vengono battezzate lì, i matrimoni vengono benedetti lì, i lutti vengono pianti lì e nel frattempo è il luogo dove la gente si riunisce per discutere le notizie locali, organizzare le feste del paese e prendersi cura gli uni degli altri. La chiesa non è accanto al popolo, è tra la gente. Le festività religiose non sono celebrazioni individuali, sono eventi nazionali. Pasqua, Natale, la festa dell'Assunzione si diffondono per i paesi con processioni, tavole di famiglia stracolme, cori che provano, candele tremolanti sui balconi. La fede in Croazia non si pratica solo in privato, si vive in pubblico, si condivide nella comunità e si celebra come popolo. Più e più volte, quando l'esistenza stessa della Croazia era in bilico, quando la sua sovranità veniva messa in discussione, la sua lingua soppressa e la sua memoria culturale rischiava di essere cancellata, è stata la Chiesa Cattolica a restare salda, tenendo l'anima della nazione come una candela contro il vento. Nei secoli passati, quando le forze ottomane gettavano una lunga ombra sulla terra, non furono eserciti orea a preservare l'identità della Croazia. Furono le umili cappelle, nascoste nei boschi e nelle grotte. Erano le liturgie sussurrate alla luce tremolante delle lanterne. Era la fede che osava sopravvivere nel silenzio, quando esprimersi apertamente significava persecuzione. Sotto il dominio dell'impero asburgico, mentre le culture si mescolavano e le identità si confondevano, la Chiesa agiva non solo come istituzione teologica, ma come santuario della lingua e dello spirito. Gli inni croati venivano mantenuti vivi nei cori. I dialetti locali venivano preservati nei bollettini parrocchiali e nelle omelie. La dignità nazionale veniva salvaguardata nel ritmo lento e costante della messa recitata nella loro lingua madre. La Chiesa non predicava solo la salvezza, ma preservava un popolo. Durante i cupi decenni della
Egitto, quando la fede veniva estirpata dalla vita pubblica e la religione marchiata come una minaccia per lo Stato, la Chiesa

Chiesa si rifiutò di sprofondare nell'irrilevanza. Pur privata del suo potere formale, divenne il battito sotterraneo, una corrente sacra che scorreva sotto il cemento politico. Le famiglie battezzavano i loro figli dietro le tende chiuse. I preti sussurravano le confessioni nelle stanze sub regio. Le comunità si riunivano di notte, con un occhio rivolto alla croce e l'altro attento alla polizia. In quegli anni soffocanti, credere era già resistenza. E quando la brutalità della guerra devastò la Croazia negli anni 90, quando le città vennero ridotte in macerie, le case bruciate fino alle ceneri e le vite lacerate dalla violenza etnica, fu ancora una volta la Chiesa a rimanere. Quando i governi vacillavano e le infrastrutture crollavano, le chiese diventavano più che semplici edifici. Diventavano santuari di rifugio, di lutto, di preghiera. Nelle città avvolte dal fumo, le messe risuonavano ancora. I funerali continuavano a benedire chi era stato spezzato. I sacramenti diventavano sopravvivenza. L'altare diventava l'antore. Oggi la Croazia non si trova nel lutto, ma nella sfida alla marea moderna. In tutta Europa il secolarismo avanza come un'onda, travolgendo con distrazione, consumismo e disorientamento. La fede viene spesso liquidata come qualcosa di superato, scomodo o irrilevante. Eppure in Croazia si leva un suono diverso, il suono delle campane che suonano, dei cori che cantano e di passi che non si allontanano dalla fede, ma vi si addentrano ancora di più. I giovani croati non stanno tornando in chiesa per paura, nostalgia o abitudine culturale. Stanno tornando per convinzione. In un mondo dipendente dall'immediatezza e dalla novità, scelgono la verità antica. In una cultura che predica l'io sopra ogni cosa, scelgono il sacrificio. In un'epoca di possibilità illimitate e confusione paralizzante, trovano chiarezza in Cristo. Questo movimento non riguarda la ricostruzione di un passato d'oro. Si tratta di forgiare un futuro fedele. Non è il ricordo del cattolicesimo che li attira. È la sua realtà. Nelle case di tutto il paese, i genitori insegnano ai loro figli non solo storie, ma stagioni, crescendo secondo il calendario liturgico, radicandoli nel ritmo e nel flusso del tempo sacro. Il ritmo di festa e digiuno, di preghiera e scopo, sta diventando la loro eredità. I giovani adulti che avrebbero potuto scegliere la comodità della deriva secolare stanno invece rispolverando antiche preghiere e facendo rivivere la musica sacra. Cercano la tradizione, non perché ne siano prigionieri, ma perché li rende liberi. Quello che trovano nella Chiesa non è un'istituzione stantia, ma una famiglia viva e pulsante, una casa che nessun algoritmo può sostituire. In Croazia la fede non è qualcosa da conservare dietro il vetro di un museo. Non è un cimelio da ammirare a distanza. Cammina, canta, piange e ride. Benedice i matrimoni, seppellisce i morti, sfama gli affamati e si fa presente quando nessun altro lo fa. Vive e respira nella piazza pubblica, nei corridoi delle scuole, nei pasti in famiglia. Mentre in altre parti d'Europa le chiese vengono chiuse, vendute o trasformate in caffè e appartamenti, le chiese della Croazia spalancano ancora di più le loro porte. Mentre altrove le vocazioni alla vita religiosa diminuiscono, in Croazia i giovani uomini e donne si fanno avanti, non con esitazione, ma con gioia. E mentre la fede viene privatizzata e spinta ai margini in tutto il continente, in Croazia rimane senza esitazioni al centro. Questa non è un'eccezione dovuta alla fortuna. È una testimonianza nata dalla resistenza. Un paese che ha conosciuto il peso della perdita, dell'esilio e del silenzio, ora sta ritrovando la propria voce, non attraverso la politica, ma attraverso la preghiera, non tramite la rivoluzione, ma tramite la riverenza. Immagina un paese dove l'incenso ancora si diffonde tra le strade acciottolate, dove le processioni sacre si snodano nei centri cittadini e i paesi si fermano quando le campane suonano, non come echi di un passato che svanisce, ma come dichiarazioni di un presente vivo. In Croazia non è raro vedere adolescenti inginocchiati sui gradini di pietra in adorazione all'aperto, con gli occhi chiusi e il cuore spalancato. Queste non sono esibizioni preparate. Sono atti spontanei di riverenza da parte di una generazione che si rifiuta di dimenticare ciò che è sacro. Ciò che è più sorprendente non è che la Croazia sia riuscita a mantenere la sua tradizione, è che la sta facendo rivivere con audacia. Qui la fede non si aggrappa alla rilevanza. Sta entrando con sicurezza nel futuro, non come un cimelio tirati fuori solo per le feste, ma come una mappa per trovare un senso. Il cattolicesimo non viene semplicemente conservato. Viene vissuto, guidato e innalfato. Non è una brace che si sta spighella, è una torcia e sta cadendo in una terra che, per secoli, ha portato il peso della conquista, del silenzio e del dolore.
Nel cuore dei Balcani, questa piccola nazione, segnata dalla sofferenza, ma temprata dalla resilienza, sta ora accendendo qualcosa di silenziosamente rivoluzionario. Non una protesta o un movimento politico, ma un'illuminazione spirituale che sta superando i suoi confini. In un continente dove molti pensavano che le luci della fede si fossero spente per sempre, la Croazia sta dimostrando che si sbagliavano. Perché proprio ora? Perché proprio qui? Perché tra il fumo della guerra e sotto il giogo dell'oppressione, la Croazia non ha mai abbandonato ciò che contava davvero. Quando i regimi cercavano di mettere a tacere la preghiera, la gente pregava comunque, più forte nel cuore di quanto potesse mai fare con la voce. Quando le leggi cercavano di cancellare la fede, i credenti la incidevano ancora più a fondo nelle loro case, nelle loro abitudini, nella loro speranza. Perché anche mentre il mondo moderno correva dietro alla comodità e a un conforto anestetizzante, la Croazia è rimasta radicata nella ripetizione del rosario, nei piedi piegati dei pellegrini che scalano sentieri sacri di montagna, nelle armonie dei giovani credenti che cantano inni sotto cieli aperti. La fede non è mai stata solo un bicorto, è stata una missione. Questo risveglio non è silenzioso perché manca di forza. È silenzioso perché è puro, perché non ha bisogno di riflettori o titoli di giornale per lasciare il segno. Si trasmette di cuore in cuore, di generazione in generazione, come un incendio alimentato dal vento della devozione. Se hai trovato utile questo video, non dimenticare di lasciare un like e iscriverti per supportare il canale. Se questa storia ti emoziona, se ti ricorda cosa può essere ancora la fede quando arde invece di spegnersi, allora lascia che risuoni oltre questo momento. Condividila. Raccontala. Lascia che il mondo sia testimone di cosa significhi davvero il risveglio, perché la Croazia forse sta aprendo la strada, ma questa non è la fine della storia. È solo la scintilla.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, che questo tempo sia un tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare la preghiera del Rosario nelle vostre famiglie, secondo le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere e intercedere per voi presso l'Altissimo, affinché Egli esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Io sono con voi e prego per voi e con voi come mai prima di ora. Cari figli, grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Per entrare in questo mistero,

0: Confesso a Dio Onnipotente
1: e a voi, fratelli e sorelle,
0: che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico alla Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio che sempre provvedi pastori per il tuo popolo e fondi sulla tua Chiesa lo spirito di pietà e di fortezza, perché susciti degli ministri, degni ministri dell'altare, e li renda annunciatori forti e miti del tuo Vangelo, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro di Giobbe. Un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore e anche Satana andò in mezzo a loro. Il Signore chiese a Satana: da dove vieni? Satana rispose al Signore: dalla terra che ho percorso in lungo e in largo. Il Signore disse a Satana: hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male. Satana rispose al Signore: forse che Giobbe teme Dio per nulla? Non sei forse tu che hai messo una siepe intorno a lui e alla sua casa e a tutto quello che è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani e i suoi possedimenti si espandono sulla terra. Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha e vedrai come ti maledirà apertamente. Il Signore disse a Satana: ecco, quanto possiede è in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui. Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Un giorno accadde che mentre i suoi figli e le sue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del fratello maggiore, un messaggero venne da Giobbe e gli disse: i buoi stavano arando e le asine pascolando vicino ad essi. I sabei hanno fatto irruzione, li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: un fuoco divino è caduto dal cielo, si è appiccato alle pecore e ai guardiani e li ha divorati. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: i caldei hanno formato tre bande, sono piombati sopra i cammelli e li hanno portati via, e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io.

0: io per raccontartelo. Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del loro fratello maggiore. Quando ecco un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto. Ha investito i quattro lati della casa che è rovinata sui giovani e sono morti. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Allora Giobbe si alzò e si stracciò il mantello e si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse: «Nudo uscii dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore». In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Rispondiamo insieme: tendi a me l'orecchio, Signore, ascolta le mie parole. Tendi a me l'orecchio, Signore, ascolta le mie parole. Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sia attento al mio grido, poggi l'orecchio alla mia preghiera, sulle mie labbra non c'è inganno. Tendi a me l'orecchio, Signore, ascolta le mie parole. Dal tuo volto venga per me il giudizio, i tuoi occhi vedono la giustizia. Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte. Provami al fuoco, non troverai malizia. Tendi a me l'orecchio, Signore, ascolta le mie parole. Io ti invoco poiché tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Mostrami i prodigi della tua misericordia. Tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra. Tendi a me l'orecchio, Signore, ascolta le mie parole.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo nacque una discussione tra i discepoli, chi di loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, lo mise vicino e disse loro: chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questo è grande. Giovanni prese la parola dicendo: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito, perché non ti segui insieme a noi. Ma Gesù gli rispose: non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
0: La mia sorella, che sta qui con me adesso, lei mi raccontò ieri una storia che quando era giovane e viaggiava in Europa con un amico, hanno perso il treno che dovevano prendere per qualche parte. Allora, non sapendo che fare, si sono chiusi gli occhi e primo treno che trovavano con la porta aperta si sono scareventate dentro per vedere dove le portavano. E si sono arrivati a Firenze. E così,

anche lui ci chiede di entrare sul suo treno, nel suo viaggio, che va da qualche parte e non è la direzione che vorremmo noi e non sappiamo esattamente dove andrà a finire. Lui dice, ma io sono la via. Ma lo stesso non capiamo, dov'è questa via? Allora il Vangelo di oggi c'è la discussione tra i discepoli, di chi è più grande. Ma appena prima di questo, abbiamo ascoltato sabato, appena prima di questo Gesù ha detto, io andrò a Gerusalemme a morire. E in questo stesso contesto che lui annuncia la passione, stavano ammirando di tutte le meraviglie che aveva compiuto. E Gesù guasta queste meraviglie dicendo, vado a morire a Gerusalemme. Che terribile! E immediatamente dopo, invece di poter stare dentro di questa realtà di Gesù, di chiedere, avevano paura di chiedere, ma cosa stai dicendo? Invece di stare con Gesù, cominciano a discutere tra di loro di chi è il più grande. Proprio evitano la realtà e cominciano a entrare nell'illusione di se stessi. Si riempiono questa paura delle loro grandezze, del loro egoismo, di se stessi. E Gesù deve riportarli alla realtà. Allora questa volta prende un bambino. E chi è come lui? Chi è come questo bambino? Ecco, chi accoglie questo bambino? Accogli me, questo sono io. E subito Giovanni dice, ah, noi abbiamo visto uno che scacciava demoni, ma lui non è uno di noi e le abbiamo impedito. E Giovanni non è preoccupato di cosa sta facendo quell'uomo per liberare qualcuno, sta preoccupando con chi tu stai, non è uno dei nostri. Perde il punto, di nuovo Giovanni. È così difficile entrare nella realtà di Gesù, cominciare a vivere quel viaggio verso Gesù. E significa lontano da noi, lontano dal nostro egoismo, dai nostri bisogni di controllo, bisogna appartenere al nostro club, se non sei uno dei nostri, sei uno dei cattivi. Ma Dio è molto più grande di tutto ciò. E la sua grandezza come si manifesta? È così piccolo. È così piccolo, è un bambino capace della più totale gioia, capace della più totale sofferenza e capace della più totale abbandono e semplicità. Quella è la strada. Chi accoglie questo bambino? Accogli me. Indica continuamente la direzione del viaggio. Per il fatto che significa diventare piccoli, diventare umili, diventare abbandonati, perdere il controllo, il potere, non ci piace quel viaggio. E dobbiamo trovare qualche altra cosa a cui aggrapparci, ma non è la direzione giusta. Allora, come si fa allora a correggere il tiro, liberarmi di me? Ma Gesù ci dà un piccolo indizio, almeno in questo Vangelo. Chi accoglie uno di questi piccoli accoglie me. Una delle possibilità che ci ha aperto per curare la nostra maniera di grandezza, di controllo, è veramente accogliere i piccoli. Accogliere chi è un escluso, chi è umiliato, di chi non conta. Accogliere chi è al margine. Sto là. Varie volte Gesù indica quella è la strada dove tu mi incontrerai e diventiamo molto più simili a lui incontrandolo così. Basta. You understood something?

0: Nave Maria Vergine, Paradiso sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, nel terzo giorno risuscitò la morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne
1: e la vita eterna.
2: Eleviamo le nostre preghiere pregando: Padre buono, ascoltaci.
3: Padre buono, ascoltaci.
4: Ti preghiamo per il Santo Padre, ti preghiamo di dargli tanta fortezza, discernimento e la gioia anche in questo viaggio apostolico, che possa fortificare la fede dei credenti.
2: Padre buono, ascoltaci.
5: Ci presentiamo, Signore, ogni pellegrino che viene qui a Međugorje, che porta con sé il peso di una vita che vuole offrire a te. Ti preghiamo per tutte le intenzioni dei pellegrini, quelle intenzioni che lasciano anche nella nostra cappella. Ti affidiamo ogni pellegrino per questo periodo.
2: Padre buono, ascoltaci.
4: Ad esempio di Giobbe, ti preghiamo anche per il dono della lode, di essere positivi, perché possiamo lodarti, benedirti, anche nelle contrarietà e nelle sofferenze. Preghiamo.
2: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, ascoltaci. Padre buono, accogli le nostre preghiere e desideri più nascosti dei nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà, per Cristo nostro Signore.
6: Amen.

Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua e il vino si assegnano in unione con la vita divina di quello che ho voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventa per noi bevanda di salvezza. Umile e benedetto.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda con bontà, o Signore, le preghiere e le offerte del tuo popolo. Moltiplica i dispensatori per i tuoi misteri. Rendili perseveranti nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore, sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme, Padre nostro,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
2: ma liberarci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
3: Peace to you.
4: Amen.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa. Di soltanto una parola, ed io sarò salvato.

0: Colto il sangue di Cristo.
1: 185.
2: Amen.

0: Preghiamo.
1: Saziati dal pane del cielo, Signore, ti chiediamo che per la forza di questo sacramento di carità maturino quei semi che in abbondanza spargi nel campo della tua Chiesa, perché molti scelgono nella loro vita di servire te nei fratelli. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Signore sia con voi.
2: E con il tuo Spirito.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: La messa è finita, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

benvenuti a Gualdo Tadino, intanto vi dico dove siamo. Siamo qui a Gualdo Tadino e il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero. Per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione con il Vescovo e con il Santo Padre. Sono ormai a 6 parrocchie e nulla dirà che ce ne saranno anche altre. E così, scherzando con il Vescovo, perché anche lui non sta tanto meglio di me, con 2 diocesi, e abbiamo detto più che preti e Vescovo divisi, siamo dei ministri condivisi. Sono 6 comunità e, come avete visto, io sono poco presente, perché ho chiesto a loro che la fede non c'è perché c'è il prete, ma perché c'è Gesù Cristo. C'è Gesù, il risorto, e il Cristo, l'unto del Signore. Per cui le mie, dico così, ma saranno le nostre comunità, sono comunità che si sanno gestire in tutto. E a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie, e essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice da applicare, perché diventa un progetto dove il vivere con le famiglie, nelle famiglie, diventa veramente la grande occasione, che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella, è una chiesa che è un tempio di arte veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa. Il mio predecessore, il grande Monsignor Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di ripristino, che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio, ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta, una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue. Perciò, ecco, mi trovo a fare questo servizio, non è semplice. Il Vescovo poi mi ha affiancato dei giovani sacerdoti studenti che il fine settimana vengono a fare esperienza. Per cui anche la fede e il servizio pastorale è fatto veramente in comunione, in famiglia, famiglia presbiterale, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia. Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni. E io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato come sono stato catturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo, grazie al nostro grande Vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il Vescovo Sergio, e quello che verrà, non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. Ma non importa chi è la persona, l'importante è che il centro ci sia sempre e solo lui.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena

di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia,

Se il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi.
Madre purissima, prega per noi. Madre castissima, prega per noi. Madre sempre vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore.
Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, santa vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque, non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, che questo tempo sia un tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare la preghiera del Rosario nelle vostre famiglie, secondo le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere e intercedere per voi presso l'Altissimo, affinché Egli esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Io sono con voi e prego per voi e con voi come mai prima di ora. Cari figli, grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo nacque una discussione tra i discepoli, chi di loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande. Giovanni prese la parola dicendo: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome, glielo abbiamo impedito, perché non ti segue insieme con noi. Ma Gesù gli rispose: non glielo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi. Parola del Signore.
1: Gloria a te.
0: La domanda che vi devo fare: voi come vi sentite? Come un bambino o come gli adulti davanti a Dio? Siete piccoli per il regno dei cieli o grandi nell'interesse mondiale? Oggi Gesù mette davanti a noi un bambino. Sapete perché mette un bambino? Perché un bambino non si fa dei problemi. Un bambino sa chiedere, sa ringraziare, sa essere anche grato. Dipende poi come lo educhiamo, eh? E un bambino sa accogliere le cose come sono. Un adulto non è così. Cosa conta tra di noi? Essere più importanti. Perché? Perché è più facile comandare che eseguire gli ordini. È più facile guardare gli altri da una certa altezza piuttosto che guardarli negli occhi. E guardate che lo facciamo spesso, eh? Quando dico facciamo, penso anche a me. Non siamo così. Certo, facciamo certi servizi, però guai a quel disgraziato che si dimentica di ringraziarci. Guai a quel disgraziato che si dimentica di riconoscere il nostro impegno. Vogliamo essere notati e i nostri calcoli sono così. Per quale motivo la grandezza e quella di essere più nascosti? Perché il Figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la vita in riscatto per molti. Cosa significa? Ecco, qui torno nell'amore familiare, amore di un padre, di una madre. C'è un padre e una madre nel silenzio che si alza, prepara la colazione per i figli e poi va a lavorare. Ecco il segreto. Perché è così importante? Perché non ci fa crescere nella superbia. Dov'è che ha perso il demonio? Ha perso con la superbia, e con la superbia ci attacca. E le sue tentazioni sono molto sublimi. E il Signore cosa ci dà come rimedio? Ci dà innanzitutto i sacramenti, iniziando dal sacramento della riconciliazione, dell'Eucaristia, per non cascare, non cadere nelle trappole del nemico. Ed ecco, come esempio, oggi ci viene dato Giobbe. Quanti di noi, no? Quando vanno le cose storte, colpevolizzano Dio, bestemmiano Dio. Tanti, tanti. Magari noi non lo facciamo personalmente, però nel nostro cuore diamo le colpe a Dio. Ma Dio non è così. Dio è un padre che ti accompagna, specialmente per i momenti bui della tua vita. è un padre che ti fa compagnia, è un padre che ti richiama continuamente a che cosa? Torna a me, figlio, figlia mia. Ed ecco, in questa grotta il Signore ci dà un dono particolare, la presenza arcangelica di San Michele Arcangelo, con il suo chi come Dio. Cosa ci insegna? Di mettere Dio al primo posto. Ci insegna che lui vive nella funzione della volontà di Dio. Ma quanto conta la volontà di Dio nella mia vita? Quanto conta il mio incontro con il Signore? Sono delle domande che ognuno di noi si risponde nel proprio cuore, ma non ci sono le risposte scontate. E per concludere dico, chi accoglierà, chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è davvero grande.